0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio. House.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Tello Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.

0: Colgaretti ci dà un'informazione di attualità oggi. Sull'isola di Malta verrà posato il primo mattone per la costruzione di un nuovo negozio di biancheria intima.
1: Aia.
0: Solo per fidanzate, mogli e amanti di muratori.
1: Sì.
0: Calcedonia.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
3: No, vabbè, capo.

0: oggi si torna negli anni 90. E lo faremo insieme questo viaggio. Benvenuti da Mason, Alessia Roisi. Riparte da qui il Rhythmic History Extended Version, l'appuntamento che riascoltate ogni sera in diretta tra le 21 e le 22. Ma come sempre fatemi dare il buongiorno anche agli amici e le amiche che ci ascoltano al mattino tra le 5 e le 6, prima dell'arrivo dei belli svegli. Cosa ascolteremo? Beh, tra un attimo il DJ Bobo con Keep on Dancing, Eiffel 65. Prima c'è Benny Benassi.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Faccia insieme a me Eiffel 65 dal 2003. Tra un attimo su Disco Radio tornano Usura con Open Your Mind.
1: Rhythmic History.
0: Ma sapete che Disco Radio vi accompagna anche in vacanza? Allora, se avete un autoradio DAB, siamo in tutto il nord Italia in digital radio, quindi non solo in Lombardia e Piemonte, ma anche in Liguria, in Romagna, in Veneto, in Umbria. Ci sentiamo lì e ci sentiamo ovviamente sulla nostra app. Correte a scaricarla sul vostro smartphone, così ci potrete portare anche sotto l'ombrellone. Da lì ci potete ascoltare in diretta streaming e mandare i vostri messaggi alla diretta. Tra un attimo, ritornando alla musica, ritroveremo in Supercar con Tonight, la Bush di Be My Lover, subito Usura dal 92. Questa è Open Your Mind.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: qui il viaggio è stato bello lungo, perché vi ho portato fino al 1989 per riascoltare i Technotronic. C'era Pump Up the Jam all'interno del programma che suona Dance Storica. A proposito, sapete che questo weekend vi aspetta una grande festa? Tra un attimo vi dico dove.
1: Rhythmic History.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: Ma vogliamo aprire alla grande il mese di agosto? Allora segnatevi questi due appuntamenti, perché venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, in occasione di RDS Loves Rimini, in piazzale Kennedy vi aspetta il nostro disco Radio Party a partire dalle 22. Venerdì 31 luglio ci sarà anche una super ospite, Alexia, un evento imperdibile con le nostre hit tutte da ballare, mixate da Matteo Epis e Dumunari, con l'animazione di Valentina Guidi e Don Cash. Non mancate, dalle 22 a Rimini, piazzale Kennedy, venerdì 31 luglio ci sarà anche Alexia, e poi vi aspettiamo anche sabato 1 agosto.
2: Rhythmic History!
3: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ero il 2002, l'anno di Team Deluxe, Just One Do, e con questa si chiude l'appuntamento, almeno per oggi, con il Riffing History Extended Version. Io sono Alessia Roisi, vi aspetto qui domani puntuale alle 21 e come sempre in replica alle 5 del mattino. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat. Disco Radio movie theme. Got to keep on moving.
4: E allora siamo pronti a partire anche in questo giovedì mattino 30 di luglio, ragazzi, con temperature che si fanno già sentire a quest'ora del mattino. Siamo piuttosto accaldati, un'umidità che veramente, come dire, ha toccato dei livelli importanti, ma che non ci ha impedito di sentire la sveglia anche oggi per essere qui pronti ad aprire il club dei quasi belli svegli. Lavoratori, ci siete?
5: Lavoratori!
4: E allora sono le 6 e un minuto. Ma buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti nel club dei QBS. Quelli che sentono la sveglia prestissimo sanno che c'è un posto di ritrovo la mattina, che è il nostro posto, che è quello che vi permette di sentire la radio ogni giorno e di sentire anche tanti dei vostri messaggi al 393 800 3000. Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. È già pronta la prima delle nostre novità, la sentiamo subito. Abbiamo scelto il nuovo di Madonna, si chiama Dance Theoria.
6: Novità, novità, novità.
7: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: Madonna, si chiamava Dance Theria, su Disco Radio le 6 e 4 di questa mattina. Buongiorno ai nostri amici lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Lavoratori QBS, buon giovedì, c'è Thomas da Lecco, pensionato affezionato per Giove, che mai hai combinato? Un clima assai rovente ci hai mandato, con sol cocente che ancor tutti surriscalderà, ovunque si dovrà andare. Grazie da Thomas per le rime iniziali del nostro appuntamento di questa mattina. Saluti anche a tutti gli autotrasportatori, come succede sempre. Sempre il portavoce ufficiale, il nostro Jimmy il Tulipano. Grazie Jimmy e poi buongiorno.
2: Buongiorno Cubiense, buongiorno Fabrizio, Tito Pinlolo.
0: Ecco.
2: Giornata di calore, 25 gradi.
0: Tanti, tanti, tanti, sì, sì, sì.
2: E che dire? Ma dai che devo, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Ci siamo, buongiorno.
3: Buongiorno Disco Radio, sono Francesca da Settimo Torinese.
0: Ciao Francesca.
3: E mi sto preparando per andare gli ospiti a Volpiano.
0: Sì.
3: Buona giornata a tutti e buon lavoro a tutti.
0: Ma grazie.
3: Soprattutto il capitano.
0: Grazie.
3: Lavoratori.
0: Ci siamo sottovoce.
1: Lavoratori.
4: Buongiorno capitano. Buongiorno a tutti, QBS.
0: Buongiorno.
4: Qui a Milano, ragazzi, super caldazza oggi.
0: Sì.
4: Accidenti.
0: Mamma mia.
4: AFA a 1422%. E niente, un buon fine settimana a tutti voi. Chi partirà in macchina, nave, aereo, godete.
0: Cos'è successo? Ci siamo persi un pezzo.
4: Oggi 122%.
0: Sì.
4: E niente, un buon fine settimana a tutti voi. Chi partirà in macchina, nave, aereo, godetevele alla grande, ce li meritiamo tutti.
0: Eh sì.
4: Lavoratori.
0: Ma grazie. Milano fa un caldo veramente mostruoso. Pronto
5: Fabrizio. Oh. Buongiorno. Giù dalle brande che tardi. Lavoratori.
0: Ma ci siamo.
5: Allora,
0: ma ci siamo.
5: Come la va stamattina? Si va in quelli di Santa Radegonda.
0: Sì.
5: Ovviamente a Milano. Ragazzi, è giovedì.
1: Lavoratori.
0: Vero, vediamo il finale della settimana in arrivo. Pronto. Chi è?
6: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri.
0: Buongiorno.
6: Sono Antonio Cinisello Africa. Ore 5:37.
0: Sì.
6: Oggi 30 luglio. Ci sono già 25 gradi.
0: Vero.
6: Già mi sono fatto il segno della croce.
0: Pure di più.
6: Auguro a tutti un buon giovedì. E lavoratori.
0: Ma che bello questo lavoratori. Allora, abbiamo un po' di musica da sentire, ovviamente non è che ci possiamo sottrarre, anzi questo è il nostro compito, svegliarvi con la musica. Lo facciamo anche questa mattina con il disco di Anima, si chiama Beautiful. You make me feel-

0: La testa gira su Disco Radio alle 6:13. Gira per il caldo la testa stamattina, girerebbe anche qualcos'altro, ma lasciamo perdere. Buongiorno a tutti, QBS, ovviamente allo staff di Disco Radio, da Daniela, da Montebello Vicentino, lavoratori.
1: Lavoratori!
0: E poi pronto!
2: Buongiorno Fabrizio, buongiorno ben svegli, sono Omar di Alba!
0: Ciao Omar!
2: Stamattina Fabrizio abbiamo 22 gradi!
0: Beh dai, si sta bene!
2: Fabrizio,
0: lì.
2: Stamattina direzione Asti a fare cosa? A caricare le macchinette del caffè!
0: E beh,
2: Fabrizio,
0: un classico, sì!
2: Auguro tutto a tutti voi! Buone vacanze, questo sì. Qui è il mio ultimo vocale, Fabrizio, sì. Perché poi da lunedì sono in ferie per 3 settimane.
0: Capito, hai capito, anche noi.
2: Ora vi saluto, ci sentiamo quando ritorno dalle ferie. Ciao Fabri, ciao lavoratori, ciao.
1: Lavoratori.
0: Grazie mille, Omar, pronto.
3: Buongiorno Fabri, buongiorno lavoratori, Angelo dalla provincia di Lecco.
0: Ciao Angelo.
3: Direzione Malpensa.
0: Sì.
3: Per lavoro.
0: Vabbè, però
3: saluto Corrado, saluto Skeletor e Ciapparat,
0: certo. Ma grazie. E poi pronto.
4: Lavoratore,
0: siamo qua, siamo
4: ciao
0: qua.
4: Fabri, ciao Disco Radio. Ritorno Nicola di Besozzo.
0: Ciao Nicola.
4: Dai ragazzi, a lavoro. Lavoratore, dai.
0: Ci siamo.
4: Ciao,
0: ci siamo
4: Fabri.
0: Anche oggi. Buona giornata.
1: Lavoratori.
0: E poi vediamo un po', c'è anche Marco da Bergamo, pronto?
5: Buongiorno. Marco da Bergamo.
0: Ciao Marco.
5: Più di uno per l'esattezza.
0: Sì.
5: Direzione Palosco, dai che è giovedì.
0: Meno male.
5: Saluto sempre il mio amore Carmen.
0: Sì.
5: Lavoratori.
0: Ci siamo.
1: Lavoratori.
0: E poi c'è Marco da Gerenzano, buon giovedì a tutti i QBS. Cari saluti alla dottoressa Calcaterra, che sarà un'ascoltatrice, che si porta al mare la sua squadretta composta da Arianna, Agata, Martina e Matteo, alla quale manda un bacio riguardo alle tue ferie, capitano. Ti salutiamo domani. Beh sì, domani è l'ultimo giorno e poi c'è il meglio della settimana, il sabato e la domenica con il From Disco to Disco del weekend, ma ci sentiremo a ripartire dal 24 di agosto con la nuova stagione di Belli Svegli. Vado a preparare il caffè, ci dice Marco. Lavoratori.
1: Lavoratori.
0: E poi qualcuno ci manda una foto senza firmarsi, ma stabilendo la propria categoria, operatore AMSA A2A lavoratori, ci sta.
1: Lavoratori.
0: Grazie. Da via Cenisio, Milano, dalla foto 29,8 gradi. Ma siamo impazziti a quest'ora del mattino. Allora, un po' di cose da fare, per esempio sentire uno dei nostri ottantistori, il primo di questa mattina, in arrivo dal 1984.
6: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
5: Garage Flex, buongiorno.
6: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
5: Che veicolo?
6: Un due posti.
5: Ok.
6: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
5: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
6: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
5: Mi sta un po' confondendo.
6: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
7: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
9: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: Hyundai Carteni, viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
11: Ah, buongiorno capitano, buongiorno GVS. Stamattina è difficile svegliarsi, è caldo, tanto caldo, ma il nostro amico con la moca c'è, è doppio caffè per tutti e lavoratori.
12: Lavoratori!
11: Ci scrive la Chiara da Santiago, grazie. Saluti anche a Jack dall'Orto che ci manda tanto di foto del luogo dove c'è un sacco di verdura, evidentemente. Dall'Orto, beh, scusa. Allora, abbiamo scelto un altro dei nostri ottantistori, per cui torniamo indietro fino al 1984 per questo capolavoro assoluto. Era un po' che non la sentivamo, eh. Abbiamo scelto questa mattina per farlo. Il disco dei Queen si chiama Radio Gaga.

0: Radio, sono già le 6:26, mamma mia ragazzi, siamo in ritardo. Allora recuperiamo tempo immediatamente con i vostri messaggi da sentire al 393 800 3000. Chi c'è? Pronto?
1: Ciao, buongiorno Disco Radio. Buongiorno belli svegli, buongiorno lavoratori.
0: Ma buongiorno.
1: Vi auguro una buona giornata a tutti. Ma che voce sei si ha quella ragazza Francesca da Torino?
0: Ah, mamma, lei è quella, la Franci, la Franci, certo forte. Ma grazie, intanto un lavoratore da aggiungere nel finale.
2: Lavoratori!
0: La Franci è quella che ci manda i messaggi un po' sottovoce, evidentemente nelle fasi di preparazione prima di uscire di casa, nel tentativo di non svegliare nessuno. Pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno belli svegli. Siamo già in viaggio.
0: Sì?
3: Si inizia a lavorare. 24 gradi. Va bene, dai. Come inizio giornata non è male.
0: No,
3: volevo
0: infatti
3: chiedervi, potete fare gli auguri a mia moglie che oggi compie 34 anni, si chiama Valentina. Grazie mille.
0: Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Valentina, tanti auguri a te.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, lavoratori!
0: Siamo qui!
4: Stamattina ci sono già 27 gradi in quel di Milano.
0: Mamma mia!
4: E l'Alessandro saluta i suoi amici e tutti gli amici del QBS. Lavoratori!
0: Siamo noi!
4: Ciao Tano! Ciao Faccione! Ciao Rapino! Ciao Capitano!
0: Ma grazie, ma buongiorno anche a voi!
2: Lavoratori!
0: E buon lavoro! Vediamo chi c'è! Pronto!
5: Lavoratori! Manusco! Manusco! 26 gradi! A Piacenza!
0: A Piacenza!
5: Manusco!
0: Sì, Manusco! Cos'è?
5: Vedi che ci muovono lì? E va bene, dai! Se piace bene, se non piace Piacenza! Ciao a tutti!
0: Se non piace Piacenza, e beh, d'altra parte è lì che ci sono 26 gradi.
2: Lavoratori!
0: Aggiungiamo un bel lavoratori. Abbiamo già preparato anche la prossima canzone da sentire. Direi che possiamo ricominciare da qui. Ma quanto ci piace anche questa. Il disco è quello di Nico Santos. Su Disco Radio torna anche All Time High.

0: Bello bello è il disco di Andrea Bocelli, David Guetta, che si chiama DNA More Than a Game, su Disco Radio alle 6.33. Buongiorno anche alla dottoressa Morgante, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buon giovedì.
0: Ben ritrovata allora in questa settimana che prelude alle vacanze dei belli svegli.
1: Ma vi sembra vero? Secondo me no.
0: No, assolutamente no, ma guarda, io me la sarei fatta un'altra settimana, però purtroppo ci dobbiamo fermare qui e quindi lo faremo con un po' l'amarezza nel cuore. Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno belli svegli, che bello entrare in macchina e sentire che ci sono i Queen.
0: Ah, vero?
2: Buona giornata, Mimmo da Saronno.
0: Ciao Mimmo, c'erano i Queen con Radio Gaga, il nostro 80 History, pronto?
3: Buongiorno a tutti i lavoratori, da Mirko dell'Orto di Jack, soprattutto sì, al mio responsabile Colazzo che rompe sempre.
0: No, non si può dire, allora ragazzi, ma insomma ci sono delle signore qui, c'è la dottoressa Morgante che tra poco vi aggiorna con le ultime notizie, ma lui è stato carino, si è interrotto da solo, pronto?
4: Ciao lavoratori, ciao QBS,
0: ma
4: ciao capitano Rocchi, autista di bus,
0: sì,
4: darò.
0: Sì.
4: E niente, meno due, fra un po' si parte per la Basilicata,
0: Salando, bello,
4: la provincia di Matera, città dei Sassi.
0: Sì.
4: Mare Metaponto, San Basilio, Ginosa.
0: Ah, che bello, ma che bello.
4: E niente, Matera era la città della cultura del 2019,
0: beh,
4: ricordate?
0: È passato un po',
4: E come dico sempre, lavatevi barboni, ciao!
0: Lavoratori!
5: Lavoratori!
0: E poi darei la linea alla dottoressa Morgante con una presentazione, diciamo così, alternativa. Sentiamo, sentiamo.
6: Interrompiamo i nostri messaggi al 393-800-3000 con i QBS, aspettando la squadra completo delle ore 7 per i belli svegli.
0: Sì.
6: E come ogni mezz'ora di consueto noi abbiamo le ultime notizie, come vediamo qui in studio il direttore della redazione. E allora non ci resta che passare la linea a loro.
0: Sì.
6: E dopo ci sentiamo per il From Disco to Disco con quattro canzoni senza interruzioni. E allora linea link per gli ultimi aggiornamenti, grazie, a dopo.
0: Io non avrei saputo fare meglio, guarda.
7: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Già, proprio così, è il momento di link. C'è Cinzia Morgante con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
1: Mille grazie Fabrizio, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Notav inizia oggi in Valsusa un nuovo campeggio di lotta, controlli rafforzati e divieti. L'assalto ai cantieri si indaga sui nascondigli dell'arsenale. Devastazione, saccheggio, lesioni, il GIP di Torino ha confermato il carcere per i due ventenni tedeschi arrestati all'indomani degli scontri. Sette persone a volto coperto, una delle quali ha fatto da palo, sono scese da un mini SUV con mazze e martelletti e hanno assaltato la gioielleria del centro commerciale Ross Center alle porte di Milano. Svaligiate le vetrine, la banda in fuga, anche speronando la volante della polizia. Avanza la quarta ondata di calore oggi tra le città bollino arancione in tutta Italia, anche Brescia, Milano e Torino. A Milano allerta nei pronto soccorso e misure per aiutare gli anziani. Anticipate le vendemmie in Francia Corta e nell'Alessandrino. Calcio, farò giocare bene l'Italia, l'Arabia un errore, i tifosi mi perdoneranno, le prime parole da CT Azzurro di Roberto Mancini. Sanità ha firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro, riguarda oltre 590.000 dipendenti. Agli infermieri aumento di 240 euro lordi al mese. Iran, pesanti bombardamenti USA nella notte. Le news tornano tra un'ora.
8: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
9: Ciao a tutti ragazzi, Gianni da Tradate,
0: Gianni,
9: come sempre direzione Milano.
0: Sì.
9: Questa mattina facciamo un saluto un po' particolare, vediamo chi lo riconosce. Allo, Rudy, dov'è questa persona o questa puntini puntini? Ciao a tutti, sai, buon giovedì.
0: Ma non ho mica capito, ma assolutamente niente proprio. Vabbè, in ogni caso, magari qualcuno di voi ha capito meglio di me. Arrivano subito quattro canzoni senza interruzioni. C'è il nostro From Disco to Disco. Abbiamo già scelto le prossime. Quella in sottofondo arriva dal 2002. Sophia Ellis-Bextor, Murder on the Dance Floor. It's

0: Ma che bello, ci piace il nuovo disco di Alan Walker e Ava Max, si chiama Fate. In fondo al nostro From Disco to Disco ne abbiamo sentite quattro, c'erano anche Buracchi e Terra e Friday Night Repeat It di Martin Garrix e Ed Sheeran, il disco di Sophie Ellis Baxter che si chiamava Murder on the Dance Floor. Mentre arrivano i vostri messaggi al 393 800 3000, ciao Fabri, ma la butto lì, ma visto che molti successi oggi arrivano da canzoni degli anni 70, perché non cominciare anche con il Settantistory, che potrebbe essere una buona idea, Roby da Lodi. Grazie, grazie mille Roby. Sentiamo chi c'è, pronto? Pronto? Non c'è nessuno?
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno ragazzi, buongiorno capitano,
0: buongiorno.
1: giovedì, è la settimana ragazzi, sta quasi per terminare.
0: Vero.
1: Ci dispiace che fra poco il capitano va in ferie. Ma capitano, ma preferisci la montagna o il mare? Io preferisco il mare, voi ragazzi?
0: Non lo so, io andrei...
1: Facciamo il sondaggio capitano? Dopo che non si può andare al mare oggi, ci tocca andare a lavorare. Lavoratori! Un saluto, già. Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea, almeno per oggi e domani sarà così.
2: Lavoratori!
0: Saluti anche a Christian che ci manda il suo buon giovedì e poi vediamo chi c'è ancora. Pronto?
3: Ciao UBS, ciao Fabri. Sono Barbara da Milano.
0: Ciao Barbara.
3: Come al solito esco dal turno di notte.
0: Sì.
3: 25 gradi. E un saluto a tutti. Buona giornata, lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Ragazzi, comunque oggi record registrato in via Cenisio, a Milano ovviamente, 28-29 gradi, una roba del genere, ma veramente delle temperature pazzesche. Buongiorno Fabri, la mia zia e la mia nonna ti amano tanto, sei bravissimo, complimenti per la trasmissione, per loro sei come Corrado e Mike Buongiorno, ma più bello, dicono. Vabbè, dai, forse è il momento di un buon caffè, pronto? Eccolo, eccolo qua, dai.
4: QBS, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Come richiesto oggi caffè doppio.
0: Sì.
4: Visto che abbiamo un caldo bello croccante.
0: Vero, vero.
4: Io adoro il caldo. Siamo quasi alla fine della stagione, quindi si andrà in ferie, cioè andranno in ferie quelli dei belli svegli.
0: Sì.
4: Se volete, mi farebbe piacere, ci troviamo su Instagram. Ah. Io sono Tego68.
0: Dai.
4: Buon giovedì. Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: L'importante è che tu prepari caffè anche per quelli di Instagram che vorranno venirti a trovare sul tuo profilo. Intanto abbiamo un po' di numeri da dare rispetto a questa giornata. Siamo arrivati al 211esimo giorno dell'anno, la 31esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 6:03, tramonterà alle 20:31, luna illuminata al 99,9%, per cui più piena di così, giornata mondiale contro il traffico di esseri umani e giornata internazionale dell'amicizia. E per tutti gli altri dettagli non può mancare il nostro almanacchiere.
5: Buongiorno!
0: A lancio proprio.
5: Giovedì,
0: sì.
5: 30 luglio 2026,
0: sì?
5: San Pietro Crisologo.
0: Crisologo.
5: E ricordate,
0: sì,
5: non è mai troppo tardi per cambiare.
0: No.
5: L'importante è farlo. Ciao!
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Allora, siamo quasi pronti per la puntata di oggi di Belli Svegli. Ovviamente c'è la squadra al completo e non può mancare un altro dei nostri ottantistori prima di iniziare ufficialmente. La prossima, per esempio, l'abbiamo scelta dal 1986. Era estate, forse, quando è uscita questa canzone. Adesso andiamo a controllare mentre la sentiamo. E proprio da quell'anno c'è anche Caroline Love. Questa è Salawat.

0: Si chiamano Afrojack, sia David Guetta. La canzone che abbiamo sentito invece era Wake Tonight.
1: Penultimo giorno.
0: Ah, c'è anche oggi nonostante tutto. E allora, signori, in diretta
2: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano. Va ora in onda Belli Svegli.
2: Davvero?
0: 5, 6, 7, 8.
2: Buongiorno. Quattro voci oggi.
1: Mamma mia, stereofonia.
0: Mamma mia, altro
2: e
0: che
2: qua, quadrifonia.
0: No, sì, quadrifonia.
2: Tetrafonia.
3: Tetrafonia. Sì.
0: Perché quadrifonia? Perché c'è Marco, ovviamente, in redazione. C'è il fantastico Omar Fantini, come sempre. Un applauso, no?
2: Cos'è? No, bello, bello. Là. Ti prego, mettimi quella.
0: C'è il nostro Omar Fantini,
2: no, ti prego,
0: come sempre.
2: Mettimi quella.
0: Eccolo sì. Qua, perfetto.
2: Io vorrei che, quando, cioè, capito, entro in un negozio.
0: Sì.
2: Ovunque io entri, parte questa.
0: Aspetta, facciamo la prova. Aspetta,
2: sì, tipo,
0: aspetta,
2: vado al salumiere.
0: Sì.
2: Buongiorno. Vorrei un netto di cotto. Vado dal fruttivendolo.
0: Aspetta, aspetta, aspetta.
2: Salve, le banane le avete? Sì, grazie. Un casco, grazie. Dal parrucchiere, dal parrucchiere, dal parrucchiere.
0: Aspetta, aspetta, aspetta, sì.
2: Volevo farmi la barba e... Va bene anche il casco per i capelli delle banane,
0: esatto,
2: di prima, grazie, grazie.
0: Prima, guarda... No, ma perché quattro voci?
2: Perché quattro voci? Perché c'è anche Fabrizio Siloni, ovviamente, ma stamattina abbiamo Eddie, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Perché mi si rinnova l'eterna lotta fra boomer e generazione Z, che, come dire, cercheranno di trovare un punto di incontro stamattina in qualche modo,
2: sì,
0: no?
2: Tendenzialmente l'avevamo chiamato pronto soccorso boomer,
0: sì,
2: e alla fine si è trasformato in gladiatori.
0: Esatto.
2: Gli uni contro gli altri.
0: Ma quindi questa mattina esattamente che cosa facciamo?
3: Stamattina cartoni animati.
2: Ah, perché ci siamo trovati l'altro giorno a parlare con Eddie e
0: sì,
2: dice: ma voi ce li avete dei cartoni? Perché per la nostra generazione i cartoni sono un grande riferimento, no?
0: Cavolo, ma mille ne abbiamo avuti.
2: Ma anche forti, solidi. Cioè,
0: sì,
2: quando ci si è, se io dico Holly e Benji, tutti quelli della nostra generazione sanno esattamente di cosa si tratta.
0: E
2: li
0: non
2: hanno
0: solo,
2: visti.
0: Secondo me.
2: No, no, per dire, faccio un esempio.
3: Vabbè,
2: ma, detto,
3: ma
2: voi li avete?
3: I nostri.
2: Però vedi come è già un po'. Sì,
0: ma anche noi abbiamo i nostri.
2: E allora volevamo lanciare una sfida.
0: Sì.
2: Ok? Cioè, quanti ce ne ricordiamo noi? Quanti se ne ricordano loro? Se
0: sì,
2: c'è qualche Gen Z all'ascolto.
0: Ok.
2: E poi li facciamo sfidare.
0: Dai, molto bene. Allora, sentiamoci una novità. E nel frattempo, il 393-800-3000.
2: Iniziate a buttarli i cartoni, ragazzi.
0: Sì, è a vostra disposizione proprio per questo. Mentre. Non posso più sentirla, sta cosa di sottofondo.
2: Scusi, scusi, scusi.
0: Volevo
2: ordinare il giornale per settimana prossima.
0: Vabbè, dai, basta così. Sono le 7:03.
4: Disco Radio.
0: Ed è già pronta una bella novità. Intanto parte la sfida a cartoni animati, quelli che ci ricordiamo noi, boomer.
2: Boomer, i nostri preferiti,
0: fa,
2: dai.
0: Si fa per dire boomer, perché
2: Gen
0: poi
2: Z,
0: noi
2: Gen X
0: noi contro Gen Z. A base di cartoni animati, la sfida di oggi. La sfisa.
2: Beh, è andata ancora bene, potevi scegliere un'altra consonante della
0: esatto,
2: peggio.
0: Esatto.
2: È andata bene
0: la sfida di oggi, mentre è già pronta una bella novità. Abbiamo scelto il nuovo di Joel Corry.
4: Novità.

0: Corri, che si chiama Whisper, su Disco Radio le 7:06, nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Allora, aspetta, dobbiamo stabilire subito delle regole però in questa sorta di gara, no?
1: Ci dicassi un arbitro.
0: Gen X versus Gen Z,
1: beh,
0: giusto?
1: Millennial, ma millennial, se ci sono anche i boomer, anche. E se c'è una Gen Alpha, perché no? Cioè...
0: Ma la domanda è, cartoni o anime?
1: È già
0: una bella
1: qua.
0: Divisione.
2: E tutto
0: divisione.
2: Quello che passava. Tutto quello che...
1: Voi come la chiamate? Cartoni o cartoni animati o anime?
2: Cartoni. No, allora dipende. Quello che passava in TV così.
1: Tipo Nickelodeon così?
2: Sì, cartoni. No, cartunito, ma anche roba giapponese tipo i Pokémon, Dragon Ball. Cioè per me sono comunque cartoni animati. Perché li vedevo assieme a tutti, a tutto il resto.
0: Ma gli anime sono quelli che arrivano dagli anime giapponesi?
1: Manga. Sì.
0: Dai manga.
1: Manga
0: che si trasformano in anime
1: animato
0: nel momento
1: diventa,
0: in cui sono anime.
1: Okay, anime.
0: Perfetto. La differenza più o meno l'hanno fatta.
1: Che tra l'altro quando sono pochi proprio quattro anime, capito?
0: Allora qualcuno ci ricorda per esempio che Iva Zanicchi pilotava il grande Mazingara.
1: Certo. Chi è Galetti quest'ora?
0: Credo Malcolm X, credo.
1: No, sai che invece è nessuno dei due?
0: Nessuno dei due.
2: No, Malcolm.
1: Ah, no, è Malcolm.
0: Ma Tommy, la stella dei Giants e Slam Dunk?
1: È
0: qualcuno se lo ricorda?
1: Slam Dunk me lo ricordo io.
3: Quello del basket.
1: Sì, è quello del basket.
2: No, io mi sa che.
1: Ma secondo
2: non
1: me
2: è
1: tu...
2: roba mia.
1: Sì,
2: ah,
1: questo
2: Slam
1: è roba
2: Dunk
1: tua,
2: è, una... è un anime, sì.
1: Sì, sì, ma è... questo è recente. Me lo ricordo io.
2: Sì, ma questo capito devi... ormai
1: ma tu
2: devi...
1: lo guardavi questo?
2: Devi andarlo a vedere. No.
1: No, zero.
2: No, mai visto.
1: Quale guardavi, quello del basket?
0: Ah, capito,
1: ce n'era uno del basket che guardavi. Ma recentemente, c'hai 30 anni ormai che puoi guardare ancora cartoni. No. Ma niente,
0: mentre pensa.
1: Ma il buffering è di.
0: Ma sei
1: sta caricando.
2: Lo guardavi te, magari io non.
0: Allora, mentre ci pensate al cartone sul basket, sentiamo un messaggio che è questo.
4: Ma ragazzi, era troppo l'avanguardia, Andrea da Milano. Il buon Peter Ray, Gundam.
0: Dai, ma Gundam è cioè proprio iconico.
1: Dimmi che stai procurandoti le sigle.
0: No, non l'ho ancora
1: Ciao
0: fatto.
1: Ciao a voi, sono Peter Ray, comandante del robot.
3: Le facciamo noi.
1: Oddio, falle tu se mai Marco. Oh. Tanto era distratto, era l'unico robot distratto. Gundam.
3: E continuano a chiamare.
0: Comunque, sì, esatto. Tra l'altro, tra i robottoni, secondo me Gundam era proprio siamo al top.
2: Però io scusa, non ce l'ho presente Gundam.
0: Icona più di Daltanius, più di Gig Robot d'acciaio, più di
1: Guarda Eddie che sta sanguinando dagli occhi. Era questo Gundam.
2: C'è una statua gigantesca su in Giappone.
0: Sì, mi sa che non c'è più, però, sai. Tra l'altro, era di quelle che si muovono.
1: Tra l'altro, c'è forse un gigrobo d'acciaio enorme dalle nostre parti.
0: Sì,
1: Busto Arsizio da quelle parti lassù. Se non sbaglio, sì.
0: Adesso indaghiamo anche su gigrobo. Ma nel frattempo, ci sentiamo Robin Schulz.

vita di qualità, dovete farvi delle domande di qualità.

0: Walker, che si chiamava All My Life, su Disco Radio, mentre abbiamo recuperato un siglone, ragazzi, Dai, lo conosci? Dai, l'abbiamo citato prima, scusa,
1: Gundam. Gundam?
0: Che giro di basso, mamma mia.
2: Eccoci, siamo amici tuoi e io sono Peter Ray.
1: Peter Ray era un condizionale.
3: Oggi c'è il verbo piterrare.
1: Io Peter Ray.
2: Perché? Qui c'è chi pensa.
1: Potremmo fare anche una sfida di sigle.
0: Sì, mamma mia, ragazzi, ma che bella.
1: Dai,
0: era
1: Andy,
0: questa.
1: Dai, tira fuori un po' di cartoni Gen Z.
4: Allora, beh, noi ne che è arrivato fino a noi.
1: Sì, no, non... però vostri, non nostri, che sono arrivati
4: no,
1: fino a voi.
4: No, ma non è nostro, non è vostro, è in mezzo. Sì? SpongeBob.
1: Ma
4: cioè, io guardavo SpongeBob, sì, capito? Sì, sì, cioè, sì. Questo è, penso...
1: SpongeBob è inattaccabile, però. Porca miseria, è bello. SpongeBob è bello, ha più livelli. Cioè, piace ai bambini. E poi se ci vai a vedere la lettura comica dietro, c'ha dei riferimenti, è meraviglioso.
0: Beh, ci sono anche cose molto artistiche, però, in effetti, no? Ne parlavamo fuori onda perché qualcuno ci ha segnalato con il ragazzo del futuro.
1: Beh, Miyazaki.
0: Che aveva questa sigla. Senti. Beh, già che è la sigla bellissima.
1: Di
0: tra
1: chi
0: l'altro.
1: È la sigla? Chi la canta?
0: Non lo so, adesso la sentiamo. Temo una Cristina D'Avena, può essere.
1: No.
2: C'era una volta.
1: No.
2: Una città in quell'isola laggiù. C'era una via.
0: Ma anticipiamo i baby svegli oggi.
1: Giorgia Lepore.
0: Beh, ragazzi.
1: Senti, well. Vai, Conan.
0: Adesso dobbiamo aspettare il ritornello 20 minuti.
1: L'autore, se vi interessa, è Lucio Macchiarella. Che...
0: per cui vanno i diritti anche questa mattina.
1: Sì, però a 40 gradi se ne va. Eccolo. Però senti come eravamo spensierati.
0: Mamma, che bello.
3: In sottofondo la guerra fredda.
1: Esatto, no, peggio è post nucleare.
0: La guerra fredda, ma quella è finita prima.
1: No, post nucleare era,
0: Sì,
1: infatti tutto deve ricominciare perché era tutto finito.
0: È vero, la serie era iniziata in quel periodo lì. Robottoni, ragazzi, robottoni tra le più classiche sigle in assoluto. E vabbè, dai.
1: Porca miseria. Dai, Eddie, devi tirare fuori qualcosa all'altezza. Magari le sentiamo in giapponese.

0: sembrava che uno finito quel faceva le telepromozioni delle caffettiere.
1: Perché?
0: Senti, è un uomo.
1: Beh, ragazzi, però pazzesco, pazzesco.
0: Era un power, no?
2: Sì. Sì, sì, sì, sì.
0: Perché la Gen Z, secondo me, ha, a differenza nostra, il gusto della sigla originale.
1: Sì, cioè, quindi loro in giapponese. Adoro,
0: sì, hanno quella cosa lì. Cioè, che...
1: Quindi Ollie e Benji no, ma Capitan... Babazu?
3: No,
1: Annetumenaju?
3: Capitan Tsubasa.
1: Tsubasa. Allora, ci arriviamo tra poco.
0: C'è anche Tsubasa per altezza, se...
1: Sì, quella però era un'altra storia.
0: Vabbè, falle tu le battute alle 7 di mattina, Eddie.
1: Allora, ci arriviamo tra poco. Nel frattempo è pronto uno dei nostri Rhythmic History in arrivo dal 2000.

0: 2.
1: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
2: Ambu, mi piaci tu.
3: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
4: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
3: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
4: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
3: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
4: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
7: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
9: Alziamo i riflettori sul sociale.
10: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
11: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
14: Disco Radio.
15: No, allora intanto, visto che abbiamo fatto scorpacciata delle sigle diciamo più vicine a noi, Omar, tra poco invece sì.
16: Adesso è il tempo della Gen Z.
15: Tra poco ne sentiamo un po' di quelle, anche
16: preparatevi
15: se
16: ridiamo.
15: Cosa?
16: Preparatevi che ridiamo.
15: Ah, certo. Nel frattempo però abbiamo preparato uno dei nostri Rhythmic History, per cui torniamo indietro fino al 2004. C'è Danzel da sentire subito con Pump It Up su Disco Radio. Ci sono i Belli Svegli.

0: Gundam e Jigrobot sulle braccia con dei tatuaggi a colori meravigliosi.
1: Bravo, bravo.
0: Un altro che invece ci manda la foto dal...
1: C'è anche un Capitan Harlock, se non sbaglio.
0: Non l'ho visto quello, aspetta, vediamo un po'. No, vedo Jig.
1: Sì, sì, Capitan Harlock.
0: Capitan Harlock, sì, è vero, sì. Appena sopra Jig. Andrea da Osasio sul lago di Viverone con la foto di Goldrake.
1: È quello che dicevo prima.
0: Esatto, sì. I due robottoni.
1: 6 metri, comunque.
0: Mamma mia, ragazzi, enormi, non veramente enormi. Allora, tra le sigle, diciamo, più vicine a Eddie e quindi alla Gen Z, sì, abbiamo preparato, per esempio, aspetta un po', questa, pronto?
2: Phineas e Ferb, dai.
3: Capolavoro.
1: No, questa è del Massi, ragazzi. L'ha fatta al Massi, dai.
3: Ha preso da lì, lui.
4: Potremmo vedere Marte,
1: trovare una musica. Ma se la
0: che scappa è si facile questi.
5: Scoprire una specie che ancora non c'è, lavare una scimmia imbranata.
1: Ma perché?
5: Cavalcare il surf, creare chissà che o perdere un grosso cervello.
0: Eccolo qui.
5: Scovare la rarità. Dipingere città o fare il bravo fratello.
0: Ma ragazzi, bella però, bella in effetti.
1: Beh, allora sullo sca c'era Ozzy e i maledetti scarafaggi.
2: Ozzy e i maledetti scarafaggi.
0: Vero, quello me lo ricordo anch'io, però devo averlo incrociato.
1: Scarafaggi scasca, scarafaggi scasca, scarafaggi
0: scasca. Tra le altre abbiamo individuato anche questa. Cos'è sta roba? Cos'è?
2: Questa è Gumball, fa
1: ridere. Gumball.
0: È un jingle.
1: No, sentite come entra in testa il testo. Senti,
0: Sì,
1: capito, perché poi è bello.
6: Straordinario mondo di Gumball.
1: Finito, basta, cioè, perché?
0: Perché stare a scrivere della roba?
2: Eravamo stile TikTok subito. Cioè, noi 15 secondi, voglio vedere l'episodio, bisogno di dopamina.
1: Vedi? Subito, voglio la gratificazione.
0: Aspetta.
1: Che sigla.
0: Allora, che mi dite di questa? Stava così, un po' tenebrosa, Abbiate pazienza.
1: Sappiate che le nostre sigle duravano 6 minuti, Queste.
7: Venture time, chiama i tuoi amici, andremo verso terre lontane. Con Jake in gare, Villa Venturiero, ci divertiremo. It's adventure time.
1: Basta, finita.
0: Finita. Cioè, noi avevamo delle canzoni, capito?
1: Noi avevamo gli album.
0: Questi erano dei jingle.
1: La puntata durava 3 minuti. Sì. Cioè, erano 22 minuti di sigla iniziale, 22 minuti sigla finale e 3 minuti di episodio.
0: Di coda, è vero, esatto. È vero. E poi tra i più classici,
1: beh. Direttamente dal grammofono di Fabri.
0: vabbè, ma ragazzi, qua c'erano Tom e Jerry, scusa.
1: Questa è Anna e Barbera?
0: Tom e Jerry, sì, Anna e Barbera.
1: Tra l'altro ho sempre pensato che fosse questa ragazza alcolista. Anna e il Barbera, capito?
0: Vabbè, ragazzi.
4: Adesso disegni un gatto e segui un topo. Anna, no, funziona!
0: Allora,
4: quel
0: le
4: gatto
0: sigle...
4: litiga col cane che è legato.
2: Togliete il Barbera.
3: Chi è? Branduardi?
4: Sì, siamo... poi litiga, no.
0: Vabbè, chiudiamola qua, sentiamoci.

0: controlla Gen Z e non solo, ci sono anche i millennials.
1: E la Y è la W?
0: No, quelle le lasciamo perdere, okay, perché altrimenti non finiamo più. No, dicevo, sono veramente decine e decine e decine, direi oltre le centinaia di messaggi.
1: Ma difatti, ragazzi, io non chiuderei qua. Io tirerei le 8.
0: Sì, possiamo farcela. Dai. Almeno all'arrivo dei baby svegli, gente che si è tatuata Kenshiro, gente che ci manda le foto di Gundam giganteschi.
1: Nessuno veramente... che si è tatuato Gumball, però, di questi ragazzini di 12 anni, nessuno ha il coraggio di farsi Gumball sulle braccia.
0: Allora, c'è qualcuno però che ci segnala le sigle di Scooby-Doo, perché attenzione, una dal 1969 era questa, sentiamola.
1: Questa era la nostra.
0: Sì.
1: Austin Power.
0: Vero.
2: Che paura.
0: Ma bella, tra l'altro. Ma quanto mi piaceva Scooby-Doo.
3: No, e adesso sentiamo la vostra.
0: La vostra invece faceva così. Beh, questo era l'intro iniziale. Il testo era uguale, però, eh.
1: Sono i Blink.
0: È rimasto identico il testo,
1: vabbè,
0: però,
1: Però mi hai tolto il momento bello, c'era la chiusura.
0: Vabbè, ma perché
1: Fabri è l'uomo che...
0: Io taglio tutto perché non ce la facciamo.
1: Sei un prestigiatore di Las Vegas.
0: Sono un prestigiatore.
1: L'uomo che sega in due qualsiasi cosa.
0: No, ma in realtà abbiamo un motivo molto valido per questo.
1: Siamo in ritardo.
0: È arrivata la dottoressa Morgante.
1: Ma
0: buongiorno di nuovo
1: a
0: Cinzia. Sì, sì, sì, andiamo avanti. Chiederei però a Cinzia se si ricorda in particolare la sigla di un cartone animato di quelli che guardava.
4: Preferito.
0: Sì, il preferito.
4: Sì, però ragazzi, sarà che avrò messo un like a qualcosa su Instagram. A me continua a venirmi fuori il tema della Pantera Rosa.
0: Bellissimo.
1: Forse hai messo un like a una pancera? E si confondono la pancera rosa?
2: No, perché qualche giorno fa ci diceva Dibru. Sì. È venuto a mancare il sassofonista che suonò il tema della Pantera Rosa.
0: Quindi tutto è spiegato. Allora diamo la linea alla dottoressa Morgante e poi continuiamo con le sigle dei cartoni animati in una sorta di Gen Z versus Gen X al 393 800 3000. E millennial anche, non ci dimentichiamo di quelli. Mentre arrivano le ultime notizie con Cinzia Morgante in redazione.
4: Eccoci, mille grazie ai belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Sequestrati in tutta Italia migliaia di scooter illegali, venduti come bici elettriche, circolano senza targa e assicurazione, indagato un imprenditore. Operazione della Guardia di Finanza di Palermo. Notav inizia oggi in Valsusa, un nuovo campeggio di lotta, controlli rafforzati e divieti, l'assalto ai cantieri, si indaga sui nascondigli dell'arsenale. Devastazione, saccheggio, lesioni, il GIP di Torino ha confermato il carcere per i due ventenni tedeschi arrestati all'indomani degli scontri. La lezione e gli abusi sessuali su un 14enne a Milano, arrestato il vicino di casa, fotografo, professionista di 77 anni. Avanza la quarta ondata di calore oggi tra le città bollino arancione in tutta Italia, anche Brescia, Milano e Torino. A Milano allerta nei pronto soccorso e misure per aiutare gli anziani. Anticipate le vendemmie in Franciacorta e nell'Alessandrino. Calcio, farò giocare bene l'Italia, l'Arabia un errore, i tifosi mi perdoneranno, le prime parole da Citti Azzurro di Roberto Mancini. Iran, massicci bombardamenti USA nella notte, colpite basi militari, missili russi su molte città dell'Ucraina. Le news tra un'ora, al tempo di oggi.
5: Meteo. Sole e caldo intenso nei prossimi giorni sull'Italia settentrionale per la presenza dell'alta pressione subtropicale con una massa di aria bollente dal deserto del Sahara verso l'Europa meridionale e quindi anche tra Lombardia e Piemonte delle giornate ampiamente soleggiate sia oggi ma anche nei prossimi giorni, solo in montagna brevi temporali di calore durante la serata su Alpi e Prealpi. In pianura sole e tanto caldo con valori in questo weekend anche prossimi quasi ai 39-40 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
6: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Allora, in barba alla scaletta dei baby svegli, sì, dei belli svegli, stamattina abbiamo deciso di andare avanti con il tema delle sigle dei cartoni, no? Per cui Gen Z versus Gen X, ma anche Millennial, insomma, i cartoni e le sigle dei cartoni che vi ricordate di più e che abbiamo già suonato in parte. Le segnalazioni sono veramente tantissime, per cui lo faremo anche nel prossimo quarto d'ora, 20 minuti prima dei baby svegli, giusto?
1: Sì, anche mezz'ora, ma anche durante i baby svegli, anche forse durante... anche...
0: forse anche dopo.
1: Forse fino alle 10.
2: Forse anche domani.
1: Ma può essere.
0: Tanto domani sarà l'ultimo giorno. Allora, intanto abbiamo scelto una canzone mentre aspettiamo i vostri messaggi al 393 800 3000. E per ritornare alla playlist delle più suonate sul Disco Radio, beh, non possono mancare nemmeno gli Another con Talk to You.

0: disco degli Another insieme a 54 Ultra, che è la canzone che si chiama Talk to You sul disco radio. Mamma, stiamo impazzendo, allora, dalle sigle. Sono più quelle che sentiamo fuori onda che quelle che riusciamo a sentire in onda. Vabbè,
1: attenzione, però, perché c'è un'analisi sociologica di Eddie.
0: Ci sentiamo.
2: No, perché
0: sentiamo.
2: Io vorrei dire che, allora, c'è stato tanto insulto verso i miei cartoni. Ma cioè, i vostri sono tutti di guerra, mega robot che si sparano.
0: È vero.
2: Cioè, i nostri sono
1: che
2: tutti.
1: Che giro che c'è a saltare i cervelli delle persone.
2: Esatto. Due amici o due fratelli che vanno a fare le avventure.
1: Questo è
2: sono molto più da bambino che guarda i cartoni.
1: Si sono tranquillizzati,
2: poi,
1: in effetti.
2: Poi
1: .
2: Almeno, cioè, le vostre sono delle cose più random. Cioè, avete i mega robot.
1: Sì,
2: e
0: sì,
2: poi
0: sì, è così.
2: Senpei che pesca.
1: Senpei.
2: Cioè, ma che.
0: No,
2: che,
0: avevamo anche. Avevamo
1: chi,
0: anche era, le aliene nude. Avevamo anche.
1: La Mu.
2: Che
1: Mu.
2: Bambino di 10 anni vuole vedere uno che pesca? Una
1: cioè, sì, sì.
2: Ma che cazzo.
0: Avevamo
2: è?
0: Anche quelli che giocavano a golf, però, se non sbaglio.
2: Ma anche, per esempio.
0: Lotti, sì.
2: Anche Ollie e Benji.
1: Sì.
2: Giocano a calcio, a parte gli anni per finire una partita
1: sì,
2: nel
1: sì,
2: campo
1: sì,
2: infinito. Non lo sappiamo.
1: 15 km il campo.
2: Esatto.
1: È stato provato.
2: C'è almeno i nostri cartoni sul canale. Noi avevamo Extreme Football. Devi mettere la sigla di Cecara perché è bellissima.
0: Adesso la cerchiamo.
2: Che loro giocavano per strada, ballando breakdance, giocando a calcio.
0: No vabbè,
2: ragazzi,
0: bello.
2: Era
0: bello. Bello. Un'evoluzione.
1: E questo,
0: un'evoluzione.
1: Questo è il motivo per cui la nostra generazione siamo bipolari,
0: sì?
1: E loro sono multipotenziali.
0: Esatto.
1: Però uno normale, mai comunque.
0: È per questo che torniamo indietro ancora una volta per sentire la sigla di...

0: No, vabbè, meraviglioso.
1: Però posso dire che, cioè, cosa? Se togli le parole alle sigle vostre, sono tutte uguali. Sono tutte un'armata di militari fatta di ecstasy, felici.
0: Non ti azzardare, sai.
1: Va in guerra.
0: Non ti azzardare, sai.
1: Il marzo è quello.
2: Dici che c'è un po' di ventennio nel posto.
0: Allora aspetta, perché forse recuperiamo con questa, che secondo me è un po' il trade union tra noi che siamo un pochino datati e quelli evidentemente più giovani. Sentiamo, sentiamo.
2: È bellissimo. Cos'è, Ricky Martin?
3: Ehi,

0: molto ricercato. Sì. Chissà perché.
1: Il sogno di ogni ragazzino che guarda.
0: E anche delle ragazzine.
2: Allora, smettila, sai, perché non dovevamo arrivare lì. Sentiamoci una canzone e poi continuiamo con le sigle tra i cartoni animati più apprezzati, ovviamente. Mentre suona Samurai J, c'è Flamenco Paranoia.

0: Il disco ovviamente era quello di Samurai J su Disco Radio, mentre stiamo recuperando sigle a tutto spiano, ragazzi, che vanno direi dagli anni 70 ad oggi sostanzialmente,
1: sì, sì, sì,
0: no? È un quarantennio praticamente, ed è tantissimo. Allora, una sigla che ci ha segnalato Eddie poco fa è questa, ve la faccio sentire.
1: Cos'è?
2: Parte la

0: football.
1: Ma beh, vabbè, però, bella però questa, sì, dai, questa ci stava.
2: Questa io mi alzavo alle 6:30 il sabato mattina, che
0: non è mai successo.
2: Giuro, giuro,
0: posso assicurarvi.
2: No, no, no, mi ricordo per guardarlo, perché passava la mattina.

0: sì. Sai come fai di adesso alzarsi alle 5 per venire qua in radio?
1: Come fa?
0: Tira dritto.
2: Sì. Io ho mezz'ora di sonno adesso.
0: Sì.
1: Allora, tra le sigle, per tornare un po' più indietro, ma che forse fan più da millennial che non da X o Z, c'è per esempio
0: Z,
1: questa.
0: Ma chi sei? Z?
1: Z,
0: mamma mia.
1: Chi c'è?

0: Giusto,
1: l'armatura d'oro.
2: Ma cos'è, cavaliere dello zodiaco?
3: Sì.
1: Sarà scontri sovraumani.
3: Vabbè, dai, non era
2: ma
3: così
2: comunque
3: bella,
2: veramente
3: questa...
2: Era, ma questa era Drupi che la cantava.
3: Può essere, può essere. E aspetta, perché tornando indietro abbiamo trovato anche questa.
2: Vabbè. Mai. Qua ciao. Mai. Qua è inarrivabile.
0: Che in Shiro. L'attimo.
2: Senti. La terra che è quello che dice Eddie, ci terrorizzavano. L'aria. Senti il terrore già. Si incendiò. E poi? Che tu dici? Poi? Cosa?
0: Silenzio.
2: Cioè, è finito tutto.
0: Ciao. Ma vedi sulle case sopra la città. Senza pietà.
2: Chi è? Chi?
0: Mai fermerà.
2: Senti,
4: È Maniac comunque.

0: Cioè, non finisce mai. Chi è? Chi? Oh! E dillo prima! Come un fulmine! È un'ora che aspettiamo! Che fulmine!
1: Vabbè ragazzi, però che bello tornare così indietro anche con le sigle dei cartoons. Questa era quella di Kenshiro, ovviamente. Allora, tra le canzoni da sentire, non è una sigla
2: tanto
1: questa.
2: Tanto non ci fermiamo, ragazzi, ve lo dico già. No.
1: Non è una sigla questa, fermiamo. Però ci piaceva un sacco. Dal 98 torna anche Gaia.

0: il 1998 nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, le sigle dei cartoons, insomma abbiamo cercato di far scontrare periodo dei generazione X contro quello dei generazione Z e i cartoni animati appunto che
1: anche
0: facevano riferimento sì, a queste generazioni, i millennial anche. Vorrei dare...
1: Ma c'è la Gen Alpha, perché adesso arriva, cioè i nostri baby svegli che arrivano adesso sono Gen Alpha.
0: È esattamente lì che volevo arrivare, cioè sentire le sigle dei cartoni animati dei più piccoli all'interno del club dei baby svegli che abbiamo tra poco, e chiudere diciamo questa prima fase del nostro appuntamento con questa.
1: Beh, comunque di nuovo ragione di è un'altra marcia. Cioè te li vedi l'esercito che marcia? Un po' più allegro questo.
0: Sì, questo un pochino di più, è vero.
2: Non ve l'ho detto, sono fatti di esso. Sì, sono felici.
1: Sì.
2: Andiamo alla guerra!
0: E quindi astronavi che si spazio. Sparavano anche qui comunque, sì.
1: Tanto non astronavi, ma proprio astronavi.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè erano... astrovascelli.
0: È vero, è vero.
1: Questa cosa ci mettevano in testa.
0: Come si chiamava quella di Capitan Harlock? Ah, la nave spaziale
1: aveva
0: di Capitan...
1: un nome?
0: Sì, aveva un nome, assolutamente aveva un nome. Vabbè, niente, la recuperiamo tra poco. Mentre
3: ma ce l'hai, Marco? Auria, la aspetta, Arcadia?
1: Arcadia, certo, a mezzo, l'hanno
0: poi
1: parcheggiata.
0: È diventato un cinema, esatto. Non si sa perché. Allora, tra poco i baby svegli su Disco Radio, battute, canzoni,
2: barzellette,
0: sì.
2: E suonate di synthetizer.
4: Io dai baby svegli voglio sapere se li guardano ancora i cartoni.
1: Sì, bravo.
4: Perché
1: bravo.
4: Secondo me ormai è tutto YouTube, non li guardano più.
1: Me contro te.
0: Vabbè, adesso lo scopriremo.
1: Dai, scopriamolo.
0: Dai. Iniziamo tra poco con la sigla.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
4: Allora, stiamo per aprire il Club dei Baby Svegli. Ovviamente c'è il nostro Mariolino. Buongiorno Mariolino. Buongiorno. Ricordaci che cosa dobbiamo fare in questi minuti.
5: Ci devono mandare con le mie canzoni, barzellette, battute, suonate di synthetizer al 393 800 3000 o segnalarci il loro cartone preferito.
4: Ah certo, vale anche quello.

0: Il disco di Alessio War Republic che si chiama In Your Eyes. Sul disco radio c'è il club dei baby svegli. Abbiamo sentito poco fa il nostro Mariolino.
1: Ciao!
0: Senti, ma tra le sigle che abbiamo sentito ce n'è una che hai preferito?
1: No, perché io sono più piccolino, guardo Cartunito. Che beh, poi io c'ho anche mio zio,
0: sì?
1: Cartonato.
0: Beh, vabbè, quella è un'altra cosa. A proposito di sigle, però.
1: Non mandatele tra mezz'ora. Dove? Al 3 9 3 8 103 000 con le canzoni battute, barzellette, suonate di synthesizer o indicazioni del vostro cartone preferito.
0: Assolutamente sì, sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
2: Sono Vania.
0: Sì?
2: E Jacopo.
0: Sì.
2: Da Besnate.
0: Sì.
2: Oggi vi voglio raccontare una barzelletta.
0: Sentiamo.
2: Vai. Come si chiama un alieno con la testa d'aglio?
0: No?
2: Alieno.
3: Ovvio.
0: Era già lì da capire.
3: Potremmo,
0: ragazzi,
3: usarli per tenere lontani i vampiri.
0: Cioè gli alieni, eventualmente, giusto? Eventualmente. Allora, tra le sigle che ci vengono segnalate o con le quali vorremmo darvi là, per esempio, c'è questa, ve la ricordate? Dai, questa è
3: un metronomo.
0: Dai, questa la conosce anche Eddie.
3: Dora l'esploratrice. Che era Dora l'esploradora?
4: Papà, quanto ti stava antipatica Dora l'esploratrice?
3: L'avrei affogata nello zainetto. Zainetto!
0: Sì, sì. Ma sai che su tipo Nick Junior fanno anche gli speciali su Dora l'esploratrice?
3: Il film
0: 8
3: su Dora.
0: Ore di Dora l'esploratrice.
3: Tra l'altro è bellissimo che è ambientato nella giungla tropicale.
0: Sì?
3: E salutava tutti con Niao. Ma perché?
0: Non si
3: ma
0: sa.
3: Ma sei dalla parte sbagliata del mondo, Dora!
0: Dora. Sono già le 8:05. E allora, tra le cose da fare, c'è da sentire una delle nostre novità. Poi torniamo su sigle, colmi, canzoni, barzellette e battute al 393 800 3000 nel club dei baby svegli.

0: La nuova di Peggy Goo che si chiama Woman su Disco Radio mentre ci sono i belli svegli, anzi i baby svegli.
1: Oddio, che succede?
0: Non lo so, cos'è? L'ultima ora ci
1: è
0: sarà.
1: È una giornata di sigle, quindi...
2: Benvenuti in questa edizione speciale, parliamo della nostra nazionale. Giovanni Malagò sembrerebbe rimasto impressionato dall'approfondimento di ieri sui mondiali di calcio, tanto da mettere alla guida della nazionale italiana Alessino da Mezzario, che in collaborazione con Robertino da Cernusco ha già presentato il nuovo CT. Non Guardiola, non Mancini, ma bensì Mastro Galetti. Quello che davvero fa riflettere sono le scelte dello staff già presentato. Al massimo il compito di generare un nuovo inno nazionale, preparatore atletico Paolo Luca Manzoni, è la scelta destinata a far discutere di più. Per le imprese mostrate come leader all'Isola dei Famosi, Omar Fantini come The Mental Coach. Chiude il reparto comunicativo Marco della redazione, a cui sarà affidata la scrittura di tutti i discorsi che verranno poi letti da Fabrizio Sironi, sottomesso all'obbligo contrattuale di utilizzare esclusivamente il tono spermatozoico. Il primo ritiro a giorni in Massachusetts. Dalla sede della PGC è tutto, la linea a studio.
3: Finalmente una speranza per la nostra nazionale.
0: Grazie al nostro Alessino, grazie.
4: Quanto tempo della tua vita hai usato per dire sta
3: Alessino, ma cosa?
4: Bellissima,
3: giù le mani da Alessino.
0: No. Allora torniamo alle sigle.
3: Non l'ho mai visto l'Alessino dal vivo, se no starebbe zitto.
0: No, Alessino non è proprio un Alessino.
3: Non è proprio Alessino.
0: No, decisamente il contrario.
3: Montagna.
0: Chi c'è?

0: qualcuno per nome normale, no? Cioè, cani antidroga?
1: È un intampatore tedesco.
2: Ma c'erano anche le mega macchine, può essere?
1: Sì, c'erano tutti, tipo alcuni volavano, c'era ognuno la propria macchina, tipo.
2: È vero, ma cartoni animati sempre.
1: Questo secondo No, è uno come, cioè, Marco ha quelli che condivide con me e con voi.
2: Sì?
1: Questo è uno che io condividerò con quelli dopo, perché ancora adesso ho visto che è grande.
2: Le mega macchine.
1: È uno degli unici che è rimasto, sì.
2: Beh, forse qualcuno si ricorderà invece dei...
3: Big Bubble?
2: Cos'è?
1: No,
2: le gomme da masticare. Erano i pesciolini con le facce da bimbi sott'acqua.
0: Un incubo.
1: Che paura.
2: No, erano belli. Ma guarda che erano belli.
0: Preferisco Sharknado che
4: piccole sirenette.
2: Praticamente.
0: Oh,
2: esatto,
0: che meraviglia.
2: E a proposito di supereroi mascherati, c'erano anche...
0: Ah, certo. Sì, ho capito cos'è.
3: Ma se... Lupetta! Fantastico
0: trio. Ma sono i pigiamini.
1: I pigiamaschi.
2: I pigiamaschi.
0: Sì, in italiano i pigiamini, però.
1: Pigiamini.
0: Ma scusa, tu prova a pensare al gap tra i pigiamini e Kenshiro. Cioè,
3: contro tutti i cattivi.
0: Certo. Con i cattivi.
1: Capito.
0: Però e Kenshiro che gli così, tocca la testa e boom, esplode.
1: Così dovrebbe crescere un bambino di 8 anni.
0: Col pigiamino, certo.
1: Combattiamo anche non
0: dopo...
1: E ci sarà il silenzio, la
0: sì, dopo
1: totale.
0: Quando diventano grandi, il mondo è cattivo. Oddio,
2: no,
0: abbiamo
2: però...
0: paura, non potete farci il body shaming.
2: I pigiamasche secondo me sono per i più piccoli, siamo tra i 4 e
0: ma
2: i 6
0: noi,
2: anni.
0: Ma sì, noi Kenshiro l'abbiamo visto a quell'età lì.
2: Abbiamo
0: capito subito che mondo ci sarebbe stato là fuori. Subito.
2: Allora, sentiamoci una canzone, poi torniamo a colmi, canzoni, barzellette e battute al 393 800 3000. C'è il club dei baby svegli. Get no sleep.

0: amici di Disco Radio, sono Ricky e oggi vi faccio un indovinello. Qual è la città più corta? Cortina. Ciao, e ci vado da un pezzo. Ciao.
1: Belli svegli.
2: Disco Radio. And it goes.

0: stesso titolo, praticamente stessa canzone con lo zampino di David Guetta. Il disco era quello di Milky su Disco Radio mentre ci sono i baby svegli. Qualcuno ci scrive: la mia baby 6 anni, sì, con Disney Plus guarda anche i classici tipo i vecchi Topolino, ma il migliore per lei è Puppy Dog Pulse. Che cos'è?
1: È sempre roba di cani, immagino.
0: È probabile.
1: Tra l'altro, però... allora, visto che è qua in diretta, Eddie, che per la cronaca è mio figlio, sì, che per la cronaca ha 18 anni adesso, la prima parola che Eddie ha detto non è stata mamma, non è stato papà, è stato...
2: Toodles.
0: Cos'è
2: che era tipo quello che chiamava Topolino per portargli gli attrezzi quando era in difficoltà nelle sue avventure.
0: Ma
2: sì,
1: cioè, la prima parola di Eddie è stata Toodle.
0: Ma tu pensi?
1: Cioè, ma ti rendi conto?
3: No, per un padre che lavora all'officina e fa tutto.
1: Ma era meglio cartongesso, però.
0: Al limite, no, al limite. Allora sentiamo questo messaggio. Chi c'è? Pronto? Pronto?
4: Ciao zio, ma ciao zio Fabri, sono Gotham da Milano.
0: Sì?
4: Ma lo sapete che il ventilatorino, quello piccolo che si mette sulla scrivania, si chiama così solo se è in Piemonte. Perché, per esempio, se è il Lazio è il ventilaroma.
1: Sì, certo.
4: Oppure se a Milano è ventila Milano.
0: Sì, ecco, giusto. Meglio di no, però. In effetti è meglio di no.
1: Ognuno ha caldo dove sente.
0: Pronto, pronto.
1: È giusto ventilarsi.
5: Buongiorno ragazzi, mi sono collegato adesso e ho sentito che parlate di sigle, ma avrei dovuto essere chiamato in causa quale unico esperto nazionale di sigle.
1: È dalle 7 che ti chiamo in carica.
5: Nonché siglaiolo, laureato, plurilaureato, tanto di master, eccetera.
0: È vero, hai ragione.
1: Sì, ma l'abbiamo citato già alle 7, detto
0: immediatamente.
1: Del Massi.
0: Tra l'altro c'è una curiosa coincidenza, perché poco fa abbiamo suonato il disco di Bibi Rexha e Faithless che si chiama New Religion e qualcuno ci scrive: comunque a Garbagnate Milanese c'è un'interferenza con Radio Maria, per cui sono passato dalle preghiere a New Religion nello stesso momento.
1: Quindi non è un'interferenza.
0: Mi devo preoccupare,
1: no,
0: forse.
1: È coerenza radiofonica.
0: Può essere. Allora, a proposito di cose da suonare, a proposito di sigle... questa potremmo usarla comunque.
1: Grande
0: dai.
1: Intro questo.
0: Ma cos'è? Questa era solo musicale
3: della prossima stagione.
1: Sì, sì. Che giro, swing, super swing.
0: Cartone animato russo.
1: Famiglia Mezzini.
0: No. Dai.
2: Ma c'è una
1: Putin e i suoi amichetti?
0: No.
1: No.
0: C'è una bambina col foulard in testa?
1: No!
2: La tua migliore amica, papà!
1: No, non è vero!
2: Il tuo cartone preferito!
1: Ti prego, Orso, falla fuori! Falla fuori! Ti prego, concludetelo così! Orso, andiamo a giocare! Sono appena tornato dal lavoro! Andiamo a giocare, Orso! Fine!
2: No, perché faceva ridere a casa, perché c'eravamo io e mia sorella, piccolini, sul divano, che ridevamo a Masha e lui dietro. Orso!
1: Falla fuori!
2: Che era rosso, porpora.
1: Sì. Il mio sogno è ribattezzarlo è Orso e Asha, ok? Ed è lui che la rincorre per il bosco.
0: Temo che lei abbia giocato con lui anche con quella. Ma
1: porca
0: detto
1: miseria.
0: Questo
1: sì.
0: Ci fermiamo qui, grazie a tutti i baby svegli per questa mattina e a tutte le sigle che abbiamo sentito finora. Il club dei baby svegli per l'ultima volta questa settimana torna domani. Okay.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Alziamo i riflettori sul sociale.
11: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
10: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
12: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
13: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
14: Ambù, mi piaci tu.
13: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
15: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
13: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
15: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
13: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
16: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
17: Oro d'oro. Supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
19: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
20: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario. Tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione GAP valore a nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
21: Disco Radio.
0: Oh, allora è già il momento di aprire il Tamarraland anche questa mattina, per cui vediamo intanto se il prof Locatelli è già con noi, perché sappiamo essere un grande estimatore del Tamarraland.
22: Assolutamente sì, poi vi sto ascoltando già da stamattina presto, perché mi piace molto questo tema di sigle e cartoni, ma se ci fosse qualche creativo là fuori che è pronto a mandare la sua recensione, mandatela ora, così la leggiamo direttamente dalla diretta al 393 800 3000, con un bel messaggio di testo e o vocale che magari sentiamo direttamente dalla vostra voce.
0: Vuole aprire il Tamarraland per cortesia? Grazie, molto bene. Allora siamo pronti a sentire il Tamarristory di oggi. Come sono?
22: Sono tutti da so.
0: Certo, certo.
22: E allora gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
0: Su il volume c'è Tamarraland!

0: impazzito per Prezioso e Marvin. C'era We Ruled Danza nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Ovviamente vogliamo sentire le vostre voci, vi abbiamo chiesto di gridare il posto da cui gridate. Sentiamo chi c'è allora.
1: Il panda da Cervasca c'è con il tavarretto.
0: Cervasca c'è.
2: Ciao Disco Radio, anche senza voce Lorenzo c'è.
0: E da Carate
2: Biranza.
0: Da Carate Biranza.
3: La Biranza c'è.
0: Ma grazie Lorenzo, grazie mille. No, capisco la tua fatica perché mi trovo esattamente nella stessa condizione. Allora, prima
3: avrà anche lui il tasto suicidio in auto, quello che accende l'aria, tutta l'aria fredda.
0: Lorenzo, è l'aria condizionata.
3: Siete dei pazzi voi, è dei pazzi coraggiosi, mamma
0: alta,
3: mia.
0: Troppo alta. Allora, stiamo per aprire anche il Cineforum tecnico scientifico di oggi, ma prima arrivano Zerberita ora, If It's Not Love.

0: disco di Serbe Rita Ora. Si chiama If It's Not Love. Proprio come cantano nel finale, anche proprio le ultimissime battute ci ricordano il titolo. Eccolo qua. E allora c'è il Cineforum Tecnico Scientifico, è già pronto il prof Locatelli insieme a tutti i suoi recensori.
1: Così si canta, non sottovoce. Siamo i belli, bellissimi.

0: cosa ci fa.
1: E che ci fa il Massi? Il Massi fa le sigle, lo
2: e
1: sappiamo.
2: La nazione se lo chiederà.
1: Allora prof, buongiorno, di nuovo benvenuto.
2: Un sacco di recensioni in diretta oggi.
1: Sì,
2: bravi,
1: sentiamole.
2: Allora partirei in realtà con qualcosa che è arrivato per tempo, giusto? Sì. Perché Federico Salton.
1: Ok.
2: Ma voi sapevate che con questa canzone famosissima del 1999 Ricky Martin raccontava, sì, la sua dipendenza dal caffè?
1: No.
2: Living la vita moca?
1: Certo.
2: Living la vita moca. Living la vita moca.
1: È vero, è vero, è vero. E continuiamo con
2: Andiamo in diretta. Ci parlano, visto che abbiamo parlato molto di cartoni animati, si, sì, parla di questa bambina molto responsabile che aiuta in casa con l'attività di famiglia una splendida rosticceria di paese, Pollyanna.
1: E certo.
2: Poi c'è questo noto DJ internazionale che ultimamente si sta dedicando esclusivamente al suo pubblico francese,
1: sì,
2: David Baguette.
1: Certo.
2: O Baguetta, che ci si voglia, Amy da Paullo.
1: Grazie Amy. E poi?
2: Ah, c'è questa famosa showgirl tifosa di una squadra brasiliana,
1: sì,
2: Lori del Santos.
1: Certo. E continuiamo con
2: un cartone animato.
1: Sì.
2: C'è una bella eroina dai capelli verdi, sì, se la ricorda, col costume tigrato.
1: Sì, ne abbiamo
2: si
1: parlato.
2: Si è trasferita
1: oggi
2: in Medio Oriente,
1: uh-huh,
2: e adesso ha quattro figli e indossa il velo.
1: Oh, yeah.
2: La musulmana.
1: Prof.
2: Si cambia, perché non è che aver paura. E chiudiamo con Marco, sì, della redazione.
1: Oh, molto
2: anche
1: bene.
2: Lui si cimenta o si, sì, cementa.
1: Sì.
2: Ah! Ah! Finalmente un'auto coraggiosa.
1: Sì.
2: L'audacia.
1: Molto bene. Perché anche a proposito di cinema,
2: Locatelli e i suoi recensori fanno le cose. Baby.

0: 8, siamo veramente in ritardo. Allora, grazie al prof Locatelli, grazie a tutti i recensori che si sono fatti notare anche attraverso il 393-800-3000 stamattina in diretta.
1: Se volete mandarle invece durante la giornata, pagina Instagram di Omar Fantini, messaggio diretto a lui.
0: Perfetto, e poi...
1: copia e incolla, lui porta a noi, ricordiamolo, Fantini è un comico da riporto.
0: Esattamente, okay. Per ottenere, come dice il prof, la gloria eterna.
1: La gloria eterna, riposo, cioè... dona loro.
0: No, scusi, solo la gloria eterna. Molto bene, ci fermiamo lì. Allora, diamo la linea alla dottoressa Morgante, già pronta con le ultime notizie.
2: Mille grazie, belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Sfruttamento della prostituzione presso un locale di Lonato del Garda, 9 indagati tra Brescia, Mantova, Alessandria e Verona. La lezione e gli abusi sessuali su un 14enne. A Milano arrestato il vicino di casa, fotografo professionista di 77 anni. Notav inizia oggi in Valsusa un nuovo campeggio di lotta, controlli rafforzati e divieti, l'assalto ai cantieri, si indaga sui nascondigli dell'arsenale. Devastazione, saccheggio, lesioni, il GIP di Torino ha confermato il carcere per i due ventenni tedeschi arrestati all'indomani degli scontri. Avanza la quarta ondata di calore, oggi tra le città bollino arancione in tutta Italia, anche Brescia, Milano e Torino. A Milano allerta nei pronto soccorso e misure per aiutare gli anziani, anticipate le vendemmie in Franciacorta e nell'Alessandrino. Calcio, accordo tra Juve e Paris Saint-Germain per il ritorno in bianco-nero di Randall Kolo Muani, prestito con obbligo di riscatto da circa 45 milioni di euro. L'attaccante francese, classe 1998, atteso oggi sotto la mole. Incendi in Grecia, a Creta evacuate 8.000 persone. Le news tornano tra un'ora.
3: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19. Avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
4: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Ah, lunedì,
7: martedì, mercoledì, giovedì!
8: Giovedì 30 luglio a Vicolungo The Style Outlets è Super Giovedì. Ti aspettano extra sconti fino al 20% sul prezzo saldo dei tuoi brand preferiti. Tommy Hilfiger, Geox, Elisabetta Franchi, CMP e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 marchi. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo. E ricorda, il Super Giovedì torna ogni ultimo giovedì del mese.
0: Allora, mi dicono che c'è una Disco Radio Bag da assegnare anche questa mattina.
1: Oh, e che bello.
0: Lo faremo tra poco.
1: Con cosa? Con cosa?
0: Le ultime parole fumose. Mm-hmm. E come funziona questo gioco?
1: Allora, in pratica Marco prende una filastrocca, gli toglie l'ultima parola, gli cambia, toglie. L'ultima parola di ogni verso, sì. E a voi il compito di riconoscere queste tre parole e scrivercele nell'ordine corretto in un messaggio al 393-800-3000.
0: Un messaggio di testo, ovviamente. Il più veloce vince. Si porta a casa la nostra Disco Radio Bag, mentre noi ci suoniamo o sentiamo anche la prossima canzone. Metterle insieme era difficile. Suoniamo e sentiamo.

0: Ehi, Baiei,
1: Brazov.
0: Ma sei Baiei,
1: Ma ogni tanto nel weekend
0: a volte
1: un po' Baiei sono.
0: Baiei. Sì. Allora, il disco di The Bowser che si chiama Magnetic sul disco radio, mentre stiamo per organizzarci e regalare al più veloce di voi una disco radio bag dentro la quale ci sono tutti i nostri gadget. Lo abbiamo detto poco fa, il meccanismo con cui proveremo ad individuare il più veloce di voi è quello delle ultime parole fumose.
2: Il giovedì a belli svegli c'è sto gioco qua. Per vincere una bag che forse mai arriverà.
0: Ma no, arriva.

0: Dai, va bene.
1: Io non la conoscevo.
0: No,
1: attenzione.
0: Neanch'io.
1: Che cose strambe. La A con due. La E con due braccia. La O tondo in. Curioso è Lu che guarda in su. Ma il più carino è lì con.
0: O con il. Vogliamo rileggere. Nel frattempo, voi cominciate a mandare i vostri messaggi. Se avete già individuato le tre parole mancanti in un messaggio di testo nel giusto ordine, la rileggiamo per quelli che magari se la fossero persa.
1: Facciamolo su bianco. Che attenzione.
0: Sì, eccola qua.
1: Che cose strambe. La A con due. La E con due braccia. La O tondo in. Curioso è lui che guarda in su. Ma il più carino è lì col.
0: Allora, se avete capito quali sono le tre parole mancanti, basta un messaggio, il più veloce vince al 393 800 3000.

0: l'appuntamento di oggi con i belli svegli. Le 8:49, c'è il vincitore o la vincitrice di oggi che abbiamo già individuato. La più veloce è stata Enza da Mariano.
1: Buongiorno Enza.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Dai, che fretta che al lavoro, Enza.
0: Mamma mia,
1: dai,
0: benvenuta su Disco Radio, Enza. Cosa fai nella vita che sei già al lavoro?
2: Sono impiegata in una ditta di lucidatura di mobili.
0: Ah, lucidatura di mobili. Bene, sì, molto bene. Sì. Notaio, che cosa abbiamo preparato per Enza?
1: Allora, signora o signorina?
2: Signora Enza,
1: la signora Enza, sacca di Disco Radio, cappelli di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, porta pasti di Disco Radio, è solo per lei un set annuale di pattine. Che anche sui mobili, si sa mai che poi lasci tracce e cose. Mia madre mi faceva camminare anche sulla credenza con le pattine.
2: Grazie.
0: Beh, sembra un premio ricco, ovviamente, Enza, per tutto questo. È vero che ce l'hai già scritto con il tuo messaggio, ma ci devi dire
1: tra
0: quali sono.
1: Tra l'altro è famosissima in discoteca, la signora. Signora, push your hands up.
0: Dai. Ci devi dire però quali sono le tre parole che abbiamo eliminato dalla filastrocca di oggi?
2: Gambe, faccia e puntino.
0: Ed è esatto.
1: Bravissima Enza.
0: L'altro non è che
1: io non la conoscevo.
0: Infatti non la conoscono proprio tutti questa filastrocca. Allora Enza, ovviamente per te c'è la sacca di Disco Radio con un sacco di gadget dentro. Ti lasciamo al tuo lavoro, visto che

0: che abbiamo capito, insomma, che sei molto impegnata, per cui grazie, grazie per essere stata con noi. Buona giornata,
1: grazie,
0: e buon lavoro. Ciao,
1: grazie,
0: Enza, ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao.
2: Hai sentito come proprio si sentiva che è una persona lucida?

0: il disco di ATC sul Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Quindi ci scrive qualcuno: Omar ha ristrutturato casa e adesso deve ristrutturare i mobili, e guarda caso la vincitrice di professione che cosa fa? Lucida mobili.
1: No ragazzi,
0: se non è complotto questo.
1: A parte che sto ristrutturando la taverna, non la casa. Per cui in taverna certo ci sono dei mobili magari un po' adattati
0: e quindi
1: che sono un po' segnati dagli anni, avrebbero bisogno di un... Ma è un caso! È un caso,
0: certo,
1: ok?
0: Certo. Cioè. Va bene, va bene. Allora c'è chi grida al complotto, chi invece non aveva idea di quale fosse la filastrocca di oggi.
1: Gambe,
0: veramente.
1: Pancia U!
0: Ma U? Per esempio... Gambe puntino rotondo.
1: Quasi.
0: No. Ante osso flauto, ma no,
1: scusa, la posso leggere con ante flauto? No, ante osso e flauto.
0: Dai, prova.
1: Allora, vediamo, sarebbe stata che cosa è strambe? La A con due ante.
0: Sì.
1: Che si apre là, vabbè.
0: Sì.
1: La E con due braccia, la O tondo in osso.
0: Sì.
1: Curiosa è la U che guarda in su, ma il più carino è la I con
2: Col flauto. Manco rima fanno.
1: Però il flauto è una I, cioè è dritto,
0: sì, alla
1: capito?
0: Fine, alla fine non era così male.
1: Io qualcosa gliel'avrei data a lui, tipo, non so, la varicella.
0: Una pena, forse.
1: No, sì, esatto. Da scontare.
0: Allora, c'è la notizia che vi cambierà la vita tra pochissimo, di cui vi anticiperemo il titolo come sempre. Intanto però abbiamo scelto anche Madonna e Sabrina Carpenter, che tornano con Bring Your Love.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
4: E niente, doveva esserci il notaio a quest'ora del mattino, è sparito completamente. Il notaio sì, che se n'è andato ufficialmente con il conteggio dei messaggi. Non so se riusciamo a fare il conteggio ufficiale oggi, perché
5: siamo dai, veloce, veloce.
4: Proviamoci.
6: 28.659.842.
4: Beh, l'intelligenza artificiale ci ha aiutato. Abbiamo sostituito il notaio con lei.

0: sorciombocca proprio, ecco perché non si è fatto sentire poco fa, notaio. Che fa? Fa colazione? Mangia?
1: Con chi ce l'hai?
0: Tu mangia?
1: No?
0: No, ce l'ho col notaio, ce l'ho col notaio.
2: Allora, signor signore, quando la natura chiama, chiama!
0: Io l'avevo messa...
2: Se lei mi chiama, quando mi chiama anche la natura! O le rispondo da un punto, diciamo, che è celebre per essere piastrellato.
0: Sì.
2: Con molti echi.
0: Sì.
2: Oppure lei aspetta, insomma.
0: Io però l'avevo messa un po' più elegantemente. Fingevo che lei fosse a fare colazione, invece.
2: Ma che brutta cosa!
0: Adesso lo
2: sanno
0: tutti.
2: Lasciare il posto di lavoro per andare a fare colazione. No, no, è molto meglio spiegare che purtroppo ogni tanto.
0: Senta, già che c'è.
2: Sa cosa è successo?
0: Tra una...
2: È arrivato Eddie, il figlio di Fandini.
0: Sì.
2: Ha appoggiato il cappuccio sul bancone del mixer.
0: Sì.
2: E il mio intestino. Neanche più ha bisogno di berlo il cappuccio.
0: Basta guardarlo.
2: Reagisce al bicchierino.
3: E guarda caso la ricerca di oggi.
0: Notaio, volevo chiederle però, in tutto questo, ha fatto in tempo a contare quanti messaggi sono arrivati?
2: Non so se sono i messaggi o... Comunque, 118.476.873.
0: Ah, più di quanti ci abbia detto poco fa l'intelligenza artificiale, per cui io mi fido
2: quanti
0: di più.
2: Quanti aveva detto quel
0: 28 milioni
2: ma
0: e se, rotti.
2: Ma
0: è molto pochi, è molto
2: mia,
0: pochi.
2: La miseria.
0: Belli svegli, in realtà è un programma di più grande successo.
2: Ma la natura ha un codice?
0: Ah sì?
2: Ma la natura ha un codice?
0: È probabile.
2: È il titolo della ricerca, signor Sirone, lei non l'apre fino
0: bene,
2: all'ultimo. Mamma mia.
0: L'abbiamo anticipato come facciamo sempre a quest'ora, prima di sentire la nostra prossima novità, quella delle 9:01.
4: Disco Radio.
0: Il disco nuovo che abbiamo scelto è quello di Kygo e Max McKnone.
2: Quella
0: Max
2: di chi, scusi?
0: Kygo.
2: Dovevo un attimo fa.
0: Allora. Guardi che vengo lì, eh.
2: Dai, la penultima puntata della stagione.
0: Si poteva fare. Si chiama Take Me Back.

0: Prof, io mi giustifico. Prof, mi giustifico.
1: Che prof?
0: No, non posso oggi. Non posso cantare, mi spiace.
2: Allo signor Sironi!
0: Cos'è?
2: Purtroppo lei ha l'obbligo di cantare la sigla perché sto controllando sul contratto.
0: Sì.
2: E c'è proprio scritto anche in condizioni fisiche pressoché vicine alla morte. Il signor Sironi canterà la sigla degli Scienzata.
0: Di chi?
2: Gli Scienzata.
1: Ma chi è? Capito, uno di Temptation Island, scusa.
2: Io ho fatto 2 anni fa Temptation Island. Purtroppo sono rimasto ustionato al falò. che ridete, ho litigato con la mia
0: compagna.
2: Ex compagna,
0: eh?
2: Sharon,
0: sì.
2: Che purtroppo si è lasciata tentare dal tentatore, che era un certo, ma come si chiamava quelli da Lurano?
0: Gian Mario
2: da Lurano, un ingegnere aerospaziale, un cretino.
0: Ma che
2: un cretino?
0: Una persona molto intelligente in realtà.
2: Bah, non lo so, c'aveva delle vocali molto aperte.
0: Sì.
2: Vabbè, comunque, se no, niente giri di parole, lei deve cantare.

0: Ah, ce l'abbiamo fatta.
1: Dai Fabri, dai che è quasi finita. Sei all'ultimo chilometro.
0: La natura ha un codice. Il team di scienziati
1: ha analizzato. Punto interrogativo.
0: La natura ha un codice.
1: Bravo, lasciamela così sospesa. Fammela team... più blu.
0: La natura ha un codice.
1: Cioè, sai che Fabri riesce. Guarda, falla più verde, più un po' più verde.
0: La natura ha un codice.
1: Incredibile. Cioè, guarda. Falla spermatozoica.
0: La natura ha un codice.
1: Cioè, e sai che, lo dico Eddie, 7 adesso a casa, sono incinta. 7
2: Se andiamo
1: sette
2: avanti
1: povere
2: così,
1: donne.
2: Non riusciamo neanche a leggere la notizia.
1: Poi vallo a spiegare, tu vai, ma come ho fatto a concepirlo il 29 e il 30 di luglio che io ero in trasferta? È Fabrizio Sironi.
3: In realtà lo Spirito Santo, vabbè.
0: Allora, no, non ce la facciamo a leggerla, ragazzi, siamo già oltre.
1: Siamo già oltre.
0: Però anche tu, attenzione, che oggi Belli Svegli, un programma spermatozoico. Adesso facciamo un jingle così e poi chiudiamo definitivamente.
1: Vi siete mai chiesti come mai il pianeta si sta sovrappopolando?
0: No.
1: Ogni volta che Fabrizio Sironi abbassa la voce, in Cina nascono 28 milioni di persone.
0: Però anche tu. Vabbè, niente, non ne usciamo. Allora facciamo così, sentiamo una... ti sta morendo, povero. Ti sei giocato il figlio diciottenne.
1: La leggiamo tra poco, dai.
0: Dai, una canzone e poi siamo di nuovo da voi.

0: Il disco era quello di Felicia, si chiamava My System su Disco Radio. Ce la facciamo adesso?
1: C'è un messaggio, solo per, poi dopo riprendiamo.
0: Sì?
1: Sono incinta pure io, uomo.
0: Allora, la natura ha un codice, lo scopriamo subito grazie a questo team di scienziati che ha analizzato decine di foglie della pianta delle monete cinesi.
1: Mamma mia, che sforzo! Decine!
0: Mediante microscopia ottica, scoprendo che il loro sviluppo segue uno schema sorprendentemente simile a quello dei diagrammi di Voronoi. Un modello matematico utilizzato per suddividere uno spazio in aree organizzate attorno a punti di riferimento. Ok? Tutto chiaro fin qui?
1: Come dovrebbero essere fatte le città tendenzialmente, immagino.
0: Il team ha osservato che ogni area delimitata dalle nervature racchiude quasi sempre un solo idatodo.
1: Esatto, così ti riconosco.
0: Una particolare struttura presente nelle foglie che permette alla pianta di eliminare l'acqua in eccesso e svolgere anche un ruolo nella difesa dei microorganismi e nella regolazione dell'equilibrio idrico. Proprio questi idatodi rappresentano i punti centrali attorno ai quali si organizza l'intera rete vascolare, dando origine a un disegno geometrico.
1: Sono sempre io. Sono ancora qua.
0: Su vascolare si è. Dando origine a un disegno geometrico estremamente regolare. L'analisi ha evidenziato che nella maggior parte dei casi ogni poligono formato dalla rete delle venature contiene un solo idatodo, confermando una stretta relazione tra queste due strutture.
1: Ma che c'era bisogno?
0: Non lo so.
1: Era così fondamentale.
0: Vabbè, ma mettiamo da parte la notizia che ci cambierà la vita, che alla fine non ce l'ha cambiata così tanto, per chiedere cosa ai nostri ascoltatori.
1: Volevamo chiedervi i nomi più strani o anche semplicemente i nomi, se li avete dati, alle vostre piante.
0: Ah, beh, certo, perché le piante hanno comunque a che fare con la
1: voi
0: notizia.
1: Voi date i nomi alle piante?
0: No.
1: No, neanche io.
2: Io ho Cinzia a casa.
1: Cinzia?
0: Morgana.
1: E cos'è Cinzia? Che pianta è?
2: Nome latino, io non mi ricordo perché non me ne occupo, ma Cinzia.
0: È un cinzorum variegatum.
1: Io più che altro è che se do i nomi poi dopo devo fare le lapidi, perché non ce n'è una che passa la settimana a casa. Quindi,
0: se voi passate alla casa di Fantini la riconosce.
1: Io vi dico solo che quando Zara, la mia compagna, cammina per l'IKEA nella zona lì delle senti le piante che fanno
0: le piante che appassi. Ma è ancora viva quella
1: la
0: che vi ho
1: regalato? Sì.
0: Ma incredibile.
1: E ha figliato.
0: No, ma vero.
1: Ha figliato e ne abbiamo un'altra messa da un'altra parte in casa.
0: E come si chiamano?
1: Niente.
0: Meglio non dargli un nome prima che facciano quella fine.
1: Quella viva
0: fine
1: e quella ancora viva si chiamano.
0: Esatto. Va bene, i vostri messaggi al 393 800 3000. Come chiamate le vostre

0: 9:15 di questa mattina di giovedì 30 di luglio, vigilia delle nostre vacanze sostanzialmente. Domani sarà l'ultimo giorno, poi vi lasceremo per un po', per cui sopportateci ancora per oggi e domani e partecipate il più possibile ai temi che vi proponiamo.
1: Ma se scrivono già, ci mancate già, e vi prego, lasciateci almeno Sironi. E noi stavamo pensando di lasciarvi almeno Fabri.
0: E perché non me l'avete detto? Scusa.
1: Noi andiamo in vacanza e Fabri resta qua.
0: Certo, certo, sarà proprio così.
1: Lasciamogli Eddie.
0: Anche, potrebbe essere una buona idea.
2: Ma niente,
1: sta già alle 4 di pomeriggio questo.
0: Sta già pensando alla sua serata di stasera. Allora, Bob il Baobab ci scrivono.
1: Bello Bob il Baobab.
0: Non è male,
1: però non credo che abbia un Baobab. Dove ce l'hai? Non vive in Italia il Baobab.
0: No.
1: Però è presente che pianta incredibile che è il Baobab.
0: No, anche piuttosto
1: grosso. Io l'ho
0: visto
1: in Africa, ma piuttosto dei palazzi.
0: Poi chi c'è? Pronto?
3: Ciao ragazzi, io ho un bonsai e l'ho chiamato Yuto. Da buon interista.
0: Ciao ragazzi, pensavo aiuto.
4: Aiuto Nagatomo.
1: Ci servi tu, ok.
0: Aiuto Nagatomo. Pronto?
4: Detto
0: pronto
4: anche Mangiatomo.
5: La mia Highlander, perché anche se non la curo non muore mai. Ma come, però non mi ricordo che pianta è.
1: No!
5: Ciao da Cristina dei due scombinati.
0: È di plastica.
1: Ti immagini che non sei mai accorta ed è finta.
0: Pronto?
6: Raga, io do sempre i nomi alle piante, anche perché mi hanno confermato che dovrebbe salvarli questa cosa, salvarle, ma al momento le uniche sopravvissute sono la mia Geronima e il mio Bonfico, che è un bonsai che al momento sta sopravvivendo, ma non lo so se arriva l'autunno.
0: Quindi Bonfico.
6: Bonfico. Ciao belli, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata anche a te. Allora, i nomi che date alle vostre piante, qualcuno appunto sostiene per sopravvivenza, altri per simpatia, la guardia e dice vabbè, sei proprio un...
1: Perché alcune hanno un aspetto che ti ispira un nome.
0: È vero, è vero.
1: C'è qualcuno per esempio che dice segretamente alla pianta grassa ho dato il nome di mia suocera. Rimango anonimo per ovvie ragioni. Arrivederci.
0: Però fatevi dirci il nome però.
1: Della suocera. Si sbilancia.
0: Ma tanto era anonimo, poteva essere la suocera di chiunque, no?
1: Scherzi, la suocera ti detecta in un secondo.
0: Allora stiamo per sentire un altro dei nostri Rhythmic History datato 1995.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
8: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
9: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
8: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
9: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
8: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
12: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da Hyundai Carteni, viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
14: Garage Flex, buongiorno.
15: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
14: Che veicolo?
15: Un due posti.
14: Ok.
15: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
14: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
15: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
14: Mi sta un po' confondendo.
15: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
13: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
16: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te.
2: Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
16: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
17: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario. Tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione GAP valore a nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
0: Disco Radio. Allora, i nomi che date alle vostre piante, tra veramente i tanti messaggi
1: serpe
0: che sono
1: arrivati. Serpeverde!
0: Ma come serpeverde?
1: Ah no, è sempre verde, scusatemi. Era un'idea.
0: È molto potteriano, tra l'altro, serpeverde.
1: L'ho detta per te.
0: Ti ringrazio tanto, perché ti voglio tanto bene. Una pianta che cresce solo sul bordo della strada.
1: Vai.
0: La tangenziana.
1: Certo. Vecchiotta, tra l'altro.
0: No, vabbè, bellissima la tangenziana.
1: Cosa l'hai messo?
0: Chi era? Il nostro Rhythmic History. Bella, piace. Sale. 1995, sulle mani, signori. Abbiamo scelto anche Dana Dawson. C'era Three is Family.
1: Creek? Dawson Creek?

0: canzone che si chiamava Freeze Family, anzi Trees Family, perché Freeze Family poi diventa un'altra cosa e no, bisogna stare attenti alla differenza. Allora, tra i nomi che avete dato alle vostre piante, qualcuno ci scrive: dato che abbiamo due Kokedama, una si chiama Koke e l'altra Dama.
1: Giusto.
0: Cosa sono i Kokedama?
1: Non lo so.
2: Sono quelle piante che sono anche appese senza vaso. Non so se l'avete vista in qualche
1: Ma fanno a vivere?
0: Ma tipo sono delle orchidee.
1: Ah no, che hanno, la terra talmente attaccata che fa muschio e rimane.
0: Ma che belle! Ma che belle!
1: Ecco la Sironica tornata! Scusa, e come fai a bagnarle così se non hanno il vaso?
0: E con lo spruzzino vaporizzatore, forse.
1: E gli basta?
0: Probabilmente.
1: Non è che devi intingerle nel cappuccino,
3: non basta
1: nell'acqua.
3: Che gli parli Sironi per bagnarle.
1: Prima, la stand up prima.
0: Meno male che siamo a fine stagione, altrimenti ci avrebbero chiuso per
1: esatto. Signor Montefusco fa Fantini giorno. Di cognome, ma è un caso, non lo conosco.
2: Guarda la mela.
0: Due piante di yucca che non stavano molto bene, le ho chiamate Agonia e Tristezza,
1: mi sembra giusto.
0: E un ficus, Morte Sicura. Le prime due sono più o meno vive, il ficus non ce l'ha fatta.
1: Morte Sicura, se lo battezzi così.
0: Ciao Stefania,
1: cioè non lo aiuti.
0: Poi ciao Fabri, ciao Omar, sono Giulia, le mie piantine grasse do i nomi delle città, ma che sono anche nomi di persone, per esempio Orlando,
1: Bloom,
0: Ginevra, Sydney,
1: Sweeney.
0: Certo, lì ti volevo. Grazie, buona giornata. Ma che belli e soprattutto che bravi, perché ci mandate anche le foto dei vostri balconi e delle vostre piante.
1: Come fai a scegliere se dare un nome maschile o femminile a una pianta?
0: Lo vedi.
1: Cosa che già accade, perché una quercia e l'altra pino? Pino e la quercia.
0: E quindi alla quercia per forza devi dare un nome femminile.
1: No, ma dico anche quelli che hanno dato il nome, perché a uno gliel'hanno dato maschile? Lacero è maschile.
0: Però attenzione, perché in latino quercus, credo.
1: E quindi?
0: E quindi non suona proprio femminile.
3: Ragazzi, state parlando di due cose diverse. Lui sta parlando delle piante in generale, te.
1: No,
3: dei nomi che le persone
0: però
3: danno.
0: Però lui ha fatto un esempio.
1: Sì, no.
0: I nomi cioè,
1: alcune piante
0: generici
1: sono maschili e altre sono femminili.
0: Sì,
1: capito?
0: Sì, sì,
1: cioè, il ginepro è masco, è maschio.
0: Poi dopo il suo nome proprio sarà
2: Gineprio.
0: Può essere.
1: Che serata, ragazzi!
0: Difficilissimo.
1: Per me va bene così.
0: Allora, sentiamo una
1: io
0: canzone.
1: Io sono a posto così.
0: Ci credo anch'io. Sentiamo una canzone e torniamo tra poco. I nomi che date alle vostre piante, con un sacco di messaggi ancora da sentire o da leggere.

0: Erano i Medusa su Disco Radio. Mentre ci sono i vostri messaggi a proposito dei nomi che date alle piante, sentiamo questo. Pronto, pronto.
1: Nel giardino io ho un oleandro, ho deciso di chiamarlo come una canzone, così almeno ogni tanto gliela canto.
0: Sì?
1: Aleandro, Aleandro.
2: Certo, Lady Gaga?
0: Io pensavo Leo.
2: Io pensavo invece
3: l'oleandro e il baobab, no. No,
2: anche invece avevo pensato a un'altra, perché non mi viene in mente, ma l'oleandro Baldi insieme a Mietta.
0: Mietta, certo.
2: Vattene amore, no, quelle Minghi.
0: Sì, quelle Minghi.
3: Non amarmi.
2: Ah, non era neanche, non era con Mietta, era con quella, un'altra con... cantante bravissima che adesso mi sfugge il nome, vabbè, comunque era un'altra, non era Mietta. Non amarmi perché vivo all'ombra.
0: Minghi, ma scusami.
2: No, no, quello è quello
3: Francesca
2: è...
3: Lotta.
2: La lotta, ah, no, la, certo. Lotta, la lotta.
0: Baldi.
2: Tra l'altro fa di no, lei è tutto intero questo e il cognome è greco-romana.
0: Ciao, io personalmente non do nomi alle piante, ma mio padre al suo acero rosso ha dato un nome, Leti, in onore del suo capodonna Letizia, che gli ha regalato, che gliel'ha regalato quando
2: vedi?
0: È andato in pensione. Elisa Rapinerolo, grazie, grazie mille Elisa per questo messaggio.
2: Non io so tanto se... forse in autunno avrò un acero meraviglioso, rosso, grande, avrà un bel po' di da regalare. Però dovete venire a prenderlo con le radici e toglierlo
0: con
2: dal giardino.
0: Con tanto di vaso e una tonnellata di terra.
2: No, ma zollatura è una roba.
0: Ci credo, ci credo. Non so se la dottoressa Morgante ha una passione per le piante.
4: Sì, però non le chiamo.
2: Non le nomina.
4: Cioè parlo con loro, ma...
0: Sì,
4: non...
0: sì, e che
4: sì,
0: cosa,
4: sì, mi subiscono.
0: E che cosa vi raccontate? Per capire,
4: ma perché... Diciamo che sono molto brave, sia mai che ascoltino, si autogestiscono anche.
2: Le piante sono come la psicologa.
0: Sì.
2: Cioè, fan parlare te, capito?
0: Esatto, esatto.
2: Poi se ci fai caso, se tu sei maschio e dici padre, iniziano a scrivere anche le piante, capito? Se sei femmina e dici madre, anche uguale.
0: Francesca Alotta, giusto, l'avevamo detto anche noi, sì. È vero, è vero. Ciao, io ho un fico d'India, l'ho chiamato Enrico.
2: Bello, Enrico il fico. Enrico il fico.
0: Che ci sta tantissimo.
2: Io l'avrei chiamato Max.
0: Beh, sì. Certo.
2: O Bruno, forse ancora di più Bruno.
0: Certo,
2: Bruno, sì,
0: dei
2: Bruno.
0: Fichi d'India, ovviamente. Allora, le 9.36, siamo pronti a dare la linea alla dottoressa Morgante, appassionata di piante con cui parla regolarmente, per capire quali sono appunto le novità dall'Italia e dal mondo.
5: Mille grazie, belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Diversi mezzi dei Vigili del Fuoco di Milano in azione in prossimità del binario 20 della stazione Garibaldi per un incendio. Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, blitz tra Brescia e Verona, 9 indagati, sequestrato un locale, allonato del Garda, operazioni di polizia e guardia di finanza anche a Mantova e Alessandria. La lezione e gli abusi sessuali su un 14enne, a Milano arrestato il vicino di casa, fotografo professionista di 77 anni. Notav inizia oggi in Valsusa un nuovo campeggio di lotta, controlli rafforzati e divieti. L'assalto ai cantieri, si indaga sui nascondigli dell'arsenale. Devastazione, saccheggio, lesioni, il GIP di Torino ha confermato il carcere per i due ventenni tedeschi arrestati all'indomani degli scontri. Varese, capitale del canottaggio, fino a domenica il Parco Zanzi e il lago ospitano atleti, famiglie e appassionati per gli europei. Nuove regole per la sicurezza, riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale. Il governo accelera, dati conservati fino a 7 giorni. È polemica. Le news tra un'ora, al tempo di oggi.
6: Meteo. Sole e caldo intenso nei prossimi giorni sull'Italia settentrionale per la presenza dell'alta pressione subtropicale con una massa di aria bollente dal deserto del Sahara verso l'Europa meridionale. E quindi anche tra Lombardia e Piemonte delle giornate ampiamente soleggiate sia oggi ma anche nei prossimi giorni. Sole in montagna, brevi temporali di calore durante la serata su Alpi e Prealpi. In pianura sole e tanto caldo con valori in questo weekend anche prossimi quasi ai 39-40 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
7: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
8: Ah, lunedì. Martedì, mercoledì, giovedì!
9: Giovedì 30 luglio a Vicolungo The Style Outlets è Super Giovedì. Ti aspettano extra sconti fino al 20% sul prezzo saldo dei tuoi brand preferiti. Tommy Hilfiger, Geox, Elisabetta Franchi, CMP e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 marchi. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo. E ricorda, il Super Giovedì torna ogni ultimo giovedì del mese.
0: E allora sì, c'è l'appuntamento con la nostra Alessia. Buongiorno, buongiorno e bentornata. Ce la fa l'Alessia?
10: Ciao Alessia,
0: sì.
10: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Si girano le carte stamattina.
2: Era rimasta come... incastrata nell'incendio di Garibaldi.
10: Di Garibaldi. Sì,
2: si mormora qualche... che l'abbia piccato lei.
0: No, scherzo, scherzo.
10: L'eretica.
0: Allora giriamo, vedi, le carte, giriamo le carte. Cosa serve per il giro di carte di Alessia?
10: Nome, età, segno zodiacale e la domanda ben scritta.
0: Molto bene.
2: Una domanda io ve la butto lì un po' piccantina, dai.
0: Cioè, ma no,
2: mi chiedete
0: ma
2: sempre
0: no,
2: di
0: ma
2: lavoro,
0: no,
2: eccetera. Andiamo su cose un pochino più divertenti,
0: andiamo sullo
2: dai.
0: Sparagnaus, ho capito.
2: Un po' di Sparagnaus.

0: disco di Anima, si chiama Beautiful, su Discoradio alle 9.42 di questa mattina. Allora c'è con noi la nostra Alessia che gira le carte per voi, tanti messaggi che stanno arrivando al 393 800 3000. Abbiamo detto, devono contenere il vostro nome, il vostro segno zodiacale e
1: la data di nascita.
0: La data di nascita
1: sul, sul nome potete mentire,
0: la domanda,
2: esatto, la domanda.
0: Posso chiederti una cosa, certo. Alessia, rispetto alla giornata di oggi, una smazzata in
2: Bello,
0: due per capire come andrà?
2: Vediamo in generale. Che energie ci sono oggi.
1: Ah, dai, si può anche dai, così dai. In generale?
2: Sta iniziando, hai visto come sta iniziando a capire lui, eh?
1: Io no, pensa che roba è
2: incredibile. Notizie in arrivo molto positiva. Abbiamo la donna col cannocchiale che aspetta la notizia.
1: La guardona.
2: Belvedere con casa intimità, quindi qualcosa di bello, di accogliente che sta per arrivare.
1: Ma questo per tutti, in generale?
2: Per il mondo.
1: Per il mondo.
0: In generale. Sì. Speriamo.
1: Vuoi
0: che
1: dire che Condoleezza Rice
0: cosa c'è?
1: Riesce a mettere a posto un po' Trump, forse?
2: Facciamo un
1: potrebbe
2: giro su
1: essere.
2: quello.
1: O la von der Leyen anche potrebbe essere, no?
0: In realtà però ci sono molti dei vostri messaggi, per
1: sì,
0: cui partirei
1: allora,
0: dal
1: guarda,
0: prossimo. Sì.
1: Abbiamo selezionato Valentina, 31 anni, pesci.
2: Sì.
1: Sto uscendo con un uomo separato.
0: Quella.
1: Le carte vedono un nuovo inizio o solo una storiella estiva?
2: Allora, devo dire che secondo le carte è un flirt per lui. Speranza, amori facili, gita fuori porta, vuol dire qualcosa di leggero.
1: Sì.
2: Il gran signore che è lui, che si sente gran signore, virile, forte.
1: Sì.
2: Con una camera da letto con degli ostacoli.
1: Oh, ma esce sempre a tutti la camera da letto, tranne a me non è mai uscita.
2: Quindi una camera da letto che poi si interromperà.
1: Ok, quindi okay. No, storie. Vale, niente, divertiti e
2: che c'è,
1: non fare all-in.
0: Cioè, ma tanto è estivo, quindi dai,
1: sì,
0: se ne frega.
2: Esatto.
0: Altra domanda, altro ascoltatore.
1: Matteo, 42 anni,
2: 42.
1: Acquario.
0: Sì.
1: Una donna conosciuta in vacanza mi ha detto che non cerca una relazione, però vuol vedermi tutti i giorni.
0: Dice,
1: le carte mi dicono che intenzioni ha realmente.
2: Non, allora, sulla fortuna e il trionfo abbiamo la morte.
1: Ah, ecco, bene, Matte, andata bene. Quindi
2: direi che goditela anche
1: tu. C'ha ragione
2: tu.
1: Lei, cioè nel senso è sincera.
2: Deliranti, una donna che delira, che ha up and down, una donna bene. Con momenti di malinconia, quindi lascerei perdere.
1: Matte, fuga. Via.
2: Sì.
0: Palla ninja, Matte.
1: Sì, bravo. Palla ninja, fumo, non ci sei più.

0: col successo amoroso, quindi tu hai desiderio, ma lei non è lì ad attendere te, attenzione, no. Quindi accelera i tempi anche se la moglie
1: ma
0: è
1: no,
0: lì.
1: Ma lui deve resistere.
0: No, ma un attimo ci mettiamo, cioè, ma certo.
1: Ah, ok, vabbè, niente.
2: Cioè, Davide, tu dici, indugia, cedi alla tentazione.
0: Assolutamente.
1: Però fallo in fretta, stai dicendo.
0: Perché... E non farti vedere.
1: Beh, in fretta perché... mi sembra il minimo, magari, ma non... Ah, in fretta tesoro, guarda! No,
2: in fretta perché ha tempo solo fino a Ferragosto,
1: no,
2: ovviamente.
1: No, secondo me le carte dicono, va che a Ferragosto, lei starà già guardando un altro bagnino, quindi...
2: Ah, ecco perché. Allora, sentiamo una canzone e poi torniamo alle girate di carte della nostra Alessia. Nel frattempo torniamo indietro fino al 1999, abbiamo scelto questa, che è un grande classico, ormai lo possiamo dire. Il disco

0: Discoraggio, allora, ogni promessa è debito e quindi anche questa mattina abbiamo scelto qualcuno di noi per essere sottoposto alle
1: vittime sacrificali.
0: Esattamente. C'è Cinzia Morgante che stamattina...
1: Oh, Cinzietta.
0: Non so se facciamo un giro in generale o Cinzia voleva sapere qualcosa in particolare.
2: Allora, innanzitutto sono molto emozionata, giusto, quindi vi ringrazio molto. Ma ragazzi, io in realtà vorrei chiedere che estate sarà. Lo so che siamo già in agosto, però di fatto io andrò in ferie un po' più in là. Quindi
1: nome tal segno. Il
0: sento della furberia, allora, nella domanda della
1: nome
0: signora Morgante.
1: Cinzia, segno
2: Sagittario.
1: Età. Ma lo sa,
2: io età di preciso o in linea di massima?
3: In linea di massima. Tra i 20 e 30, diciamo.
0: Tra i 20 e gli 80, siamo larghi.
1: No. AC o DC?
2: Facciamo tra i 30 e i 50.
0: Dai,
3: a livello d'amore, di avventure, quindi nuovi ingressi su qualcosa di leggero, di amore, di flirt, di sparagnaus che non conosci però, al momento nulla, quindi niente di nuovo, ma attenzione, forse c'è qualcosa che non è di nuovo.
0: Cinzia,
3: non me la racconta giusta.
0: Vediamo, vediamo chi è.
3: Perché
0: questo?
3: Abbiamo una donna che è ancora legata a qualcuno che c'è, che fa parte della vita attuale. Quindi ecco perché non abbiamo nuovi ingressi.
0: Perché c'è già qualcuno.
3: Qualcuno c'è.
2: Come attenzione, se io non fossi presente, mi fa molto ridere.
1: Però Cinzia, tu dovresti confermare o ribaltare il risultato.
3: Che belle sparagnaus di brutto, allegria.
1: Sparagnaus di brutto.
3: Uno sparagnaus con festeggiamenti, allegria, baldanza e baldoria.
0: Si stampa, ragazzi, attenzione.
3: Che bello.
2: Cioè, però ragazzi, una un'immagine, insomma, no? Un certo ruolo.
1: Ma non è detto che tu lo debba fare mentre leggi le news, cioè, questo è chiaro, insomma.
2: Non male, Cinzia, comunque la professione.
1: Beh, non male, io direi.
3: Un ottimo amante, tra l'altro, brava, ottima scelta.
0: Vabbè ragazzi,
1: ma io vorrei dei nomi a sto punto, mannaggia a voi.
2: Non me lo aspettavo.
1: Sai che noi non sappiamo niente di Cinzia, Cinzia in realtà è un prolungamento di CIA, cioè lei, capito, è intelligence americana, non rivela niente,
2: ma
1: capito?
2: Fuori dalla radio nessuno mi ha mai visto.
1: No, infatti, non esiste.
3: Ti seguiremo.
1: Proviamoci.
0: Sì, ingaggeremo un investigatore privato per scoprire le abitudini.
1: Contenta,
0: della Morgante.
1: Cinzia?
2: grazie, mi sono divertita molto. Molto, grazie.
0: Dai,
2: di cuore.
0: Va bene, allora accontentiamo.

0: Parliamoci di questo, per il momento i segreti della Cinzia rimangono.
1: Però scrivete
0: Cinzia.
1: Voi, scrivete.
0: Sì, perché forse riusciamo a fare un altro rapido giro di carte. Facciamo. Topic e Becky G, i prossimi c'è Sorry Papi.

0: erano tutti interessati a scoprire la vita segreta della dottoressa Morgante, tra l'altro, non so se avete notato, ci sono un sacco di messaggi a proposito.
1: Io ho già chiamato Tom Ponzi. Voglio sapere.
0: Allora, per tutti gli altri invece,
1: Tom Ponzi era un investigatore privato.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente.
1: Perché poi c'era il metodo Ponzi, che era un'altra roba.
0: Uno dei più famosi, tra l'altro. Allora, messaggi con richieste da accontentare a chi?
1: Ci siamo. Chiara, 33 anni, Ariete.
0: Sì.
1: Anche se sono fidanzata, sogno spesso il mio ex. Le carte dicono che mi pensa anche lui?
0: Quella.
2: Allora, Chiara. Ti pensa, sì, è vero, ci sono dei momenti di connessione, non te lo nego, soprattutto a livello sessuale. Come
1: eccoci.
2: No? È venuta fuori, scusate.
1: Quindi, scusa, la pensa in quel modo lì?
2: Sì, cioè, con passione, con, non con amore, ma con passione.
1: Passione, magari, okay.
2: Però,
1: con passione
2: questo,
1: viene usato spesso anche verso di me come termine, però insieme,
0: no,
1: con
0: beh,
1: passione.
0: Esatto. No.
2: Però oltre a questo non c'è nulla sulla nascita o picche, quindi rimane qualcosa...
1: Un po' mentale,
0: sì, nella testa,
2: sì.
1: Vabbè, ma forse
2: niente di più.
1: Beh, lei è fidanzata, giustamente, anche bene
0: anche
1: così, no?
0: Lui, quindi, cioè, infatti, non roviniamo
2: rimaniamo
0: come
2: quando collegati.
1: Mentre sei con tua moglie, chiudi gli occhi e pensi, non so, Sidney Sweeney, è un po' quella roba lì, no?
0: Cioè,
1: non è un esempio personale.
3: Teniamo no, fuori la vita privata.
1: Esatto, bravo Marco,
0: dettagli.
1: Grazie, aiutami. Dennis, 35 anni, gemelli. Ci sarà dello sparagnaus con mia moglie? Nonostante due figli piccoli che ci stanno attaccati come sardine?
2: Allora, eccolo. Viene fuori il viaggio, quindi il viaggio andrà molto bene. Già
0: sì?
2: Ti dico.
0: Il viaggio dei figli, intendi?
1: No, degli spermatozoi, credo, no?
2: Notizie in arrivo.
1: Eccoci, rimane incinta un'altra volta.
0: Sì.
2: Stanza. Pensiero, quindi desiderio, perciò andrà bene, con la donna maritata che è la moglie.
1: E allora!
2: Sono bellissime. Riuscirete, certo.
1: Fate una cosa è successo? Perché c'è un allarme.
0: Che siamo in ritardo.
1: Se nasce femmina, chiamatela cartomante.
0: Molto bene. No, chiamate l'Alessia in onore della nostra Alessia, che non solo sentite qui ogni giovedì, ma che potete recuperare anche su Instagram. Il suo profilo è
2: Carte Selvagge di Alessia Novena.
0: Mamma mia, ragazzi, che bello!
1: Cioè, lei non ha il sangue, capito? Novena, proprio.
0: Appuntamento alla prossima stagione. Allora, con Alessia, visto
1: grazie
0: che andiamo
1: Alessia.
0: In vacanza,
1: grazie
0: ci sentiamo al nostro ritorno. Grazie.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro.it.
4: Edizione straordinaria da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto.
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: No vabbè, invasi, totalmente invasi e sommersi dai
9: pazzesco
8: messaggi.
9: Beh, parlavamo di piante, quindi più invasi.
10: Bravo Marco.
8: Particolare anche per la nostra Alessia che ne ha ricevuti veramente una quantità. Allora, c'è una canzone, poi ci salutiamo e ci daremo appuntamento a domani, ma intanto abbiamo scelto Bibi Rexha e David Guetta, che riascoltiamo con Sad Girls in Belli Svegli di oggi.

0: bello il disco di Bibi Rexha e David Guetta che si chiama Sad Girls. Sul disco
1: non
0: è tempo
1: 5,
0: di chiudere, no?
1: Non 6?
0: No.
1: Non 8?
0: No.
1: Sad Girl.
0: Molto bene. Allora, mi ripetete come posso seguire Alessia? Non ho sentito, Anna. Allora, le
1: su
0: carte
1: Instagram.
0: Selvagge di Alessia
1: carte
0: Novena.
1: Carte selvagge di Alessia Novena.
0: Senza il le
1: senza
0: davanti.
1: L'articolo.
0: Carte selvagge di Alessia Novena o al limite in diretta qui su Disco Radio. Siamo arrivati in fondo, ragazzi.
1: Oppure grazie. Adesso va a prendere la metro, per cui se uscite da qua la potete seguire tranquillamente. No? La pedinate fino a Garibaldi.
0: Grazie a Marco in redazione.
1: Grazie, grazie Marco.
0: Grazie al fantastico Omar Fantini.
1: Grazie Omar.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
1: Grazie
0: anche a Eddie.
1: Grazie Eddie.
0: Ci sentiamo domani per l'ultima puntata della stagione dei Belli Svegli.
1: Ciao, ciao.

10 e un minuto. Come sempre, grazie belli svegli, un abbraccio forte a chi fosse arrivato laddove doveva arrivare. Continuiamo il nostro viaggio di questa bellissima mattinata di questo giovedì 30 luglio. Ci piglia come vola il tempo, ragazzi. Quindi inizia il nostro appuntamento, sono 3 ore ricche. Io spero che anche voi le percepiate in questo modo, di musica sicuramente, con noi le hit più ritmate della città e poi di tante cose che ci racconteremo in questa mattinata, scopriremo e condivideremo ovviamente. Come Olga, la novità è quella di Just Ace e Marper, si chiama Just a Little.

novità, già salito. Già Stace e Marfer ci regalano proprio questi suoni e ci regalano proprio questa energia. Allora, questa bellissima luna piena che ci ha accompagnati questa notte, ve la siete un po' goduta? Era effettivamente un po' velata, però c'è sta lunona rossa bellissima, con questa energia potente che proprio sentivi, che ha cullato i nostri sogni, che ha creato penso un po' di inquietudine, perché indubbiamente siamo tutti connessi con l'astronomia, con tutto questo mondo meraviglioso, che ne siamo consapevoli o meno. Tra poco una hit che ha fatto la strada del ritmo, intanto ci ricarichiamo con Alvaro Soler, ve lo ricordate? Come si fa a dimenticare? Questa è La Cintura.

0: proprio, si chiama Dracula, la hit con Tame Impala, Jenny and Boys Noise, alle 10-10 minuti che ci accompagna. Stavo controllando quanti film hanno fatto su Dracula. Il romanzo è del 1897, è diventato poi uno spettacolo teatrale. I film sono partiti dal 1921 e si sono susseguiti per decenni fino ai giorni nostri. Quindi c'è, io penso, quasi un centinaio di film su Dracula, pensate un po', da tutto il mondo ovviamente. E tra poco ci godremo letteralmente una hit che ha fatto la storia del ritmo.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
9: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
8: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
9: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
8: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
10: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
13: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Scoprila da
16: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
17: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
18: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
19: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damo Cauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
4: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario. Tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione GAP valore a nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
10: Disco Radio.
0: eccoci qua, siamo pronti a riascoltare una hit che ha fatto la storia del ritmo. Tutte le sere invece c'è la versione estesa che dura un'ora e inizia proprio dalle 21. Intanto dal 90 c'è I Say Yeah. Rhythmic History.

piace questa Micico, 10:21 minuti, Disco Radio, oggi 30 luglio, la giornata è anche la giornata mondiale di un sentimento, di una relazione meravigliosa. Potente come l'amore, ma senza attrazione, un rapporto che può migliorarci, che può fare la differenza, perché i momenti belli, i momenti brutti, avere un amico è tanta roba. Oggi è la giornata mondiale dell'amicizia. Come la festeggiamo se non chiedendovi chi è il vostro migliore amico, migliore amica, come si chiama, dove l'avete conosciuto? Bravi messaggi vocali. Grazie. Intanto ascoltiamo Jennifer Lopez e Pitbull. Questa è On the Floor. The beat of the

0: su Radio New Version per Show Me Love. Questa è Heidi Design e ci piace molto. Buon giovedì, buongiorno. Oggi tra le tante cose da festeggiare ci sarebbe la giornata mondiale dell'amicizia. Lo facciamo attraverso i vostri messaggi, il festeggiare intendo. Quindi come si chiama il vostro migliore amico? Dove l'avete conosciuto?
1: Sono Katia da Como. Una delle mie migliori amiche si chiama Nadia, siamo amiche da 30 anni.
0: Wow.
1: Io abito a Como, lei abita a Riccione, però
0: ci si
1: come
0: vede.
1: Se fossimo vicinissime, ci vogliamo un gran bene.
0: E certo, perché il tempo e lo spazio non ci separano mai da chi amiamo davvero.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: Su Disco Radio, qui per noi anche Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia e ben ritrovata.
4: Buongiorno Olga, ben ritrovata, buona giornata a tutti. Diversi mezzi dei Vigili del Fuoco di Milano sono in azione in prossimità del binario 20 della stazione Garibaldi per un incendio. RFI ha comunicato ritardi e possibili variazioni, fino a 60 minuti per i treni del nodo di Milano. Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, blitz tra Brescia e Verona, 9 indagati, sequestrato un locale a Lonato del Garda. Operazione di polizia e guardia di finanza anche a Mantova e Alessandria. La lezione e gli abusi sessuali su un 14enne a Milano, arrestato il vicino di casa, fotografo professionista di 77 anni. Notav inizia oggi in Valsusa un nuovo campeggio di lotta, controlli rafforzati e divieti, l'assalto ai cantieri, si indaga sui nascondigli dell'arsenale. Calcio, Pietro Comuzzo al Toro, il difensore è ufficialmente un nuovo giocatore granata, arrivato sotto la Mole dall'Ajax, il centrocampista olandese, classe 2003, Kian Fitzgim. La Polonia, missile russo vicino a Lublino, violato lo spazio aereo di Varsavia. A Roma, indagini su una scritta contenente minacce al ministro della giustizia Carlo Nordio e firmata BR. Le news tornano tra un'ora.
2: Che vi

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Lunedì,
2: martedì,
1: mercoledì, giovedì!
3: Giovedì 30 luglio a Vicolungo The Style Outlets è Super Giovedì. Ti aspettano extra sconti fino al 20% sul prezzo saldo dei tuoi brand preferiti. Tommy Hilfiger, Geox, Elisabetta Franchi, CMP e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 marchi. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo. E ricorda, il Super Giovedì torna ogni ultimo giovedì del mese.
4: Giornata mondiale dell'amicizia, come si chiama il vostro migliore amico o amica, come l'avete conosciuto, qualcosa di voi, insomma, from disco to disco.

0: che ti sta vicina, tu puoi cambiare, non, ti mette in movimento in qualche modo. Cioè, se ammiri una persona è anche perché rappresenta un'ispirazione possibile, un modo diverso con il quale tu faresti le stesse cose. Le sue caratteristiche dovrebbero spingerci a fare delle scelte, a cambiare quello che non ci piace, no? A trovare il coraggio di affrontare le cose che magari vanno cambiate, per esempio, per costruirci una vita più vicina a quello che ci fa stare bene. Perché gli amici, sì, a volte dicono no, ma tranquillo, c'è ragione, altre volte ti spronano, a prendere in mano le responsabilità e a cambiare le cose che appunto non funzionano. È anche per questo che scegliamo gli amici, non solo perché ci fanno stare bene, ma perché diventano anche un po' dei punti di riferimento per noi. Detto questo, giornata mondiale dell'amicizia, la festeggiamo con i vostri bei messaggi vocali che ci raccontano, magari salutatelo anche, del vostro amico o della vostra amica o dei vostri amici.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
5: svuota tutto!
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Buona giornata mondiale dell'amicizia. Sicuramente ti schierano le orecchie, insomma, i vostri amici, al vostro amico. Lady Gaga in

radio. Allora, che Khalid con Devin to Me, messaggi sull'amicizia. Arrivano messaggi che ci raccontano storie di amicizia profonda che vi legano a persone che sono da tanti anni nella vostra vita. Tra poco, Martin Garrix e The Sheeran.

0: Clapson con Call Me Maybe su Disco Radio. Oggi giornata mondiale dell'amicizia che festeggiamo con i vostri messaggi.
1: Ciao, Luca di Como.
0: Ciao Luca.
1: Oggi è la giornata dell'amicizia, io andrò poco controcorrente.
0: Sì?
1: Con la mia ex moglie, che è l'amicizia più vera, nonostante ci sia separate per la fine dell'amore, è la mia migliore amica. Si è dimostrata una grande mamma e una grande persona veramente, nonostante ci siamo divorziati. Tanto di cappello.
0: Grazie Luca del tuo messaggio bellissimo. 11 a un minuto. Bellissima questa cosa, mi piace tantissimo il fatto che a volte l'amore finisce, le cose effettivamente cambiano, però rimane, vabbè, magari si supera una fase iniziale un po' di delusione, rabbia che fa parte anche della natura delle cose, ma rimane comunque un bel rapporto dopo tanti anni di condivisione, magari di progetti grossi, di casa, di figli, rimane questo rapporto per l'eternità di fatto. Bello Luca, grazie, bellissimo, mi piace tanto. Giovedì 30 luglio, giornata mondiale dell'amicizia, che la festeggiamo con le vostre amicizie speciali e con la novità che è quella di

onda, la novità è proprio questa su Disco Radio, giornata mondiale dell'amicizia. Saluto, insomma, chi ha vissuto una delusione amicale recentemente, quindi è un tasto un po' dolente, però insomma la vita è fatta anche di passaggi e di cambiamenti, chissà, e a volte gli scenari cambiano faccia, tante volte le delusioni possono anche essere affrontate e superate, perché no? Movimento de Sano, il viaggio continua con Ugal.

0: Io c'ho anche Free Your Mind, 11 minuti, giornata mondiale dell'amicizia che stiamo festeggiando con i vostri messaggi. Mi piace questa cosa che arrivano tanti messaggi di uomini e donne che dicono come l'ex compagno, l'ex marito, l'ex moglie, l'ex fidanzata siano tutt'oggi i migliori amici per il rapporto che si è mantenuto nel tempo e trasformato su una base di grande rispetto. Questa cosa a me piace molto. Tra poco una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 2016.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
8: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
11: Garage Flex, buongiorno.
12: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
11: Che veicolo?
12: Un due posti.
11: Ok.
12: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
11: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
12: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
11: Mi sta un po' confondendo.
12: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
13: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicura Auto a Magenta, via Milano 216.
16: Edizione straordinaria da Global, l'evento più atteso della stagione è arrivato. C'è lo svuota tutto.
17: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
18: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre. Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
20: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario. Tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione GAP valore a nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
21: Disco Radio.
0: Buona settimana, cari ascoltatori. C'è la Dance Storica che ritorna con questo meraviglioso appuntamento. Il viaggio ci porta a riascoltare dal 2016 una hit con Gabri Ponte e Danti. Che ne sanno i 2000?

0: radio c'è anche Talk to You tra le nostre hit. Oggi giornata dell'amicizia che festeggiamo con i vostri messaggi che ci raccontano delle vostre amicizie.
1: Ciao, sono Andrea Milano.
0: Ciao.
1: I miei amici si contano proprio sulle dita di una mano. Diciamo certo. Che due, Luca e Gianluca, sono due miei cari amici che risalgono ai tempi del liceo, quindi tra gli anni 80-85.
0: Wow.
1: Altri tre miei amici sono... li ho conosciuti durante il servizio militare nel 93. E Luca, Andrea e Melchiorre, e sono carissimi amici che ancora adesso frequento, soprattutto durante le nostre cene tra alpini e le adunate degli alpini. Sono contento di aver avuto questa bellissima esperienza che forse dovrebbe essere fatta nuovamente per i ragazzi adesso. Ciao a tutti, Andrea.
0: Ciao Andre, sì, io sono qui per la pace, diciamo che per il servizio militare, per il servizio civile, però effettivamente è stata un'esperienza sicuramente formativa di grande indipendenza ai tempi per tantissimi ragazzi. Medusa con Weekend.

0: venuta molto bene questa It di Dua Lipa Physical. 11:31 minuti, giornata mondiale dell'amicizia che festeggiamo con i vostri messaggi che arrivano. Saluto chi era da un po' che non ci ascoltava. Ciao Gigi, ma è tornato sulle nostre frequenze. Bene, chi sei mancato? Resta con noi, come si cantava ai tempi, insomma, della messa. Tra poco andremo in gita a scoprire le bellezze del nostro territorio.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito abbiamo la nostra Cinzia Morgante tornata con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia, ben ritrovata.
2: Mille grazie Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. La violenza, virus letale per la democrazia, inammissibile quanto accaduto in Val di Susa. Così il capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo intervento per la cerimonia del ventaglio. Il prefetto di Torino vieta il campeggio Notav a Susa e a Bussoleno da stasera al 3 agosto. No al volto coperto in 6 comuni della valle, proseguono le indagini sull'assalto di sabato al Viminale, massimo livello di vigilanza. Abusi su 3 bambini a un evento di scacchi nel Bresciano, fermato un quarantenne, le presunte vittime hanno tra i 9 e i 10 anni. Treni, disagi per chi viaggia per un incendio in prossimità del binario 20 della stazione Garibaldi di Milano, ritardi fino a oltre 2 ore per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze e un danneggiamento all'infrastruttura da parte di ignoti a Verona. Lo sport, canottaggio, da domani a domenica agli assoluti europei a Varese, 50 azzurri in gara. Istat, il PIL cresce oltre le attese, più 0,2% nel secondo trimestre. È tutto per le news, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Con un'ordinanza dell'ultima ora, il prefetto di Torino ha vietato ogni forma di assembramento e di campeggio attorno all'area che nella Val di Susa si è contraddistinta per tutto quello che sapete nei giorni scorsi, cioè l'area dello scontro tra Notav e quello che c'è già della organizzazione e dell'attuazione del piano dell'alta velocità dopo 35 anni lì in Val di Susa. Si sa degli scontri dei giorni scorsi, si sa della rivendicazione di tutto il movimento Notav, si sa che un nuovo campeggio, appunto, si tratta di un campeggio militante col rischio evidente dopo quello che è successo di nuove azioni ostili contro gli impianti dell'alta velocità, si sa che era stato appunto organizzato e preannunciato dal movimento Notav e dal gruppo di Askatasuna, che come sapete è la parte, la frangia che è stata anche violenta del movimento di Torino e dintorni. Ebbene, l'ordinanza vuole mirare a evitare che ci sia appunto una nuova azione ostile nei confronti dell'alta velocità, ma fa capire come la situazione sia ancora molto molto tesa e come esista un movimento che, piaccia o no, cioè non è composto soltanto di violenti, anzi nella massima parte non lo sono. Il problema politico, e non soltanto, è che i leader Notav, sicuramente persone pacifiche, hanno però rivendicato anche le azioni di quell'altra parte. Di qui anche la scelta preventiva da parte delle autorità di controllo dell'ordine su Torino e appunto anche la decisione del prefetto. Ma non è detto che finisca qui.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì!
5: Giovedì 30 luglio a Vicolungo The Style Outlets è Super Giovedì. Ti aspettano extra sconti fino al 20% sul prezzo saldo dei tuoi brand preferiti. Tommy Hilfiger, Geox, Elisabetta Franchi, CMP e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 marchi. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo. E ricorda, il Super Giovedì torna ogni ultimo giovedì del mese.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Arrivano 4 hit le più ritmate, tra poco si va in gita su Disco Radio. Intanto ascoltiamo The Sound of Silence. Disco Radio.

0: radio, abbiamo suonato il From Disco to Disco. Sono Olga, vi accompagno fino alle 13. Quattro hit le più ritmate ci hanno portato fino a qui. Con noi ancora questa Shades of Blue di John Summit e di Julia Church. Allora, giovedì per noi è gite, andiamo alla scoperta del nostro territorio. È famosa quella sul lago di Como che si fa a piedi, io ci sono stata un paio d'occasioni, parliamo della Greenway. Noi oggi vi portiamo su una Greenway diversa che si fa in bici, è la Greenway Voghera Varzi. È praticamente nell'Oltrepapavese, è un angolo di Lombardia che il turismo non considera come dovrebbe, che appunto che è quello bellissimo dell'Oltrepapavese, saluto chi ci vive, chi ci abita, chi ci lavora, può essere scoperto pedalando lungo questa Greenway Voghera Varzi. Sono 34 km, quindi un paio d'ore si fanno, costruiti su un'antica ferrovia che collegava proprio le due località, una ferrovia dismessa da più o meno 50 anni, è rimasta solo un ricordo. Il viaggio comincia a Voghera. Nei primi chilometri è completamente pianeggiante, protetto, sicuro, lontano dalle strade più trafficate, quindi è perfetto anche per la famiglia, insomma. È immerso tra campagne coltivate e piccoli centri abitati, è molto bello anche da respirare. Poi, superata la pianura, il percorso comincia a salire verso le prime colline. Lungo questo tratto si attraversano borghi medievali, cantine storiche, quindi parliamone. Superata poi anche questa zona collinare si arriva a Varzi, punto di arrivo del percorso, centro storico ben conservato, torri, viuzze, scorci meravigliosi che raccontano secoli di storia rimasti quasi immutati. Il dislivello in totale si aggira sui 350 metri, quindi è un percorso accessibile a chiunque, si fa in un paio d'ore tranquillamente, sono 34 km di sicurezza e scoperta lontano dalle rotte più battute, quindi ricordatevi Greenway Voghera Varzi per le vostre pedalate.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
4: Ah, sono contenta che tanti la conoscono. Saluto chi ci abita nel pavese, come Ica, che saluto. Una gastronomia vegetale strepitosa, tra l'altro, lei in quelle zone. My System.

radio con Katy Perry, con Skip Marley. Abbiamo Chained to the Rhythm. Quindi siamo stati sulla Greenway Voghera Varzi, 34 km su binari dimenticati, posto meraviglioso. Forse un po' da ristrutturare, cioè ci vorrebbe un po' di manutenzione, però insomma, un posto fantastico, bello anche abitarci. Tra chi ci abita, saluto Stefano da Codevilla. Codevilla è vicino alla Greenway, vicino a Voghera. E dice: guarda, sono felicissimo di essere insomma qui ad abitare, perché è un posto fantastico. Vedo che siete in 920 abitanti e che sta proprio vicino, vicino a Voghera come paesino. Bello, bello, bello. È mezzogiorno. Disco Radio. Anche perché io abito Legnana e abbiamo di quelle zanzare, ragazzi. Non c'è più neanche il mito delle zanzare del pavese. Sono praticamente ovunque gigantesche. Io ho delle zanzare veramente in giardino, con il quale ho anche delle conversazioni piuttosto interessanti di solito. Non so, devo capire un po' il prossimo anno come fare. Detto questo, su Disco Radio con me Olga metterò tanti geranei, metterò tanti magari del rosmarino, delle piante che possono aiutarmi in questa cosa. Parleremo anche di questo prossimamente. Vi chiederò magari qualche dritta. La novità di Joel Corry si chiama Whisper.

Whisper su Disco Radio. Luca, Luca anche lui di Codevilla. Luca Stefano, vi conoscete? Meno di 1000 abitanti in questa ridente cittadina, paesino che sta vicino a Voghera e che sta vicino a Greenway, dove siamo stati virtualmente parlando nello spazio dedicato alle gite. Quindi questi 34 chilometri che percorrono i binari dimenticati, no? Di una ferrovia che univa Voghera e Varzi e che oggi possono essere percorsi pedalando, forse anche camminando, penso di sì, perché no? Un po' più lunga però, cioè la strada è la stessa, un po' più lungo il tempo di percorrenza. Ida Core!

0: Alan Walker e fa Max. Insomma, la hit è di quelle veramente epiche da, da film. Ma a proposito di film epici, questa sera andrò a vedere Odissea al cinema. Mi sono curiosa. Tra poco una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1998. Torna all'appuntamento con il nostro Rhythmic History.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Hambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Hambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
4: Hambù, mi piaci tu.
5: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
6: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
5: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
6: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
5: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
6: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
9: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
12: Alziamo i riflettori sul sociale.
13: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
14: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
15: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario. Tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione GAP valore annuale. Nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
1: Disco Radio.
0: La bellissima luna piena di questa notte sicuramente ha parlato a qualcuno di noi. C'è certezza questo. Nel Rhythmic History ritroviamo una hit. Abramelluna che ci ricorda questo.

Disco Radio c'è anche Ave con Meet Me in the Dark, mezzogiorno 19 minuti, insomma 30 luglio vuol dire che io sarò qui tutto agosto a farvi compagnia ed accompagnarvi per chi rimanesse con me in città o per chi andando in vacanza ci porta tramite app, insomma. Sappiate che domani sera, venerdì sera e sabato 1 agosto in occasione di RDS Loves Rimini, in piazzale Kennedy a Rimini arriverà anche il nostro Disco Radio Party, quindi se siete da quelle parti, tra l'altro venerdì 31 luglio c'è un super ospite, Alexa sarà sul palco con la nostra musica, con la sua musica e con la nostra musica, quindi magari è già in programma un weekend o la vacanza partirà, passerà proprio da Rimini, sappiate che ci troverete lì sia venerdì sera che sabato sera e sempre ci trovate qui con voi. Naturalmente saluto chi ci ascolta già tramite app da Posti Fantastici, c'è anche questa Cola.

Disco Radio, Getaway con Kungs e Boys Noise. E con questa musica, con queste hit, ben ritrovati come sempre, grazie per esservi sintonizzati con noi. La pausa pranzo ha bisogno di un po' di leggerezza, ha bisogno di un po' di respiro, ha bisogno di musica che vi accompagni con il giusto entusiasmo. La mia voce c'è fino alle 13, tra poco 4 hit già scelte, un nuovo From Disco to Disco sta tornando.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Africa, Anna, Nio, Alessia di War Republic, un From Disco to Disco speciale che parte con Igno Rice.

0: cioè con Salta nel From Disco to Disco. Appena ascoltato, ben ritrovati e buongiorno. Buone nuove dal mondo. Abbiamo cercato qualcosa che possa sostenerci nell'umore in questo bel giovedì. Storia di salvataggio, questa è bella. La trovate anche il video in rete. Quella di un giovane bagnino che ha salvato un coetaneo intrappolato tra le onde di un mare molto arrabbiato sulle coste centrali, insomma, della California. Il video mostra questo bagnino, questo ragazzo travolto dalle onde mentre tiene questo ragazzo saldamente, è molto in difficoltà, cerca di andare verso la costa. Queste onde che li travolgono, li fanno cadere, li riportano al largo nell'oceano, ma lui che lo tiene stretto. Cioè ogni volta, ecco, il fiato sospeso, riemerge lui con sto ragazzo tenuto lì. Alla fine tutto il salvataggio si è concluso nel migliore dei modi. Stanno bene, stanno benissimo per fortuna. E poi auguri a chi oggi festeggia cose, 30 luglio, compleanno per esempio. Facciamo gli auguri a lui che è stato campione di bodybuilding, icona del cinema d'azione e anche governatore della California. Io penso che almeno un film di Arnold Schwarzenegger ce lo siamo visti tutti. Quanti anni compie, ragazzi? Il tempo passa, 79 anni. Tra l'altro portato in modo veramente splendido lui, in grande, grandissima forma. Poi il mondo si evolve, ogni paese ha le sue tradizioni, anche in fatto di cibo, però insomma dobbiamo cercare di evolverci. E qui c'è una vittoria sulla quale penso siamo tutti d'accordo. La Corea del Sud ha ufficialmente vietato il crudele business della carne di cane. Quindi lì c'era questa tradizione, insomma, che portava delle stragi di cani uccisi per la loro carne. Di fatto questa cosa finalmente è stata vietata. Poi sapete che tra la legge e il fatto che il tutto diventi concreto passa un filo di tempo, però almeno dal punto di vista legale le cose sono state ben definite. Detto questo, buone nuove dal mondo per portare una ventata di costruttività ed entusiasmo, ne abbiamo tutti bisogno in questa giornata.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
7: Ben ritrovati su Disco Radio, c'è chi sta per bersi un bel caffè Leccese. Ciao Cinzia, com'è il caffè Leccese, che non lo so? A proposito,

Rexa Faithless con New Religion. Quindi c'è chi si sta per bere, oramai si stava già bevendo, forse ha già finito un caffè leccese. Leccese, scusate, che io non conosco, o caffè alla salentina. È un caffè realizzato col caffè espresso e lo sciroppo di mandorle. È una bevanda estiva con tanto di ghiaccio, immagino, molto fresca, molto dolce e buonissima, sì. Caffè, mandorle e ghiaccio. Mai assaggiato? Lo assaggerò, sono curiosa, sono curiosa. Tra l'altro in questo periodo un bel caffè shakerato freddo a quest'ora, ragazzi. La morte sua, Alexandra Stan. No.

0: Abbiamo Couscous con I Get Love su Disco Radio. È il momento dei saluti, grazie a tutti. Lo so, parlare di caffè, per esempio Cecrato, caffè leccese, fa automaticamente venire voglia di assaggiare questo tipo di caffè fresco, fresco, perfetto per questa stagione. Detto questo, magari una mattinata parleremo anche di caffè particolari, straordinari, assaggiati, di quelli che davvero ci stuzzicano delle voglie, no? Diverse, per esempio. Io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio in compagnia di Don e vi aspetto domani venerdì, wow, per un nuovo appuntamento insieme. Buon pomeriggio.
1: Sono arrivate le 13. Disco Radio. E allora buon giovedì, ragazzi, è il 30, penultimo giorno di questo mese, 30 di luglio, e poi ci affacceremo ad agosto. E vi ricordo che a partire da domani sera, ragazzi, come la settimana scorsa, saremo live. Ci sarà il Disco Radio Party live insieme a RDS sul palco di Rimini. Quindi veniteci a vedere, ci sarà anche Don Cash a rappare per voi venerdì e sabato sera. Ma adesso è giovedì, ragazzi, iniziamo col piede giusto. Ballate con noi, diteci da dove e da quando al 393-800-3000 e più tardi faremo anche un bel giro di teletrasporto. Ma per adesso andiamo tutti in casa di Peggy Gou e Ira Star, perché la novità si chiama Woman.

0: le note di Woman, Peggy Star, Aya Star e Peggy Goo. Avevo fatto la sincrasi dei due nomi. Sentiamo in questa giove donna chi è con la zia Don Cash.
1: Posso fare la mia passeggiata quotidiana? Sto facendo il tapirulano, un'oretta. Ciao a tutti.
0: Un'oretta di tapirulano, lo capisco, con questo caldo la passeggiatina è meglio evitarla. Poi ancora, chi è con me? Sentiamo, che cosa si fa in questo
2: giove? Ciao
0: ragazzi. Ciao.
2: Io vorrei essere teletrasportata in Sardegna.
0: Ah, abbiamo già fatto così.
2: Su qualsiasi spiaggia della Sardegna. Oh. Ciao a tutti.
0: Un bacione, abbiamo già iniziato il teletrasporto. So beautiful. You make me feel-

0: Justin Timberlake con Cooler Than Me, brano del 2010. E allora, buon giovedon, Discord dei Lovers. Sentiamo chi balla con noi in questa giovedon. Dove si va e che teletrasporto?
1: Ciao Don!
0: Ciao!
1: Io vorrei essere trasportato nella zona rossa di Amsterdam.
0: Hai capito? Allora, ma dai!
2: La possibilità di teletrasportarmi in questo momento, penso che tornerei tranquillamente a Capo Verde.
0: Capo Verde?
3: Ciao Don!
0: Capo Verde!
3: Un bacio, Cristina da Torino.
0: Così, lei mi ha dato un bacio e basta, mi piace.
4: E adesso è arrivato il dottor e adesso è arrivato il dottor
5: Grandi novità da Marrek, come al solito ha creato Kebab Temptation Island.
6: E come è fatto?
5: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
6: Dai.
5: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
6: E poi,
5: Kebab Hormuz.
6: E questo come fa?
5: È uguale agli altri, ma più stretto.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
10: Ambù, mi piaci tu.
11: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
12: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
15: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
16: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
17: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario. Tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione GAP valore a nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
0: Disco Radio is on fire, balla tutta l'Italia quando Disco Radio is on fire. Mi auguro che adesso lascerete stare il calcio da parte nel cantare la prossima canzone, che avete già capito venire dal 96 ed è Gala con Free From Desire.
18: Rhythmic History.

0: Witness the Motion, Devotion in casa Disco Radio. Chi balla?
1: Ciao,
0: buongiorno
1: Radio,
0: donna.
1: Ciao Don, sono Katia D'Alissone. Ciao. Buona giornata.
0: Buona giornata a te, buon giovedì, Katia, a te, a tutti gli amici e le amiche che ballano D'Alissone. Ancora, sentiamo chi è con noi.
2: Don Cash, che belli che sono gli ascoltatori di Disco Radio, sono meravigliosi.
0: È vero, i numeri uno.
2: Meritano di avere una radio come la vostra.
0: Grazie, però.
2: Ciao Don, buona giornata. Grazie. Sei sempre un grande.
0: Grazie.
2: Grandissimo.
0: Grazie di vero cuore, siete voi il mio superpotere.

0: voglio la tua anima, I want your soul. In questo caso Armand Manel, del brano del 2007 che ci tiene compagnia. Buon giovedon, gli sgoccioli di questo mese di agosto, di luglio, perché agosto ormai è in combe, è il penultimo giorno.
1: Buona giornata, Don. Ciao Disco Radio,
0: ciao
1: Cristian di Milano.
0: Ciao Cristian di Milano.
2: Ciao Cash, Nunzia D'Adesio.
0: Ciao Nunzia che balla con noi da Desio. Fate come loro, da dove e da quando ballate con noi, e poi un giretto di teletrasporto al 393 800 3000. E adesso è arrivato il dottor.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ricordo a tutti che Disco Radio è l'unica radio che avrete. I could be the one. Come dissero nel 2013 Nicky Romero insieme ad Avicii. Partiamo con loro. Disco.

0: Ciao Don, sono Simon De Medusa e questa è la nostra nuova hit
1: insieme ad Erika Mamila, I Don't Wanna Go Home, la penultima hit dei Medusa, anche se in questi giorni è arrivata la loro nuova novità. E allora sentiamo in chiusura di queste quattro senza interruzione, prima anche Alexia dal 1999 con Happy shalalala. Sentiamo chi è Happy in questa Giovedonna e balla con noi.
2: Ciao, un bacio.
3: Ciao ragazzi. Mamma mia, ho sintonizzato su Disco Rai, appena entrato in macchina.
1: Sì.
3: Che sound che state mettendo.
1: Si pompa.
3: Si spinge, ragazzi.
1: Già.
3: Davide da Seveso.
1: Ciao Davide.
4: Ciao Disco Radio, un saluto da Gianluca da Rescaldina. Io ascolto Disco Radio credo attorno al 96. Sono passato dalle canzoni tipo di Cristina D'Avena, poi cartoni animati a oh oh, ho scoperto Disco Radio.
1: Oh oh.
4: Ai ai ai ai ai.
1: Dai cartoni animati al popolo, po, po, bu. È un attimo, ragazzi.
5: Ciao, grande Don.
1: Ciao.
5: Un grande saluto da Gianni Di Alba.
1: Per un grande saluto ci vuole una grande radio e un grande Don. Questo è Disco Radio con Don
6: Ciao,
1: Cash.
6: Ciao, io sono Leonardo, che ho 7 anni.
1: Ciao, Leo.
6: Io ascolto Disco Radio da 2024.
1: Vedi, lui ancora. Lui ancora è nel perfetto centro. Lui si guarda sia i cartoni animati che Disco Radio. Perfetto. Ciao.
7: Sono Davide.
1: Ciao.
8: E stiamo tornando dal Museo Egizio di Torino.
1: Ma che bello.
8: Ciao Don.
1: Ma bacioni a tutti voi. Ma benvenuti in famiglia.
9: E adesso è arrivato il Doc. Oh, oh, oh. E adesso è arrivato il Doc. Oh, oh, oh.
10: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: rendite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
2: Le vostre voci al 393-800-3000 che continuano a raccontarmi cosa fate, dove siete in questo speciale Giovedonna che stiamo passando insieme. Il villaggio turistico Disco Radio con Don Cash è sempre aperto. Un attimo di pausa, ma...

0: sono arrivate le 14. E allora buon giovedì, ragazzi, le 14 su Disco Radio hanno sempre un senso immenso. Salve, chi è?
1: Ricordati anche a Solaro, dalla parte Abdella.
0: Sì.
1: Sono le due.
0: Già, sono le due. E ritorniamo in studio, nello studio 1 in Disco Radio con Don Cash, Roma e Milano connesse. Vi ricordo che domani sera ci vediamo live anche sabato sul palco dell'RDS Summer Festival di Rimini. E con noi ci sarà anche la grande Alexia. Quindi venite a ballare con noi. Ma adesso in radio partiamo con la novità in questa nuova ora. Kygo, Max McKenna, si chiama Take Me Back.

0: insieme a Max McCannell, la voce che dà vita a questo nuovo singolo che stiamo sentendo come novità su Disco Radio. Da poco passate le 2:22. Sentiamo chi è con me.
1: Don Cash.
0: Sì.
1: Buongiorno.
0: Salve.
1: Ivona, da ciao. Sesto.
0: Ciao Ivona.
2: Dale, ma questa chi ce l'ha fatto fare ad andare in discoteca? Non può vero starsene a casa. Ma che bene.
0: Ma che è successo?
3: Ciao Radio Lovers.
0: Ciao.
3: Un bacio e un saluto da me e dal mio migliore amico Pelosino.
0: Che carino.
3: Ringo.
0: Che carino.
3: Cecilia da Quernaredo.
0: Ciao. Ciao.

0: su Disco Radio, you know. Bellissimi, che belli che siete, voi siete invincibili.
1: E adesso è arrivato il Dottor Who.
2: Adesso è arrivato il Dottor Who. Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.
2: Garage Flex, buongiorno.
5: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
2: Che veicolo?
5: Un due posti.
2: Ok.
5: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
2: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
5: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
2: Mi sta un po' confondendo.
5: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
6: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
9: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
10: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
11: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
12: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario. Tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione Gap valore a nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
13: Avete la cintura di sicurezza allacciata? Fatelo immediatamente, perché sto per portarvi indietro nel tempo sulle ali della musica ai miei 10 anni. Mi era il 1992 e ballavamo tutti già con la voce di Hamari Smith e la produzione di Fargetta. Music.
14: Rhythmic History.

0: Disco Radio. Disco Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA Giovanotti insieme a Gabri Ponte. Belli di casa, proviamo a sentire chi balla con noi quest'oggi. No, è Giovedon.
1: Da Muggio, vi ascolto dal 1994. Avevo 10 anni e mi piaceva un sacco la disco Parigi. Ciao a tutti.
0: Vedi? E a distanza di 22 anni, di 32 anni, sei ancora qui a ballare con noi. 393 800 3000, adesso tocca a te. E adesso...

0: ora di Lovers and the Cash. Buon giovedon, Baby Rich e David Guetta ci tengono compagnia. Quasi le 14.30 nello studio 1 in disco radio con Don Cash. Sentiamo chi balla con noi. Buon giovedon.
1: Ciao Don, sono Andrea Sono.
0: Ciao Andre.
1: Io disco radio ascolto da 2002. Ciao Don.
0: Eh beh, sono già 24 anni, sono tanta roba.
2: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
3: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Le cose belle vanno vissute a ripetizione di nuovo e di nuovo e di nuovo. E allora Repeat di Martin Garrix e Ed Sheeran è la prossima che dà via alle 4 senza interruzione.

0: pezzone. You can see the trouble with me, Black Legend dal 2000. Prima anche Weekend, Medusa insieme a Khalid, l'ultimo brano di Medusa. Ve l'avevo detto prima che è arrivata la loro novità del 2026. E poi Comodo, Picotto e Mulz in apertura, Garrix e Sheeran con Rebeat It. Ma sentiamo chi balla con noi in questo Giovedon. Ciao, chi è con lo zio Don Cash?
1: Ciao. Io ascolto e ballo con Disco Radio dagli anni 90. Addirittura sabato sera andavo spesso allo studio Z quando poi c'era la diretta
0: su Disco Radio. Bravo
1: Max da Campi.
0: L'inizio di tutto.
2: Ciao,
0: Maxi.
2: Don Cashi. Allora, io ascolto Disco Radio dal 1990.
0: Dal 90.
2: E vi ascolto da Milano. Ciao Pagai.
0: Ciao Bradi, ancora.
3: Ciao, salve. Io ballo Disco Radio da coordinate da provincia di Montebrianza.
2: Ciao Don, buongiorno a tutti. Buon Giove, la dicevano. Io vi abbraccio con tutte le braccia che ho.
0: Che carino, buongiorno Don, bravi. Ancora sentiamo.
4: Ciao Don Cash, siamo Romina.
0: Ciao,
4: e
0: Silvia.
4: Ciao Silvia. Da Sommariva del Bosco, Cuneo. Ti ascoltiamo da
5: 3 anni.
2: Oh,
4: ciao, buona giornata.
0: Quindi comunque sono tanti anni. Oserei dire che siete delle neofite rispetto agli altri che ci ascoltano da un ventennio, un trentennio. Però comunque ragazzi, in ogni caso, benvenuti in famiglia. Disco Radio Don Cash, aspettavamo proprio te.
6: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, e adesso è arrivato il doc, oh, oh.
7: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
4: E adesso è il turno della canzone più ascoltata, più streamata in questo momento in tutto il mondo e anche più ascoltata nelle radio internazionali. Parliamo di Himane Lange, gli Ultranate e chiaramente il King. You Welcome, Moment of the Sun.

sono arrivate le 15. E allora buon giovedì, Disco Radio Lovers, si vola, si va dritti verso la meta, verso la nostra ultima ora che trascorriamo insieme. E inizia qui il Don't Stop the Party. Sapete come funziona la nostra terza ora insieme? Arrivano Matteo Epis e Domunari. Come sempre, musica senza alcuna interruzione, vi basta raccontarci da dove o da quando ballate con noi. Il numero rimane il 393-800-3000 e anche in quest'ora partiamo con la novità. Questa volta la voce è quella di Sam Harper, la produzione è quella di Just E, che riprendono un brano degli anni 80, si trasforma in Just a Little. Disco Radio.

0: Grecia del 2000, Grace 2000 in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Buon giovedì.
1: Io ti ho conosciuto a Intra sul Lago Maggiore, un capodanno che stai facendo sul palco. Da lì sono subito innamorato del Don. Appena sei arrivato su Disco Radio, che già ascoltavo, innamorato perso.
0: Ma che padano.
1: Lavoratori?
0: Lavoratori! Vabbè, ragazzi, grazie di vero cuore, me lo ricordo. Era uno dei capodanni ancora prima, ancora non ero neanche in questa radio. Quindi parliamo di un decennio fa, sono 10 anni che mi ascolti. Che bello.
2: Ciao Don, sono Danilo da Sedriano.
0: Ciao Dani.
2: Io vi ascolto dal 1995. E sono ancora a Milano, adesso sono a Milano, si lavora ancora, si va in vacanza a fine agosto. Un saluto a tutti, una buona.

0: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
9: Disco Radio. Voi le vostre voci al 393-800-3000 mi fate volare. Da quale anno ballate con noi? Cristina ha detto 1997. Me lo ricordo assolutamente perché mi ricordo che c'erano gli Acqua al Festival Bar. E allora Cristina hai vinto tutto. Abbiamo scelto te, il tuo anno e anche la tua canzone. Hai detto Acqua nel 97 e la canzone era proprio questa. I'm a Barbie girl in a Barbie world.

0: John Summit, Ball, Giulia Cerci, Casa Disco Radio. Se stai ballando con noi, fatti sentire. Buon giovedì.
1: Ciao, Vito da Muggio. Ballo in giro per la Lombardia, che sono il caricatore, distributori, caffè, bevande. Ti ascolto da quando faccio questo lavoro, cioè

0: E se non è amore questo, allora prenditi tutto, poi tieniti il resto. Che te l'ho detto, è un colpo al cuore che mi prende il cervello ed è solo un pretesto. Se non dormo e mi sveglio presto, appena sveglio poi penso a te. Questo qui è il posto migliore che c'è, Disco Radio, ma insieme a Don Cash. If it's not love, se non è amore questo, Zerberi da ora in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Se stai ballando con noi, dici da
1: ciao,
0: quanto.
1: Ciao, sono De Alex, da 79 da Milano, che dalla tese.
0: Si balla.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao Don Cash. Ciao. Valeria dall'Entate. Ciao, buona giornata.
0: Ma ciao, un bacione a te. Ciao Vale, a tutti gli amici che ballano dall'Entate.
3: Disco Radio.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Buon pomeriggio e buon giovedì alla redazione di Link, scopriamo insieme le ultime news.
5: Grazie Don, buon pomeriggio da Fabrizio Gaias. A Milano l'incendio scoppiato lungo il binario 20 della stazione Garibaldi, disagio alla circolazione dei treni che continuano ancora sospesa tra Greco Pirelli e Garibaldi, cancellati in Malpensa Express. Malore per due vigili del fuoco nell'area dell'intervento per il vapore prodotto dall'acqua usata per spegnere le fiamme. Le temperature hanno raggiunto fino a 300-400 gradi. Il caldo, ARPA Lombardia, temperature elevate fino al 6 di agosto, oggi tra le città bollino arancione in tutta Italia, anche Brescia e Milano e Torino. A Penaus è iniziato il campeggio NOTAV dopo il divieto a Susa, al presidio alcune decine di giovani con tende e amache che però sono stati invitati dalla polizia a lasciare l'area. Operazione antidroga a Varese, smantellata una rete di giovanissimi, 7 le perquisizioni domiciliari, oltre allo spaccio contestata anche la detenzione abusiva di armi. E poi c'è lo sport, altro oro per l'Italia, mondiale di scherma in corsa a Hong Kong. Martina Battini, Martina Favaretto, Arianna Enrigo, Anna Cressino sono loro ad aver conquistato la medaglia d'oro nel fioretto femminile a squadre grazie al successo in finale sugli Stati Uniti, finita 45-29. Ci risentiamo tra circa un'ora.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Disco Radio Parma.
0: Ieri sera alle 23 è andato in onda il nuovo episodio di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, e se l'avete perso lo potete recuperare dal nostro sito, sull'applicazione gratuita, in podcast. In ogni caso adesso si parte, si vuole e si viaggia con 4 hit senza interruzione, e la prima è la pillola che unisce la cassa dritta al rap italiano. Ludwig, domani ci passa.

0: fa senza un tornaconto. Benny Benassi e Mazza Sari, Every Single Day. E ve l'ho detto in freestyle, sono qui con voi Every Single Day, Disco Radio Lovers. Chi è con me? Chi balla nella family al 393-800-3000? Da dove? Da quando?
1: Ciao, Morena da Colico in provincia di Lecco.
0: Che balla Morena!
1: Sto andando al lavoro, buon pomeriggio.
0: Lavora senza luna piena.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono Lena da Torino. Grazie e buona giornata.
0: Ciao Lena da Torino, grazie a te di esserci.
3: Andrea da Sevilla. Buon ascolto a tutti quanti. Ciao ciao e buon lavoro.
0: Mi piace questa cosa. Buon ascolto, è bellissimo. Ancora, sentiamo chi è con noi. Chi balla?
4: Salve. Denise da Como. I genitori Sebastiano e Rosalba.
0: Ciao Denise, Sebastiano e Rosalba.
5: Valeria da Lentate. Ciao, ciao Vale. Buona giornata.
0: Anche a te.
6: Ciao,
0: ancora.
6: Filippo da Luino.
0: Luino. Ciao, ciao. Ciao Filippo e gli amici di Luino.
7: Ciao, sono Barbara, di provincia di Como. Ciao, un bacione.
0: Ma ciao a te, a tutta Como e la provincia.
8: Disco Radio.
0: Non averne mai abbastanza. Can We Get Enough, che è anche il titolo e anche una parola Enough, utilizzata da Madonna, da Michael Jackson, da tantissimi artisti, ma in questo caso ancora prima, nel 1993, la utilizzò B&G, The Prince of Rap, e il titolo era proprio questo, Can We Get Enough. E allora cinture di sicurezza allacciate, qui si sbloccano ricordi senza alcuna interruzione. Disco Radio Lovers.
8: Rhythmic History.

0: Miss You, Oliver Free e Robin Schulz in casa disco radio con lo zio Don Cash. E allora proviamo a sentire gli ultimi saluti, ma soprattutto proviamo a salutare le persone che sono state con noi, tanti, tantissimi amici e tantissime amiche.
1: Ciao Don!
0: Chi è?
1: Io ho sempre sognato di guidare macchine movimento terra e adesso guido enormi macchine movimento terra.
0: Che bello!
1: Sogno realizzato!
0: Che bello!
1: Ciao bello!
0: Mentre guidi queste macchine, quelle spettacolari terra, non lo so dove sei, però lo fai con Disco Radio, che bello!
2: Ciao, sono Luca Furgonaro.
0: Ciao Luca Furgonaro.
3: Disco Radio, Vincenzo D'Arona.
0: Ciao Vincenzo D'Arona e a tutti gli amici che sono con noi, Fabio da Milano, Carlos da Buenos Aires, la nostra amica Martina dal centro di Vercelli. Insomma, grazie di esistere. Noi ci vediamo domani e dopodomani sul palco di Rimini con RDS e Disco Radio per il Summer Party insieme a Matteo Ebis, Valentina Guidi e Edo Munari. Ci sarò anch'io, Don Cash viene a rappare per voi. E poi domani sera con noi c'è anche Alexia. Sha-la-la-la. Ci vediamo tutti a Rimini. Sha-la-la-la. Ma adesso c'è Marelli. Sei Marelli?
4: Eccomi.
0: E allora restituisco la linea a Milano. Vi lascio insieme da parte di Don Cash. Peace out and I love you.
5: Disco Radio.
4: Sha-la-la-la. Sono le 4.
5: Disco.
4: Lasciamo la capitale, grazie Don Cash da Roma a Milano per le prossime 3 ore. Sono Fabio Marelli.

0: insieme a Kaisa su Disco Radio. Era I Can't Wait, lo so che non potete aspettare. Arriva il Rhythmic History, un super Rhythmic History. Vediamo se lo riconoscete in un attimo, in un niente, in un inezio, in un secondo. 1996 inizia così. L'avete riconosciuta? No, ma fa niente, voi cantate quello che vi pare.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
6: Garage Flex, buongiorno.
7: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
6: Che veicolo?
7: Un due posti.
6: Ok.
7: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
6: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
7: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
6: Mi sta un po' confondendo.
7: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
8: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
9: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
10: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
11: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damo Cauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
14: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
15: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime. Trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario. Tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione GAP valore a nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
0: Bel Rhythmic History pronto ad arrivare, potete cantarlo, potete cantare quello che vi pare se non l'avete capito.
16: Fratelli, fratelli, guarda qua, guarda. I'm on the world forever.
0: Non è quella
1: Rhythmic History.
0: Però va bene lo stesso, è il pensiero quello che conta. E allora un bel Rhythmic History, dai, per iniziare 1900.

centro estivo pomeridiano dell'estate disco radio tra le 4 e le 7. Parleremo tra poco di una delle tendenze di questa estate in Italia, il turismo libertino. Non so se solo di quest'estate, chissà da quanto, un vero e proprio boom di coppie che scelgono stabilimenti balneari apposta per lo scambismo, amanti dello scambio di coppia. Allora, siete liberi di fare quello che volete in vacanza, ma liberi davvero, eh? Nessuno vi dice niente. Che fate?

0: potremmo chiedere, ma potrebbe anche essere, insomma, un vero e proprio boom di coppie quest'anno che scelgono o crociere per adulti o spiagge naturiste, da lì magari conoscere altre coppie per la pratica. Adesso non è che significa che chi pratica naturismo pratichi poi quella roba lì, lo scambismo. Sentite, a proposito di cose uniche da fare, siete liberi di fare quel che volete in vacanza. Una cosa, potete sceglierla, quale?
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Link, l'attualità, il caporedattore, cioè Fabrizio Gaias.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio. Stiamo a Milano con l'incendio scoppiato lungo il binario 20 della stazione Garibaldi, con disagio alla circolazione dei treni che è ancora sospesa tra Greco Pirelli e Garibaldi. Il malore per due vigili del fuoco nell'area dell'intervento per il vapore prodotto dall'acqua usata per spegnere le fiamme. Le temperature avrebbero raggiunto fino a 300-400 gradi. Stando a quanto emerso dall'esito dei primi accertamenti, il rogo sarebbe partito da alcune masserizie presenti nella galleria Mirabello che collega i binari fino al 20. A Venaus in Piemonte è iniziato il campeggio Notav dopo il divieto a Susa e Bussoleno, ma il divieto viene esteso con un'altra ordinanza anche a Venaus, una quarta ordinanza contro l'occultamento del volto in 6 comuni e l'accesso a piedi in forma organizzata nelle aree vicine ai cantieri Tav. L'operazione antidroga di Varese, smantellata una rete di giovanissimi, 7 perquisizioni domiciliari, oltre allo spaccio contestata anche la detenzione abusiva di armi. Il riconoscimento facciale, richiamo dall'Europa, è vietato. Palazzo Chigi va avanti con il provvedimento e dice rispetteremo le regole. Vediamo il tempo per le prossime ore.
3: Meteo. Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi tra Piemonte e Lombardia. Giornata di domani inizialmente con sole assoluto protagonista, poi tra pomeriggio e sera sopraggiungerà qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde d'afa molto intensi con punte massime a Milano e Torino anche di 37 e 38 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto naturalmente qui su Disco Radio.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Siete liberi di fare quel che volete in vacanza, ma liberi per davvero, eh? Nessuno vi dice niente. Che fate? Potete scegliere solo una cosa. Poi il turismo Liberty.

0: libertino. Insomma, ci sono dati del settore che parlano di questo vero e proprio boom di coppie tra i 30 e i 50 anni che scelgono crociere per adulti d'estate oppure spiagge naturiste, da lì conoscere eventualmente coppie per la pratica dello swinger. Altro non è che lo scambio di coppie. Ovviamente non significa, e lo ribadisco, che chi pratica naturismo poi pratichi di conseguenza scambismo, e non è detto, ovviamente. Però bisogna dire che in Italia non esistono stabilimenti balneari ufficiali o legali dedicati allo scambismo, cioè nessuno stabilimento privato gestisce le autorizzazioni per insomma pratiche all'aperto di questo tipo in Italia. Ma sempre più italiani, oltre 2 milioni stante i dati, sono interessati all'argomento. Le preferenze si concentrano su locali esclusivi nelle località turistiche. Io vado al mare, dove intanto le crociere a tema si fanno un po' dappertutto, ma soprattutto si concentrano in Emilia Romagna, Toscana e Puglia. Evidentemente ci sono anche insomma luoghi, posti dove poter insomma approfondire. Vi ho chiesto, siete liberi di fare quel che volete in vacanza, ma liberi davvero, nessuno vi dice niente, di fare una cosa, una sola cosa. Che scegliete di fare?
1: Fare Montarelli, io sceglierei solo una cosa.
0: Cosa?
1: Non you can eat!
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
6: Vi ricordo che potete salutare anche chi volete. Tornerà per l'ultima volta prima di una pausa estiva la nostra rubrica Sai chi ti saluta. Pensate a chi volete salutare e mandate un audio, va.

questo giovedì 30 luglio. Sono Fabio Marelli, ma vi ricordo che questo è un weekend importante. Domani e sabato, due tappe in occasione di RDS Loves Rimini in piazzale Kennedy. Vi ricordo la festa del disco Radio Party con Alexia. Domani un evento imperdibile, la nostra musica, Matteo Episedo Munari, sono già lì, l'animazione di Valentina Guidi, Don Cash, da non perdere. Dalle 22, se siete a Rimini o volete raggiungerla, piazzale Kennedy, la postazione è quella di RDS Loves Rimini con Alexia e il disco Radio Party.

con Disco Radio RDS insieme, domani sera pure Alex, insomma, grande festa, se siete in Romagna fate un salto. Tutti a Rimini, tutti a Rimini e tutti invece tra poco a entrare anche nel club dei tamarri, perché arriva pure d'estate il gemellaggio con i belli svegli del mattino. Andiamo a prendere sempre la creme della creme con il Tamarristory. Tra poco sono Fabio Marelli, intanto c'è Joel Corry.

0: questo penultimo giorno di centro estivo pomeridiano. Poi
1: ne parliamo domani.
0: C'è tempo, ma non c'è più tempo, perché è arrivato il momento del Tamarristori. Allora i nostri annunciatori, annunciatrici ufficiali diventano d'estate animatori, animatrici di Tamarristori. Ci colleghiamo con le nostre regioni. Sentiamo.
2: Ehi Tamarri,
0: ehi
2: amici del villaggio della Tamarria.
0: Ciao.
2: Allora, siccome sale la temperatura,
0: sì,
2: dobbiamo essere pronti per una nuova avventura.
0: Certo.
2: E magari con un pezzo di datura.
0: Chi lo
2: qui
0: sa.
2: È il villaggio della Tamarria, ovviamente.
0: Certo.
2: Dai che andiamo.
0: Tra poco.

0: nelle nostre regioni abbiamo i nostri ascoltatori, anzi i nostri animatori, che d'estate ci annunciano in maniera super professionale il tamarristo in arrivo anche oggi come sempre
1: direttamente dalla Villa Marelli.
0: Non
1: siamo qui in piscina per annunciare il tamarristo.
2: Ehi tu,
0: ma chi è?
2: Il costume rosa, ho detto io a tuffarti, è già la terza volta.
0: Ma che roba è? Allora,
3: Marelli, ci sono 40 gradi di tamarristori, ma ne vogliamo 90 di percepiti!
0: Sicuri?
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
7: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
6: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
7: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
6: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
7: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
8: Garage Flex, buongiorno.
9: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
8: Che veicolo?
9: Un due posti.
8: Ok.
9: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
8: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
9: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
8: Mi sta un po' confondendo.
9: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
10: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
11: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
12: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
13: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
14: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
15: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile
14: svuota tutto!
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo Damo Cauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
18: Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
19: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
0: Disco Radio. Siamo un po' il centro estivo ricreativo, un po' villaggio turistico, un po' momento della tamarria, centro estivo diffuso. Per gli amati del genere i tamarri, dove sono i tamarristi che annunciano il tamarristoli?
20: Attacco!

0: My Life, anche Timmy Trumpet, Frank Walker, John Martin nell'estate di Disco Radio in questo pomeriggio tra le 4 e le 7 insieme a me, sono Fabio Marelli. Allora facciamo un gioco anche di immaginazione, perché non tutti possono andarci. Supponiamo di andare in vacanza da domani, di essere in spiaggia. Siete da borsa frigo e quindi pranzo al sacco, o più da chiosco, stabilimento, bar, ristorante, insomma, quando si va al mare o comunque in vacanza in generale? Perché secondo Pipe Coccommercio, per far fronte al caro prezzi, ombrellone, vate la pesca, la mania del pranzo al sacco fai da te sotto l'ombrellone sempre più preferite. Allora, diamo per buono il pranzo al sacco, siete più da panino, una roba veloce, o cucinate veri e propri pranzetti?
1: Disco Radio.

0: cantare Joanna Hope. Joanna Gimme Hope. Non è quella roba lì, citazione diversa. Va bene, allora, il pranzo al sacco, fai da te, insomma, oppure ristorante. Tra poco vediamo gli italiani che cosa scelgono. Voi siete più da una roba, insomma, così improvvisata, un panino, oppure cucinate proprio, sentiamo.
1: Allora, se andiamo dalla Villa Marelli.
0: Villa Marelli.
1: Sicuramente, sì. Sono lì, c'è la piscina, la spiaggia, tutto, sì. Quindi è all inclusive.
0: Ma che all inclusive, fatti
2: sì,
0: pare.
2: Scusate l'utilizzo privato, sì, volevo dire al bagnino di Villa Marelli.
0: Ma basta.
2: Se riesce a venire un attimo in zona doccia, che facciamo le semifinali di Miss Maglietta Bagnata.
0: Ma finitela.
2: Grazie.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Chiamo redazione che c'è link all'attualità delle 5 e mezza col caporedattore Fabrizio Gaias.
4: Grazie Fabio, buon pomeriggio. L'incendio lungo il binario 20 della stazione Garibaldi a Milano disagia la circolazione per tutta la giornata. Malore per due vigili del fuoco nell'area dell'intervento. Il rogo sarebbe partito da alcune masserizie presenti nella galleria Mirabello che collega i binari fino al 20. Un altro incendio a nord di Milano nel pomeriggio. Le fiamme si sono sprigionate in una villetta a Cassina Amata, quartiere di Paderno Dugnano, intorno alle 4. A Venaus in Piemonte è iniziato il campeggio no TAV dopo il divieto a Susa e Bussoleno, ma il divieto viene esteso poi con un'altra ordinanza anche a Venaus. Una quarta ordinanza contro l'occultamento del volto in 6 comuni e l'accesso a piedi in forma organizzata nelle aree vicine ai cantieri TAV. 9 indagati per sfruttamento della prostituzione, 2 domiciliari, sigilli ad un club di Lonato del Garda con annessa casa di appuntamenti. Il gruppo aveva cambiato nome e ragione sociale dopo gli interrogatori preventivi. Tra le altre notizie, un edificio è crollato a Messina con 6 dispersi che vengono ora cercati dai vigili del fuoco. Il crollo causato da una bombola di gas. Ci risentiamo tra un'ora. Are you ready?
5: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 GB, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Sempre più pranzo al sacco, anche per chi va in vacanza.

0: Unlimited a completare un altro bel From Disco to Disco a base di 4 hit fra le più rifatte della città, virgola, senza interruzione. Non so se sentite anche voi questo odore di pane frittata. Non è Aloisi, no? È ancora presto, arriva alle 7. Sarà che sto pensando ai panini estivi che ci si porta in spiaggia, oppure alle frittate proprio. Dunque, da domani tutti in spiaggia, magari, come potessimo andare tutti quanti e mollare tutto quello che facciamo, eh. Si torna in grande stile a parlare della borsa frigo, del cibo portato da casa, visto il caro prezzi di tutto, oltre ai servizi balneari. Ci sono i dati del monitoraggio estivo di FIPE Confcommercio, il report sui consumi di ANSA e Sky TG24 che parlano chiaro. Oltre il 40% di chi andrà in vacanza quest'anno preferirà il pranzo al sacco fai da te sotto l'ombrellone, che è molto caro, per evitare i rincari proprio di bar e ristoranti degli stabilimenti. E non si fermano lì. Uno dice, poi vado a prendermi il caffè al bar. No! Moltissimi dichiarano di portarsi da casa la moka elettrica. E attenzione, i bollitori compatti, ma mica solo in spiaggia. Addirittura in camera d'albergo, aggirando così vari supplementi delle strutture. E insomma, per risparmiare. Ragazzi, caro vita è questo. Tornando alla gastronomia italiana, punteremo tutto sulla qualità fai da te in spiaggia, trionfo di parmigiano del panino preparato all'alba, ma di qualità, roba buona insomma. Allora, al 393 800 3000, siete più da panino, una roba veloce così, eh? O cucinate tipo i pomodori ripieni, insomma, quello che vi pare, sentiamo che c'è di buono. Che
1: vi ricordo a tutti i clienti del resort Marelli
0: ancora,
1: Plus
0: ma
1: 6 Stelle,
0: non esiste
1: che
0: il Marelli.
1: La colazione va prenotata entro le 17 del giorno prima. Grazie.
0: Sì, arrivederci.
1: Marelli, comunque il tuo resort è fantastico.
0: Ma non
1: grazie
0: esiste.
1: Ancora
0: ma che
1: per aver offerto questa fantastica vacanza.
0: Arrivederci.
2: Quando io vado in spiaggia, il pranzo lo salto.
0: Ma
2: al massimo mi vado a prendere un caffè.
0: Solo.
2: E poi tutto il resto il giorno in mare. Ma quest'anno siamo tutti invitati da te
0: ancora
2: in Sardegna. E ti veniamo a trovare.
0: Ma che Sardegna?
2: Ciao.
0: Ma basta!
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te.
3: Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
1: Ambu, mi piaci tu.
4: Va bene, allora, siete giù da cucina, cose pronte, panini. Pensateci e poi, tra poco, occhio, iniziate a salutare chi volete. Torna la rubrica, una delle ultime, sai che ci saluta?

0: Allora chiudiamo il discorso delle schiscette portate contro il caro prezzi ombrellone da casa. Voi che vi fate?
1: Io mi faccio uno shake.
0: Uno shake e via.
1: Io sono da panino e un panino. Po' di frutta e di per tamponare. Poi la sera si mangia. Ciao.
0: Sì, sempre potendo ovviamente risparmiare qualcosa. Ma adesso sai chi vi saluta?
2: E saluto mamma.
0: Non sapevo.
2: E saluto mamma.
0: È sempre quella roba lì.
2: E saluto mamma. Frate da sinu.
0: Anche d'estate vediamo l'ultima possibilità, questa adesso prima poi di riprendere tutto dopo Ferragosto.

0: Restiamo su sto caldo. Le cartoline dal mare, se volete salutare chi volete. Insomma, la nostra rubrica del sai che ti saluta. Ecco, e tutti vogliono salutare la radio anche d'estate, quindi è giusto. Sorprendete chi volete, mandateci prima l'audio. Questo insomma è il meccanismo. E poi dite, metti su disco radio, sai che ti saluta, c'è una sorpresa per te. E noi facciamo tutto il resto. Sono gli ultimi saluti e poi rimandiamo tutto a settembre oppure dopo Ferragosto. Insomma, vediamo.
1: Ciao Marelli, ciao. Io saluto chi? Con tutto il cuore, con tutto l'amore del mondo, Sara.
0: Chi?
1: Ciao Sara. Marelli,
0: ciao.
1: Proprio da San Giorgio Canavese.
0: Bello, pensa Sara come contenta. Oh, che bel messaggio.
2: Va bene, va bene. E allora io saluto quelle due pazze furiose di Franca e Maria del Green Caffè di Lungavilla.
0: Eccolo lì.
2: Che sono sempre top.
0: Bene, bene.
2: Grazie ragazze.
0: Ciao.
2: Un saluto al Mazzarrata.
0: Ma perché?
3: Ciao Marelli, io volevo salutare la mia amica Giusy, Angela.
0: Sì.
3: E tutte le ascoltatrici di Disco Radio.
0: Certo, le ascoltatrici.
3: Te.
0: Grazie.
3: Olga e tutto lo staff di Disco Radio.
0: Grazie, grazie, grazie davvero. Va bene, insomma, con i saluti è tutto.
4: Io volevo salutare.
0: Sì.
4: Carignano, il benzinaio top.
0: Sei tu.
4: Orbassano.
0: Sei tu che ti saluti.
4: Ciao Cesare.
5: Saluto Massone.
0: Sono le 6.
6: Disco Radio.
0: Va bene, abbiamo chiuso con i saluti. Beh, adesso abbiamo una terza e ultima ora. Che con una sorpresa. Abbiamo anche qualche. Abbiamo una coppia di ascoltatori che vengono a fare la luna di miele qui nei nostri studi. Ragazzi, così, il nostro centro estivo, ospitiamo tutti, tutti, anche voi che non avete ancora vinto la Disco Radio Bag. Peggy

0: la possibilità di vincere anche la Disco Radio Bag. In arrivo il nostro Play the Game Summer. Qui c'è qualcuno che ha vinto anche la bag. E c'è una coppia di ascoltatori che si è sposata e ha deciso di venire a fare la luna di miele qui nei nostri studi. Di fare, insomma, pensate che luna di miele è pazzesca, cioè un'ora, che dura un'ora e basta. Venite qui vicino. E allora io vi presento Gaia per galanteria, poi Gaia presenta suo marito a questo punto. Ciao Gaia!
1: Ciao a tutti!
0: Come stai? Tutto bene?
1: Bene, bene.
0: Come si chiama tuo marito?
1: Ivan.
0: Ciao Ivan!
2: Ciao, ciao.
0: Eccoli
2: a tutti.
0: Qua. Insomma, loro passeranno quest'oretta a guardare quello che succede nel backstage. Tutto bene? Come sta andando la luna di miele?
1: Non è ancora iniziata.
0: Ecco, va bene, pensavo che iniziasse qui invece. Poi ci raccontate magari qualcosa. Allora ragazzi, mettetevi comodi, guardate quello che succede e come si scanneranno tra poco per vincere la Disco Radio Bag. Ma prima sentiamo un bel Rhythmic History che sta per arrivare e che inizia così, che se avete riconosciuto potete anche cantare voi al 393 800 3000. Potete cantare tutto, lo sapete, in estate

0: Righetta. E adesso è arrivato il momento di giocare. E a cosa giochiamo questo giovedì 30 luglio? Uno dei giochi che vi mette più alla prova e che a me fa divertire un sacco, soprattutto perché sparate quello che vi viene, può essere anche esattamente il suono misterioso che oggi andiamo a cercare. È sempre un suono misterioso estivo, ve lo ricordo. Illo, la più veloce, al 393 800 3000, si porterà a casa la disco radio bag. È anche vero che il suono misterioso ve lo faccio sentire per un istante, un secondo, un niente. Bisogna essere più rapidi, più veloci, insomma più bravi a intercettarlo. Avete magari una chance in più, poi ve lo faccio sentire per esteso, se non ci doveste arrivare, anche con qualche aiuto in più. E allora il suono misterioso, estivo misterioso di questa settimana fa così. Come? Ve lo faccio risentire? Non è una roba brutta, che così potrebbe sembrare. E invece è estivo, pensateci. Poi ve lo faccio sentire per esteso. Comunque iniziate a spararla lì, anche se appunto dire sparare non è quella roba. 393 800 3000. Andiamo poi per esclusione. O magari tra voi c'è già qualcuno che sa qual è il suono estivo misterioso.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
4: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
3: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
4: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
3: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho, in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
7: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
8: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario, tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione GAP valore a nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
0: Disco Radio. Lo state già sparando grossa. Qual è il suono misterioso?
9: La crema solare.
10: No, il rumore misterioso. Sì. Le carte da gioco.
0: Nemmeno. Tra poco ci torniamo. Prima c'è Rhythmic History. Entrance.
11: Rhythmic History. Get real with the fever on the dance floor.

0: 18:21 minuti su Disco Radio. Siamo all'interno del Play the Game Summer. La Disco Radio Bag arriverà nelle tasche, nelle case di qualcuno. Però oggi ve la dovete vedere con il suono estivo misterioso che fa così, eh? Che tanto vi sta facendo impazzire. A me fa diverte molto questa cosa.
1: Martelli, lo so io che cos'è questo qua. È il rumore delle carte da gioco.
0: No, ma sai che lo dite in tanti questa cosa qua.
2: Martelli, sono le carte da gioco. Vedi? Ciao, sono Peppe da Castello di Brianza.
0: No, non è quello, non è quello.
3: Secondo me è un rumore delle carte.
0: Ma sai che non l'avrei mai detto, che le carte da gioco.
4: Il rumore di mio zio di quando si accende i fiammiferi sfregandoli sul costume, quello lì tutto con la carta vetrata.
0: Addirittura, vabbè, bel costume al tuo zio, complimenti.
5: Ciao, sono Enzo da Torino. Ciao, Enzo. Il rumore misterioso.
0: No, le carte da gioco, benissimo, non è quello.
6: La crema solare.
0: Neanche possiamo escludere le carte
7: da gioco. Una rivoltella, Martelli.
0: Ma no, la rivoltella, che è brutto. Poi comunque sono estivo.
7: Martelli, secondo me il rumore che ho sentito è le carte quando vengono mescolate.
0: Il prossimo che dice carte da gioco gliele regaliamo.
8: È il rumore che fa il mio ginocchio quando sono sugli scogli.
0: Vi prego.
8: E allora, questo è il rumore misterioso.
0: Sicuramente.
8: Ciao Giuseppe da Magnago.
0: Ve lo faccio sentire un po' di più. Vediamo se ci arrivate. Adesso sì. Adesso sì.
9: Ciao Fabio.
0: Vai.
9: Potrebbe essere il caricatore della pistola d'acqua.
0: No,
9: o il fucile ad acqua.
0: Ciao. Va bene. No, non è
10: per
0: quello.
10: Me
0: però,
10: la maionese spalmata sul tramezzino.
0: Che buono.
11: Ciao Disco Radio.
0: Nemmeno.
11: Secondo me è lo scrunch del gelato ricoperto di cioccolato.
0: Che buono.
11: Che si rompe.
0: Mamma mia, che buono. Però siamo lì vicini, eh!
12: Il rumore misterioso è la linguetta di una lattina.
0: Com'è che era lo scrunch che si rompe?
11: Oh, il mozzarella, tutti i bagni, quelli che hanno la copertura in cioccolato rigido.
0: No, ma siamo lì, nel senso che è 393 800 3000. Qual è il suono misterioso? Occhio, occhio! Discorate.

0: strada nel caporedattore.
1: No, è quando mastichi la sabbia.
0: Ma non è, ma com'è mastichi la sabbia?
2: Ma ciao disco radio.
0: Ciao.
2: Secondo noi il rumore misterioso qual è il macinino del pepe.
0: No, e poi è estivo, però in estate si usa, ma non solo d'estate, quindi vabbè.
3: Ciao disco radio.
0: Ciao.
3: È il rumore dello spacchettamento dei gelati.
0: No, non è quello.
3: I gelati,
0: no, casa. Non è quello, però siamo.
4: Il rumore misterioso è la grattachecca per grattare il ghiaccio, per fare la granita.
0: Guarda, mai nessuno è andato così vicino, devo dire.
5: Apertura quindi del ghiacciolo.
0: Siamo lì praticamente.
4: Esattamente la cialda del cono.
0: No, ci
4: del
0: siamo
4: gelato.
0: ci siamo allontanati. Dai, occhi ai cellulari, tra poco il. La più veloce di voi, mamma che paura. Non l'hai ancora capito.
1: No, ma certo che ho capito, però voglio dire, ma non fate tutto quel rumore, però.
0: Chi dai vince la disco radio back? Occhi ai cellulari.
6: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Link all'attualità delle 6:30, avete già sentito il caporedattore Fabrizio Gaias.
1: Grazie Fabio, buon pomeriggio. A Venaus è iniziato il campeggio no TAV dopo il divieto a Susa e Bussoleno, ma il divieto viene esteso con un'altra ordinanza anche proprio a Venaus, una quarta ordinanza contro l'occultamento del volto in 6 comuni e l'accesso a piedi in forma organizzata nelle aree vicine ai cantieri TAV. Ha iniziato a normalizzarsi dal pomeriggio la circolazione ferroviaria dopo l'incendio di questa mattina al binario 20 della stazione Garibaldi a Milano. Il rogo sarebbe partito da alcune masserizie presenti nella galleria Mirabello. Due vigili del fuoco sono rimasti leggermente intossicati. L'arena del ghiaccio alla Fiera di Ropero sarà pronta a ottobre, lo ha detto Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano. La struttura potrà ospitare sino a 4.000 spettatori. Il primo appuntamento è previsto per il 9 di ottobre, quando il Milano Hockey Club disputerà una gara contro Innsbruck. E tra le altre notizie, a Messina crolla una palazzina di 2 piani, i vigili del fuoco alla ricerca dei dispersi. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
6: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
7: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: E allora, tra poco, chi ci dice qual è il suono misterioso?
8: Ma dai, Marelli, te l'ho detto, è la brace della griglia di Ferragosto.
0: Ma che brace?
8: Dai.
0: Disco.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Siamo alle prese con il suono estivo misterioso che, come le avete dette quasi tutte.
1: La plastica della vaschetta di gelato.
0: Non è la plastica della vaschetta
2: shaker
0: di
2: per fare il caffè freddo.
0: No, però sono tutti belli i vostri suoni estivi misteriosi.
3: Ciao, sono Ludovica da Muzzo.
0: Ciao Ludovica da
3: Muzzo. Secondo me il suono misterioso
0: qual è?
3: I quando mastichi il ghiacciolo.
0: Ma siamo vicinissimi, però non è neanche quello. Andiamo a Motta de' Conti, provincia di Vercelli, da una mamma a tempo pieno, ma magari cerca anche lavoro, oltre a questo, che già, insomma, secondo me è abbastanza. Glielo troviamo se vuole. Lucia?
4: Sì.
0: Ciao Lucia, come stai?
4: Bene, grazie.
0: Ho detto bene, insomma, è già un lavoro che ti porta via, credo, più di 24 ore al giorno.
4: Abbastanza.
0: Ecco, però mi dicevi, magari se ti trovassi un posto di lavoro. Allora, guarda, lo facciamo tra poco. Prima dici, qual è il suono estivo misterioso, quello che fa così?
4: Il ghiaccio che si rompe.
0: Sì. Che si può rompere in mille modi, con se gli getti l'acqua sopra, se esce con sto caldo fuori, in un secondo si crepa. Brava, brava, brava, brava Lucia, complimenti, ti mandiamo la Discordia Bag. Allora, dicevamo, mamma a tempo pieno di quanti figli, quante
4: figlie? Due bambini.
0: Piccoli, piccoli?
4: Ma il grande ha quasi 9 anni, la piccola 6.
0: Insomma, quindi doppio lavoro, vedi, non ti basterebbero 48 ore. E addirittura mi ha detto, guarda, magari cerco anche il lavoro, se fosse possibile. Guarda, fai l'appello, fai quello che vuoi, cosa ti piacerebbe fare?
4: Ma tornare a lavorare nella cucina di un ristorante, ecco.
0: Che meraviglia, molto impegnativo anche quello. Poi i figli non li vedi più praticamente.
4: Praticamente no, però loro sono abituati perché ho sempre fatto questo lavoro.
0: Allora, ristoratori, se volete abbiamo la nostra ascoltatrice di Motta de' Conti, provincia di Vercelli. Senti Lucia, vacanze invece? Previste,
4: no,
0: fatte?
4: Quest'anno niente, saltano. Okay.
0: E allora guarda, ti mettiamo anche un po' di ghiaccio dentro la disco Radio Bag, così magari non so come arrivi, però insomma durerà poco, ma ti ricordi
4: grazie
0: di noi.
4: Va bene.
0: Se vuoi salutare chi vuoi, fai pure Lucia.
4: Ma saluto chi mi conosce, mio fratello che sicuramente starà ascoltando.
0: Bene, e allora lo salutiamo anche noi. Lucia, ti mandiamo un abbraccio, buona estate.
4: Grazie anche a voi.
0: Ciao.
4: Ciao.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
6: Disco Radio.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
3: Ambù, mi piaci tu.
4: Ci sono pure oggi complottisti.
5: Bravo Marelli, hai fatto vincere la...

0: Vabbè, Marelli, stavolta ci ho provato.
1: Vabbè.
0: Fa niente.
1: Vabbè.
0: Dai, sarà per domani.
1: Domani, dai, l'ultima possibilità. Poi ci sentiremo dopo Ferragosto. Quindi, altra Disco Radio Bag, altro Play the Game Summer. Un assaggio della musica del Soul Set questa sera.

0: Kiss Dopamine. Allora, Gaia e Ivan, gli ascoltatori che sono arrivati un'oretta fa, credo, spero siano ancora vivi. Com'è, ragazzi? Tutto a posto? Venite, venite qua.
1: Siamo bellissimo.
0: Oh, sono sopravvissuti, Ivan?
2: Tutto bene, oh, tutto bene.
0: Ricordiamolo, loro sono sposati pochi giorni fa e hanno fatto la luna di miele oggi.
3: Qui in radio.
0: Sì, in radio.
3: Ma che bello!
0: Perché volevano conoscere te, Alessio.
3: Certo. Cioè, uno poteva andare, che ne so, in Australia,
0: e invece
3: in Vietnam,
0: no,
3: a vedere, che ne so, in Brasile.
0: La luna di miele a Disco Radio.
3: Via Melchiorre Gioia, sì. Mentre qui fuori ci sono 14 gradi. Sì.
0: Quindi voi sposatevi e sì. La prossima, quando vi sposerete, verrete qui nei nostri studi a festeggiare.
3: Ma che bello! Wow! Non dire queste cose che poi la gente davvero si mette in coda e ce li troviamo lì fuori con serviamo il numero 24.
0: Guarda come sono sorridenti.
3: Molto sorridenti.
0: Dire che sono stati bene con me.
3: Ma perché sanno che si sta avvicinando la vera luna di miele, capito? Quindi certo. Sono lì col conto alla rovescia. Okay. Ma chi è che ha proposto l'Australia tra voi due? Chi è che la sognava?
1: Io.
3: Tu. E tu ti sei accodato, ma non mi sembra che
2: io
3: tu.
2: Io ho detto sì e basta.
3: Tu hai la faccia da surfista. Potresti tranquillamente fare il surfista.
0: Vabbè, potete continuare a parlare ore se volete fuori onda. Io me ne vado che ho delle cose da fare. Grazie. Vabbè. Ragazzi.
3: Ciao ragazzi, in bocca al lupo per tutto. C'è il nuovo di Kygo.

Si chiama Take Me Back, il nuovo di Kygo, Max McKnown. Novità che, come sempre, vi ricordo, potete scoprire insieme a tutte le altre sul nostro sito, sulla nostra app. Sono Alessia Roisi, 3 ore con me, subito con Nicki Minaj, Starship. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink, found a-

0: lui va fortissimo nei club e ovviamente anche alla radio. Si chiama Yugel, arriva dalla Fons insieme a Imael Angel e Ultra Nate. Questa era Moving to the Sun. E tra un attimo, storia del ritmo.
1: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
2: Garage Flex, buongiorno.
3: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
2: Che veicolo?
3: Un due posti.
2: Ok.
3: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
2: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
3: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
2: Mi sta un po' confondendo.
3: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
4: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
5: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
7: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renault Prime trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario. Tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione Gap valore a nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
9: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
10: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
9: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
10: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
9: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Disco Radio.
0: Che fate stasera alle 21? Perché io vi aspetto qui puntuali su Disco Radio con l'ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Riffy Kister Extended Version. Da lì tiriamo fuori Free dei Bacon Pop.

eccolo qua, uno dei pezzi forti del Soul 7 che vi aspetta anche stasera dalle 22 con Fabio Marelli, il meglio di Soulful House e New Soul. Poi lo sapete che arriva il disco Radio Party dalle 23. Ma a proposito di party, questo fine settimana dove sarete? Perché se andrete in Romagna troverete venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Rimini RDS Loves Rimini, e quei due giorni ci sarà il nostro party, la festa di Disco Radio, con Matteo Epis in console insieme a Dedo Molari, l'animazione di Valentina Guidi e Don Cash. E attenzione, il primo di questi due giorni, venerdì 31 luglio, super ospite Alexia, non mancate, dalle 22 a Rimini, piazzale Kennedy, nella postazione di RDS Loves Rimini, con Alexia e il nostro Disco Radio Party. Intanto ci sono le più ritmate dal 90 ad oggi ad accompagnarvi anche in questo giovedì sera. Tra un attimo Zerberita, ora prima è Clean Bandit.

0: Vintage Culture. Questa si chiama Lost. Ma se io vi chiedessi quanto siete fortunati da 0 a 10, voi cosa mi rispondereste? Dai, 393-800-3000. Guardiamo i lati belli della vita. Io so già cosa mi risponderà Fabrizio Gaius. Da 0 a 10 quanto ti ritieni fortunato? Dai, ma smettila.
1: 3.
0: Cioè, partiamo dal fatto che
1: 4.
0: Sei qui con me in questo giovedì sera stasera.
1: 0.
0: Vuoi me
1: allora.
0: Come 0? Ma dai. Vabbè, fatevi avanti. Quanto vi ritenete fortunati? Io ti posso dire una cosa? Io ci metto un bel 10.
1: 10 perché ci sono io.
0: Ma
1: grazie.
0: Dai, lì lo abbassiamo davvero, però lì lo mettiamo a 9,5. 393-800-3000. E tra poco scopriremo se esistono le persone fortunate.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: Intanto scopriamo cosa accade in Italia e nel mondo con te, Fabrizio. Buonasera.
1: Grazie Alessio, buona serata. Vietato anche a Venaus il campeggio Notav dopo il divieto di Susa e Bussoleno. Un'altra ordinanza del prefetto contro l'occultamento del volto in 6 comuni e l'accesso a piedi in forma organizzata nelle aree vicine ai cantieri Tav. Ha iniziato a normalizzarsi dal pomeriggio la circolazione ferroviaria dopo l'incendio di questa mattina al binario 20 della stazione Garibaldi di Milano. Il rogo sarebbe partito da alcune masserizie presenti nella galleria Mirabello. Due vigili del fuoco sono rimasti intossicati leggermente. La GIP di Milano ha disposto la custodia cautelare in carcere per Ahmad Abdelghani, il presunto autore dell'omicidio di Alessio Borelli, il cui cadavere è stato scoperto l'11 luglio nell'appartamento della vittima a Corsico. Nell'udienza di ieri il 39enne egiziano si è avvalso della facoltà di non rispondere. Prove di carico infrastrutturali del nuovo piazzale della stazione ferroviaria di Porta Garibaldi dopo i lavori di riqualificazione realizzati da RFI in accordo con il Comune di Milano. Sabato 8 e domenica 9 agosto M2 chiude nelle due direzioni tra Cadorna e Centrale. Si riapre il caso di Via Poma a Roma. Sentiamo Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Si riaffaccia un altro caso clamoroso, oltre a quello di Garlasco, dal passato. Infatti il quotidiano Repubblica nel suo sito rivela che riguardo all'omicidio di Simonetta Cesaroni, andiamo indietro di tanti anni, 36, via Poma, Roma, un delitto di cui si parlò tantissimo, rispetto a quell'omicidio ci sono dei nuovi filoni ed è stato in silenzio del tutto al riparo dai fari dell'attenzione dell'opinione pubblica, della stampa e degli interessati, stato prelevato da bicchieri, da tazzine, all'insaputa appunto degli interessanti, il profilo per quanto riguarda evidentemente gli aspetti che consentono di risalire al DNA di 7 persone, 5 uomini e 2 donne, che in qualche modo sarebbero legati al delitto. Cosa è successo non lo sappiamo. Si sa che la Procura di Roma ha delegato, dopo appunto oltre 3 decenni della polizia di riuscire, dei carabinieri di riuscire a identificare chi sono coloro a cui fa riferimento evidentemente una traccia biologica che è stata trovata sul corpo o sugli indumenti che sono stati conservati di Simonetta Cesaroni, della vittima di quel delitto, restato come si sa impunito per tutto questo tempo. Ora, come sempre accade in questi casi, l'ingrediente del colpo a sorpresa, l'ingrediente della vicenda che si riapre, delle indagini che si riaprono, è quello ideale per ricominciare un circo di valutazioni, di ipotesi, di accuse, di controaccuse. Ecco, evitiamo però un altro Garlasco. Avrei evitato volentieri anche Garlasco vero e proprio per quello che è stato il circo di questi mesi. Ma nella vicenda di Simonetta Cesaroni, nella vicenda di quella ragazza uccisa, cerchiamo di stare ai fatti. Intanto i fatti sono questi: che c'è un nuovo filone, ci sono 7 persone di cui si è isolato il DNA per vedere se c'è una corrispondenza con le tracce biologiche trovate sul corpo o sugli indumenti della vittima, e chissà che non ci sia davvero la verità dopo tanto tempo.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Vi va un po' di musica senza interruzioni? Nel frattempo ditemi quanto vi ritenete fortunati da 0 a 10.

0: What a feeling, c'erano i Global DJs. Si chiude così il nostro Fran Disco to Disco. Quattro hit che ogni ora suonano senza alcuna interruzione su Disco Radio per voi. Stiamo parlando di fortuna, cioè vorrei sapere se vi ritenete degli sfigati cronici o se pensarci bene non vi potete lamentare. Io appartengo alla seconda categoria, cioè io ho dei genitori, vabbè, mi fanno impazzire, però dai, sono lì un bel po' di persone che mi vogliono bene, un lavoro che mi piace, ma soprattutto trovo sempre parcheggio. Comunque è un pensiero comune che ci siano persone più o meno fortunate. Voi direte sarà il destino, il caso, la magia. Sembrerebbe di no. C'è uno psicologo britannico che si chiama Richard Wiseman, professore dell'Università dell'Hertfordshire, che ha dedicato anni allo studio proprio della fortuna e ha scoperto che fortuna e sfortuna dipendono dal diverso modo di pensare e agire delle persone. Cioè, per esempio, ha scoperto che le persone che si considerano fortunate tendono a essere più rilassate, aperte alle opportunità, meno focalizzate su quello che stanno facendo, ma si guardano intorno. La parte più sorprendente della ricerca è che il professore ha scoperto pure che la fortuna si può imparare. Cioè, lui ha fondato la LuckSQ, la scuola della fortuna, con una serie di esercizi per modificare l'atteggiamento delle persone sfigate, e l'80% di questi, dei partecipanti, hanno riportato un miglioramento significativo nella propria vita entro un mese. Cosa bisogna fare? Allora, massimizzare le opportunità casuali, ascoltare l'intuito, aspettarsi che le cose vadano bene e trasformare la sfortuna in fortuna. Voi direte, come si fa? Bisogna cambiare prospettiva, provare a guardare le cose da un altro punto di vista. Oh, se vi siete, anzi, se vi ritenete eterni sfigati, recuperate le lezioni del professor Wiseman. Vuoi mettere che finalmente, all'arrivo di agosto, arriva anche una bella botta di fortuna.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
1: Ambù, mi piaci tu.
3: 19:49 nel giovedì sera di Disco Radio, con voi ci sono io, Alessia Luisi, subito Lady Gaga e Doci, quelli di Runaway.

Entrambi saranno in concerto a Milano con due date differenti a settembre a Milano, appunto. Anima e Giorgi sono quelli di Beautiful. Le 19.55, io lo so che molti di voi stanno tornando a casa proprio in questi minuti, e anche da casa, vi ricordo, potete continuare ad ascoltare Disco Radio. Canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker, basta dire ai Google, fammi ascoltare Disco Radio.

Romeo, quelli di Night by Night. Sono loro a chiudere la nostra prima ora insieme. Adesso novità. Le 8 e 2 minuti. Oh, ditemi che siete appena arrivati. Allora benvenuti, da me sono Alessio Easy, quello che vi raccompagna dopo la giornata lavorativa. Certo, lo so che ci sono tanti di voi che magari ci stanno ascoltando mentre sono in ferie, sono al mare. Ecco, dovete sapere che se avete un autoradio DAB ci potete ascoltare praticamente in tutto il nord Italia, anche in Liguria, in Umbria, in Veneto, in Emilia Romagna, oltre che in Piemonte e in Lombardia. C'è il sound di Disco Radio, il sound di Just SMR. Per questo è Just a Little.

è arrivato il vostro momento. Cioè, vi piace questa Just a Little di Justè? Allora venitela a votare nella sezione Music Club del sito discoradio.it, oppure sulla nostra app, quella ufficiale di Discoradio. Perché votare? Perché così siete voi a scegliere la musica che ascoltate ogni giorno, e perché ogni settimana vi premiamo con i nostri gadget.

si balla alla grande. È una di quelle che sta accompagnando l'estate 2026 Prospect Clooney con Free Your Mind. E se state qui, tra un attimo torna anche la Stare del Ritmo. Vi riporto nel 2003.

0: Intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
1: Garage Flex, buongiorno.
2: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
1: Che veicolo?
2: Un due posti.
1: Ok.
2: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
1: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
2: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
1: Mi stavo un po' confondendo.
2: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
3: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto. Semplice, flessibile.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
6: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
7: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
10: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario. Tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione Gap valore a nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
11: Disco Radio. Vi piace la dance storica? Allora alle 21 arriva il programma fatto apposta per voi, con la migliore dance anni 90 e anche quelle che ci hanno fatto ballare nei primi del 2000, come If You, lui è Magic Box. Rhythmic History.

con Magnetic. Allora sentite qui, cosa fate questo weekend? Se per caso andate in Romagna venerdì o sabato, c'è l'RDS Loves Rimini in Piazzale Kennedy e lì troverete noi, il Disco Radio Party, la nostra festa con Matteo Epis ed una Rinconsole e l'animazione di Valentina Guidi e Don Cash. Ma attenzione, noi ci saremo sia venerdì 31 che sabato 1 agosto, ma venerdì 31 super ospite sul nostro palco ci sarà Alexia. Non mancate, dalle 22 a Rimini, Piazzale Kennedy, nella postazione di RDS Loves Rimini arriva il Disco Radio Party, sia venerdì che sabato, e venerdì arriva Alexia. Lady.

0: Lo chiamavano riempipista. Ecco, questo è uno di quei dischi che non manca mai nelle serate. Black Eyed Peas con I Got a Feeling. E non può mancare all'interno della playlist di Disco Radio. In questo giovedì sera, quanti di voi possiedono un cane di grossa taglia? Ecco, sapevate che finalmente potranno volare con voi in cabina, in aereo, da lunedì. Tutti i dettagli ve li racconto nella prossima mezz'ora.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito l'attualità, ci colleghiamo in redazione con Fabrizio Gaias, buonasera.
2: Grazie Alessio, buona serata. Vietato anche a Venaus il campeggio no TAV dopo il divieto a Susa e Bussoleno da parte del prefetto, un'altra ordinanza contro l'occultamento del volto in sei comuni, l'accesso a piedi in forma organizzata nelle aree vicine ai cantieri della TAV. L'incendio di questa mattina al binario 20 della stazione Garibaldi di Milano, il rogo sarebbe partito da alcune masserizie presenti nella galleria Mirabello, due vigili del fuoco sono rimasti leggermente intossicati. Disposta la custodia in carcere per Ahmad Abdelghani, accusato dell'omicidio di Alessio Borelli a Corsico, nell'udienza di ieri il 39enne egiziano si è avvalso della facoltà di non rispondere. Canottaggio, scattano domani gli europei assoluti di canottaggio di Varese alla Schiranna, sino a domenica prossima si confronteranno oltre 450 atleti in forza a 31 nazioni. Calcio interufficiale, il difensore John Stones firma fino al 2028. Migliaia di migranti dal Marocco all'enclave spagnola di Ceuta, l'Italia pronta a sospendere Schengen con la penisola iberica. Il tempo per le prossime ore.
3: Meteo. Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi tra Piemonte e Lombardia. Giornata di domani inizialmente con sole assoluto protagonista, poi tra pomeriggio e sera sopraggiungerà qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde d'afa molto intensi con punte massime a Milano e Torino anche di 37 e 38 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
0: Ci vuole musica senza interruzione, noi ce l'abbiamo. Ripartiamo da Kygo con Firestone.

0: Maxwell. Insieme a Bon c'era Whatever Turns You On. Era l'ultimo From Disco to Disco, le nostre quattro selezionate per voi tra le più ritmate della città che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Quanti di voi hanno cani di grossa taglia e quanti di voi sognano da anni di poterli portare con sé in vacanza? Ecco, da quanto tempo si parlava della sperimentazione, ve lo ricordate? Ne abbiamo parlato anche noi. Partita in Italia che avrebbe permesso di portarli con noi a bordo di un aereo. Finalmente dalla sperimentazione si passa ai fatti, perché dovete sapere, rullo di tamburi, trrr, così più o meno, vabbè, dal 3 agosto sui voli selezionati di Ita Airways debutterà il servizio Large Dog On Board, che permetterà anche ai cani di taglia medio-grande, quindi fino a 30 kg, di viaggiare in cabina insieme ai loro proprietari. Il servizio sarà però limitato, e qui partono un po' i dolorini, adesso sentirete, perché su ogni volo potranno essere ammessi al massimo due cani e la disponibilità dipenderà per esempio dalla presenza di cani da assistenza, che avranno ovviamente la priorità. Gli animali non occuperanno il sedile, resteranno sul pavimento davanti al posto assegnato, assicurati con una speciale pettorina certificata, dotati di museruola, guinzaglio e collare. Ovviamente dovranno essere in ordine con il microchip, le vaccinazioni, il certificato veterinario, l'assicurazione. La prenotazione dovrà essere fatta tramite contact center, ma fin qui, diciamo, ci possiamo arrivare. Le note dolenti è il costo, perché il cane, pur restando a terra, cioè a terra, dentro la cabina ma a terra, richiederà l'acquisto di due posti a sedere, ai quali si aggiunge una tariffa di trasporto di 95 euro, oltre naturalmente al biglietto del proprietario. Vabbè, mettiamola così, è un primo passo. Ma quanto ci costa sto primo passo?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo.
3: Ambù, mi piaci tu.
4: 20:47, giovedì sera, con voi ci sono io, Alessio e Luisi. Preparatevi che tra poco inizia la festa. Adesso Another Talk to You.

0: Certo, c'è da dire che ci sono delle canzoni che fanno dei giri strani. È un po' il caso di Lick e Lee. Quante volte l'abbiamo ascoltata, quante volte l'abbiamo ballata questa I Follow River. Canzone che venne pubblicata nel 2011 e che, diciamo, non si calcolò quasi nessuno. Poi arrivò un remix nel 2013 di The Magician e diventò davvero una hit in giro per l'Europa e non solo. Lick e Lee con I Follow River, adesso inizia la festa. Vi piacciono gli anni 90? Allora siete i benvenuti. All'interno del Rethinking Easter Extended Version, l'appuntamento che ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, poi replica al mattino tra le 5 e le 6, suona la migliore dance storica. Con voi ci sono io, Alessio Isi. Tra pochissimo andremo nel 98 per ascoltare Sash con La Primavera dell'Amore, poi Marcus con Electronic, ma pronti a cantare, perché dal 2003 tiriamo fuori Rino Gaetano con Ma il cielo è sempre più blu.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: quanto mi piaceva questa. L'anno del 2001 c'era Marcus con Illitronic e si apre il nuovo appuntamento con il Rhythmic History Extended Version. Io sono Alessio Easy, tra un attimo tornano i Sound Lovers.
1: Rhythmic History.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Auto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.
4: Alziamo i riflettori sul sociale.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
6: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
8: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
9: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
10: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario. Tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione Gap valore a nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
0: Alzi la mano chi tra voi si prepara a partire per le vacanze. Allora ricordate di portare la musica di Disco Radio in vacanza con voi. Come? Scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Vi ricordo che da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, ma potete mandare i vostri messaggi alla diretta. Ci state ascoltando dall'app? Dai, provate a mandare un messaggino. Tra un attimo vi riporto nel 1990, tornando ovviamente alla dance storica, con CSC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Ritroveremo gli ATC con Around the World e Gigi Dag con Fly. Prima dal 98 i Sound Lovers, questa è Surrender.
11: Rhythmic History.
12: Rhythmic History.
11: La storia del ritmo su Disco Radio.

Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Dammi il tuo amore, cara Giulia. Era il DJ Laza, l'anno era il 2003 e noi siamo arrivati a metà del nostro viaggio. Sto weekend vi aspetta un grande disco radio party. Tra un attimo vi dico dove.
1: Rhythmic History.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: città e anche social.
1: Parlavamo di un grande disco radio party, in realtà vi ho detto una bugia perché ne stanno per arrivare due, venerdì 31 e sabato 1 agosto all'interno di RDS Loves Rimini in piazzale Kennedy arriva il disco radio party. Ci saranno Matteo Epis e Dumunari in console, l'animazione di Valentina Guidi e Don Cash, e segnatevi questo appuntamento perché venerdì 31 luglio ci sarà super ospite Alexia. Non mancate, dalle 22 a Rimini, piazzale Kennedy, nella postazione di RDS Loves Rimini, venerdì 31 luglio ospite Alexia, ci vedremo anche sabato 1 agosto.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio. I'm a

0: AC1 era Sing Song Now Now all'interno del Riffing Keister Extended Version. Questo è il programma che suona la migliore dance storica. Con voi ci sono io, Alessio Roisi, subito W, Dancing with an Angel.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: come suona questa in un impianto che ha anche i 20 Hz. Si intitola proprio così questa dei Capricorn, la chicca che abbiamo scelto per chiudere l'appuntamento di oggi con la Stare del Ritmo. Sono Alessio Easy, vi aspetto qui domani puntuale alle 21 e replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: E ora partiamo con il Soul Set.

Meraviglia la musica dell'Extended Version dei Replicate Story fin qui, ma adesso abbiamo un'altra ora meravigliosa a base di house, deep e funky. L'appuntamento di questo giovedì 30 luglio, sono Fabio Marelli, siamo agli Sgoccioli, è ancora un appuntamento, poi quello di domenica e insomma ci sentiremo poi un po' più in là, ma adesso godiamoci il Soul Set a base di gran bella musica. Continua così il disco Radio Party, remix di Adal, Good Old Days, Chris Salandai.

0: Agira dall'anno scorso on Phase a completare il primissimo blocco del suo set di questo giovedì sera. Sono Fabio Marelli, dai, abbiamo appena iniziato, Chiamate gli altri che arrivino a brevissimo, gli diamo veramente pochissimi secondi per riprendere in mano ovviamente il soul set. Tra poco ancora House Deep e Funky, se siete pronti andiamo.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
4: Grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
0: This is so sad. Salutiamo il canale 8858 di Sky, lì ci ascoltano via satellite, magari hanno acceso in questo momento la televisione dal mare, in vacanza, che ne so, insomma, ascoltano Disco Radio così e ci sta, qualunque cosa facciate in sottofondo il Soul Set insieme a me. Sono Fabio Marelli, salutiamo anche chi ci ascolta attraverso l'app e ripartiamo così.
1: Disco Radio Party, Soul Set.
6: This is so sad.

Milky Chains, il bel remix di Stolen Dance. Abbiamo fatto un bel viaggetto nel 2014. 12 anni fa suonavamo questa nel Soul Set, che abitualmente ci ha sempre regalato gran bella musica, anche stasera con House, Deep e Funky fino alle 23. Siamo già arrivati a metà di stasera. Wow, this is Soul Set. Una bella mezz'ora anche con Bob Sinclair, Fireball, Medusa, Khalid, Lizzo e il remix con Purple Disco Machine, About Downtime dal 2022. Abbiamo aperto con You Girl e Solto. E adesso

0: Souls.
1: L'avete detto a chi vi è simpatico che c'è il Soul Set la sera 22-23 d'estate, è ancora più bello ascoltare House Deep Funky insieme a me fino alle 11. Sono Fabio Marelli. Allora ripartiamo, abbiamo ancora 30 minuti, qualcosina meno, e c'è Jennifer Lopez con Alok, Everything's Fine.
2: Disco Radio Party, Soul Set.
0: This is Soul Set.

0: Nathan Doyle, Tion Wayne a completare Soulset, il terzo blocco di questa sera.
1: This is Soulset.
0: Racola, cola, ne vogliamo ancora, ancora di bella musica, ancora Soulset. L'ultimo quarto d'ora insieme a Beso con la musica lontana, Goodbye, Everything's Fine. Adesso completiamo le ultime fino alle 11.
1: This is Soulset.
0: Arriviamo fino alle 11 con le prossime, le ultime del Soulset, tutte d'un fiato. Ripartiamo da Girl, la nuova di Jonas Blue.

dalla versione originale di Jody Ranks ad Albi. Chiudiamo il Soul Set con I See. This is Soul Set. Vi aspetto domenica per l'ultimo appuntamento insieme a me di questa parte estiva, Soul Set 22-23, oppure domani pomeriggio dalle 4.

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
4: Welcome to the party.
5: Disco Radio. We'll be right back.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.

Right here. Right now. Right here. Right now. Right here.

right here, right now, right here, right now.

0: chiudiamo col Galetti. Ci dà un'informazione di attualità oggi sull'isola di Malta. Verrà posato il primo mattone per la costruzione di un nuovo negozio di biancheria intima.
1: Aia.
0: Solo per fidanzate, mogli e amanti di muratori.
1: Sì.
0: Calcedonia.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
3: No, vabbè, capolavoro.